anche le foche bevono Radio Wombat.

moglie scandisce incessantemente un tempo indefinito, senza più respiro, in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna. Ed i ricordi ripiegano sul tuo volto, fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale, per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

Buonasera, buonasera, buonasera, eccoci qua di nuovo, tornate, tornati su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze, eccoci qua. Sì, scusate, stavo ancora regolando i volumi, forse vi ho un po' assordate, chissà. Comunque, eccoci qua con una nuova puntata di Nervature, oggi lunedì 9 marzo, sono le 19 circa, 19 e qualcosa. Dovrebbero. E quindi Nervature, la trasmissione vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio, progettazione, filosofie esistenziali legate a questi altri temi, insomma, dipende un po' dalle volte. Questa volta, quest'oggi apriremo e chiuderemo sempre quest'oggi un argomento di cui non abbiamo mai parlato, che tratta una pianta nello specifico. Però in questo momento non vi voglio già spoilerare quale, per cui direi che ci ascoltiamo un primo pezzo e poi torniamo insieme qui in voce.

what is my fear?

E questo era Delirium, questi erano i Gorillaz, tra l'altro canzone dal loro nuovo album, molto interessante comunque come album. Quindi eccoci qua, tornate appunto in voce, Radio Wombat, la radio libera autogestita di Firenze, il sito nostro è radiowombat.net, ci trovate lì tramite, da lì insomma potete trovare lo streaming, potete trovare anche i podcast di tutti gli episodi, tutte le trasmissioni, potete anche trovare i nostri contatti, quindi andatelo un po' a spulciare il nostro sito meraviglioso e scriveteci tramite il pad, la casella di posta, i commenti dalle pagine del sito, insomma, fatevi sentire e altrimenti comunque ci potete anche ascoltare sulle frequenze AM in area fiorentina, in particolare sulle 13:59. Dunque, di che cosa andiamo a parlare quest'oggi, in questa puntata appunto di Nervature? Oggi vi vorrei parlare di una pianta in particolare, come vi preannunciavo, che è una pianta beh, molto attuale in questo momento dell'anno, ovvero marzo, appunto siamo lunedì 9 marzo oggi, ed è proprio il tulipano che sta iniziando a fiorire. Alcuni stanno sfiorendo già, una fioritura un pochino effimera, per cui ecco, iniziamo a vederli un po' ovunque nei nostri giardini, nelle aiuole dei parchi pubblici, insomma, si sta mostrando ai nostri occhi in questo momento.

Quello che avete sentito era la prima traccia dell'album Black Sands di Bonobo, e album molto interessante, chiaramente la prima traccia era un po' più di intro.

Allora, senza spiegare assolutamente niente, vi leggo due righe da un libro, ormai lo dovreste conoscere bene, l'ho citato veramente tante volte, è La botanica del desiderio, anzi, scusate, Michael Pollan, e leggeremo altre parti da questo libro in questa puntata di oggi. E quindi ecco, ci dice, analogamente ad altri fiori canonici, per esempio la rosa e la peonia, il tulipano fu reinventato secolo dopo secolo, così da riflettere il nostro ideale mutevole di bellezza. Nel Novecento ciò significò soprattutto la nascita e il trionfo di tanti lecca-lecca prodotti in massa.

Ma che cos'ha questa pianta, questo strano fiore, il tulipano, di così interessante da parlarne oggi, tranne il fatto appunto che oggi assomigliano un po' a dei lecca-lecca. Mi faceva ridere questo paragone. Beh, dovete sapere, e vi introduco così il tema di oggi, che il tulipano è arrivato da noi in Europa non in tempi, ecco, antichissimi, anzi direi abbastanza recenti, proprio negli ultimi secoli, circa nel 500. E quindi è arrivato dal Medio Oriente, anche lui dalla Turchia, come tantissime piante ornamentali che abbiamo oggi. E la cosa incredibile è che è stato protagonista, e si può proprio dire protagonista in questo caso, della prima, quella considerata come prima bolla speculativa finanziaria di tutti i tempi, insomma sì, è la prima bolla speculativa finanziaria, e quindi questo è successo in particolare nel 1630 circa, quindi dal 35 al 37 in particolare. E quindi sì, non ci si crederebbe mai oggi che la finanza è qualcosa di così importante, preponderante nelle nostre vite, anche se non ce ne accorgiamo magari, ma insomma è quella tra le cose che regola tutti gli equilibri mondiali, economici, politici e di conseguenza tutto il resto. E è una roba strana, non posso di certo dire che oggi ve la spiegherò, perché non sarei neanche lontanamente in grado, purtroppo. Però ecco, sappiamo, probabilmente già sappiamo tutte e tutti, che appunto è qualcosa di veramente, veramente importante ormai al giorno d'oggi, e che appunto non si può pensare, ecco, che non esiste, che non abbia influenza. Ecco, e quindi niente, oggi partiamo un po' dalle origini, vabbè, diciamo dagli albori, da quella che appunto fu considerata la prima bolla speculativa della storia. Che ci credete voi, cioè? I protagonisti di tutto ciò sono stati i tulipani, incredibile.

tutto ciò prese anche un nome, e un nome veramente altisonante, che fu tulipomania. Cioè, pensate un po' alla mania dei tulipani, la tulipomania. Fu un evento veramente impressionante, cioè un solo bulbo di tulipano arrivò a costare fino a veramente qualche migliaio di franchi, allora franchi olandesi, che erano veramente tantissimi soldi. Quindi ecco, oggi parleremo appunto insieme della tulipomania.

Il fiore del tulipano fu importato dalla Turchia alla fine del Cinquecento e prese il nome dalla parola turca tulbend, cioè turbante, il copricapo di cui infatti richiamava la forma. Nel XVII secolo divenne uno dei simboli di prestigio della ricca borghesia olandese, allora in piena ascesa. Nell'Europa del Seicento si stavano verificando tanti cambiamenti e l'Olanda viveva un momento di forte centralità internazionale nel quadro politico delle Province Unite, la Repubblica Federale istituita dopo l'indipendenza della monarchia di Spagna. La coltivazione di molteplici varietà di bulbi di tulipano produsse allora fiori bellissimi e di colori differenti. Alcuni, con meravigliose striature fiammeggianti, erano il risultato del virus del mosaico, o Tulip Breaking Virus, che alterava i pigmenti dei petali. In questo senso, uno dei segreti dei tulipani stava nella loro singolarità. I più ricercati erano rari, fragili e difficili da riprodurre. In una parola, erano preziosi. Tra l'altro, ecco, aggiungo che il bulbo del tulipano è una parte della pianta, no? Che sarebbe, vabbè, delle foglie modificate. Insomma, quindi quando noi compriamo un bulbo e lo mettiamo in terra, stiamo piantando il tulipano, non lo stiamo seminando, cosa che a volte si fa confusione. Il seme invece è la struttura, no? Di riproduzione genetica che viene dal fiore, no? Fiore, frutto, seme. E quindi per esempio nel caso dei tulipani, se si vuole ottenere un fiore seminandolo, cioè se io oggi semino il tulipano, vedrò il suo fiore dopo 7 anni, quindi è un processo piuttosto lungo, spesso con i bulbi c'è un po' da aspettare, diciamo, perché fiorisce quando arrivano ad accumulare abbastanza sostanze di riserva proprio nel bulbo, quindi quello che poi noi compriamo, no? Il bulbettino, il cipollotto, via. Però ecco, prima di accumulare quelle sostanze di riserva, ecco, un pochino ci vuole. Intorno al 1635, quando si capì che la domanda di tulipani sopravanzava l'offerta, cioè che i bulbi disponibili erano inferiori a quelli richiesti, il loro valore crebbe. I mercanti e fioristi più intraprendenti cominciarono allora ad acquistare bulbi dai coltivatori locali per rivenderli a un prezzo più alto. Così incrementò il valore, incrementò il margine di guadagno. A sua volta, spesso chi acquistava bulbi dai mercanti e dai fioristi tentava di piazzarli di nuovo sul mercato a un prezzo ulteriormente maggiorato. In tanti così provarono a cogliere una straordinaria opportunità, ovvero provarono ad arricchirsi.

Il salto di qualità avvenne con la sperimentazione di nuovi strumenti finanziari. Per poter lucrare sui tulipani tutto l'anno, fioristi e mercanti stipularono contratti che permettevano l'acquisto di bulbi interrati a un prezzo fissato in anticipo, da saldare interamente solo dopo la consegna. Ci si spinse anche oltre. Si preacquistarono bulbi che, pur non essendo stati piantati, i coltivatori prevedevano di coltivare. Questo sistema, noto come wind handel, letteralmente commercio al vento, si basava su documenti d'acquisto che potevano essere a loro volta venduti, generando così una compravendita potenzialmente infinita di articoli di lusso non ancora esistenti. Anche piccoli professionisti non facoltosi pensarono di poter fare soldi in modo semplice. A volte, per avere liquidità sufficiente da investire, si arrivò addirittura a chiedere prestiti o ipotecare immobili.

per i bulbi ci furono offerte fino a 2.000 o perfino 3.000 fiorini olandesi, cifre veramente notevoli per l'epoca. Basti pensare che una famiglia poteva vivere con 300 fiorini all'anno, cioè 300 all'anno contro 2.000 o 3.000 per un solo bulbo, incredibile. Oppure un falegname nello stesso arco di tempo guadagnava 250 fiorini. Due botti di vino valevano 70 fiorini, 8 maiali grassi, 240 fiorini.

Questo era Il Toro, sempre Bonobo, sempre dall'album Black Sands. Esisteva la convinzione diffusa che ci sarebbe sempre stato qualcuno disposto a pagare di più per i tulipani, o per tenerseli o per rivenderli. A caldo, insomma, quell'irresistibile gioco di al rialzo sembrò tutto sommato ragionevole, pur in mancanza di una supervisione pubblica sul mercato. L'illusione si infranse nel febbraio del 1637, quando nella città di Harlem, durante un'asta, non vennero presentate offerte adeguate per i bulbi messi in vendita. Fu il primo vero segnale di allarme. Il boom dei tulipani aveva raggiunto i suoi limiti. Esisteva ormai un disallineamento tra il valore attribuito ai bulbi e la disponibilità concreta degli acquirenti a pagare le cifre richieste. Presto si diffuse il panico e gli investitori cercarono di liberarsi in fretta dei contratti per l'acquisto di bulbi. Tuttavia, all'ottimismo subentrò l'incertezza e quasi nessuno volle spendere tanti soldi per i tulipani. La disinvolta negoziazione dei bulbi si interruppe e questo determinò l'esplosione della bolla speculativa, con contrazioni dei prezzi fino addirittura al 90%. Ad essere colpito fu soprattutto chi aveva acquistato bulbi molto costosi tramite promesse di pagamento. Ritrovandosi con addebiti ingenti e investimenti non più redditizi, alcuni investitori subirono conseguenze pesanti.

L'economia olandese resistette anche perché le classi lavoratrici furono coinvolte marginalmente, ma i mercati e i fioristi interessati, pur non finendo sul lastrico, ebbero un grosso contraccolpo. Lo shock della tulipomania, come ha scritto la storica Anne Goldgar, produsse un conflitto ampio e prolungato tra venditori che si aspettavano la conclusione delle transazioni e acquirenti che rifiutavano di pagare. Ci fu una rottura della fiducia all'interno della comunità civile e mercantile, ancora ristretta per quanto già interurbana. Si scoprì in modo traumatico che i legami sociali potevano essere spezzati da scossoni finanziari dovuti all'imperizia, alla negligenza o a comportamenti opportunistici. Le autorità e i tribunali chiamati a dirimere le controversie spinsero per trovare dei compromessi. Il più delle volte i contratti relativi alla compravendita dei bulbi furono annullati o rimodulati, facendo pagare una penale a chi dichiarava di non poter onorare gli impegni presi. I dissidi sorti allora perdurarono comunque per anni.

E quindi in fondo l'evento illustra con una discreta efficacia che cos'è o cosa può essere una bolla speculativa. Un fenomeno che si verifica quando, in un certo periodo, i prezzi di un determinato bene raggiungono livelli alti, anomali o ingiustificati, e gli investitori tendono ad acquistare proprio quel bene per rivenderlo a un prezzo ancora superiore, nella speranza così di farlo prima che il ritmo delle transazioni rallenti o si blocchi. Si genera così una sorta di paradosso socio-economico. La razionalità individuale, focalizzandosi sulla ricerca del profitto, conduce a un'irrazionalità collettiva. Nelle circostanze più gravi, un crollo repentino dei prezzi può far perdere somme ingenti o destabilizzare molte persone. È proprio infatti quello che accadde nel caso della tulipomania in Olanda nel 600.

Ma sì, sentiamoci ancora un altro po' di musica, ancora un altro pezzo. Ora vi mando Give the Drummer Some di Nicodemus.

Ed eccoci, siamo sempre qua, sempre Nervature, sempre Radio Wombat. Continuiamo a parlare, a leggere anche di tulipani. Quindi, oltre alla tulipomania, appunto, del 1630 circa, in realtà i tulipani poi continuarono e continuano tuttora, lo sappiamo, essere molto apprezzati da noi esseri umani. Un esempio è appunto la Turchia. E quindi ecco, a questo punto vi leggerei un po' di estratti dal libro che appunto vi dicevo in apertura, La botanica del desiderio, il quale ecco ci racconta che per un certo periodo del XVIII secolo i bulbi dei tulipani rispondenti all'ideale turco vennero venduti a peso d'oro a Costantinopoli. Ciò avveniva durante il regno del sultano Ahmed III, ovvero dal 1703 al 1730. Periodo noto agli storici turchi come l'Ale Devri, ovvero epoca del tulipano, pensate. Il sultano era schiavo della sua passione per questo fiore, al punto che importava milioni di bulbi dall'Olanda, dove gli olandesi, ormai passata la tulipomania, come abbiamo visto, erano divenuti maestri nella produzione di bulbi su larga scala. Ecco, quindi ci fa un po' capire. E a questo punto, ecco, vi leggo anche quest'altro pezzo che è veramente, veramente impressionante, in cui appunto racconta che cosa veniva allestito appunto alla corte del sultano proprio nel periodo di fioritura dei tulipani. Ogni primavera, per settimane, i giardini imperiali si riempivano di tulipani. Tulipani turchi, olandesi, iraniani. Erano esposti in modo da valorizzarli al meglio, da essere valorizzati al meglio. I fiori i cui petali si erano aperti troppo erano richiusi con fili sottili cuciti a mano. Moltissimi erano cresciuti lì, ma vi si aggiungevano migliaia di fiori recisi poste in bottiglie di vetro. Specchi disposti in modo strategico intorno al giardino rendevano l'esposizione ancora più suggestiva. Le diverse varietà erano contrassegnate da un'etichetta in filigrana d'argento. Ogni tre fiori c'era una candela, il cui stoppino era regolato all'altezza del fiore. Alla musica provvedevano uccelli canori in gabbie dorate, mentre centinaia di tartarughe giganti che portavano candele sulla schiena si muovevano pesantemente attraverso i giardini, illuminando ulteriormente l'esposizione. Agli ospiti veniva richiesto di indossare colori che enfatizzassero quelli dei tulipani. Al momento prestabilito, poi risuonava un colpo di cannone, le porte dell'harem si spalancavano e le mogli del sultano entravano nel giardino accompagnate da eunuchi con una torcia in pugno. Finché i tulipani erano in fiore, ogni sera la scena si ripeteva, almeno fino a quando il sultano Ahmed riuscì a tenersi stretto il suo trono.

Veramente, veramente affascinante a mio parere quanta importanza veniva data a questi fiori. Vabbè, importanza, diciamo, ovviamente erano uno strumento per mostrare chiaramente la ricchezza, ecco, della corte del sultano in questo caso, ma insomma di tante altre corti di nobili del periodo. Era proprio una moda, ecco, che girava proprio nella nobiltà di vari paesi. Ecco, a questo punto, quindi, brevemente, però vi volevo leggere appunto altri estrattini di questo libro, un po' per vedere come mai c'è presa sta foga per i tulipani, come mai proprio loro, come mai, quali magari desideri nascosti poteva o può tuttora risvegliare questo nostro gusto. E ecco, per farlo, quindi, direi, appunto, vi andrei a leggere la prima di queste, diciamo, citazioni, che è un po' così, un po' provocatoria. Ci dice: come hanno fatto gli organi sessuali delle piante, quindi appunto i fiori, a incrociarsi con i concetti umani di valore, di status e di eros? Scusate, e la nostra attrazione ancestrale per i fiori, che cosa potrebbe insegnarci sui più profondi misteri della bellezza, che un poeta definì anche grazia del tutto gratuita? Ecco, quindi un po' facciamoci due domande, così, giusto perché appunto può essere, ecco, interessante. Ecco, a proposito di questo, vi vado a leggere, ecco, una delle così spiegazioni o comunque riflessioni, ecco, portate appunto in questo libro, che è quello un po' più ancestrale, che è questa. Ecco, gli esseri umani che erano attratti dai fiori e che inoltre riuscivano a distinguerli e a ricordare dove li avevano visti, erano raccoglitori molto più capaci di quelli che non ne comprendevano il significato. Secondo il neuroscienziato Steven Pinker, che espone questa teoria in Come funziona la mente, la selezione naturale era destinata a favorire coloro tra i nostri antenati che notavano i fiori, ed era portato a riconoscere le piante, a classificarle e a ricordare dove crescevano. Quindi ecco qui chiaramente un ragionamento molto, dal punto di vista evoluzionistico, quindi di noi in quanto animali, che abbiamo imparato a notare i fiori un po' come fanno le api, tutto sommato, perché chiaramente questo ci portava un beneficio, ovvero quello di poi sapere dove stavano i frutti. Quindi può darsi, ecco, che magari abbiamo fatto questo collegamento nella nostra testa, che a noi oggi magari sembra scontato, ma insomma non è così banale capire che il fiore è il precursore del frutto e quindi potenzialmente e del seme e quindi potenzialmente anche del cibo. Un altro, ecco, diciamo, modo di vedere le cose interessanti, o diciamo che si aggiunge, ecco, non che si sostituisca a questo che abbiamo appena letto, ecco, parla invece del fiore in quanto tale, del perché proprio il fiore, i fiori in generale catturano il mio sguardo, e la spiegazione è molto interessante. Che si tratti di un'ape o di un bambino, il colore dei petali risveglia l'attenzione e ci indica che è in arrivo qualcos'altro, ovvero una forma o uno schema, la seconda declinazione della bellezza nel mondo. Su uno sfondo uniformemente verde, un colore contrastante potrebbe benissimo essere un oggetto qualsiasi, una penna, una foglia morta. Ma la simmetria è l'espressione attendibile di un'organizzazione formale, di una finalità, di un'intenzione. È un segno inequivocabile che in un dato luogo è presente un'informazione di rilievo. Questo perché è una proprietà condivisa da un numero relativamente modesto di oggetti, tutti di forte interesse. La lista delle cose simmetriche include creature, individui, da notare per esempio il viso degli esseri umani, manufatti e piante, e soprattutto in questo caso fiori. In un essere vivente la simmetria oltretutto è anche indice di salute, dal momento che mutazioni e stress ambientali possono facilmente disturbarla.
Quindi prestare attenzione alla simmetria è molto conveniente perché di solito essa ha anche un significato.

E quindi ora sarei curiosa di sapere che cosa pensate quando vedete i vostri tulipani sbocciare nel vostro giardino, nel vostro giardinetto, balcone o vaso, o quello che è, o nelle aiole dei parchi pubblici, nelle rotonde e quant'altro. Sarei proprio curiosa a questo punto perché anch'io, insomma, ecco, ora a vederli comunque non vedo più solo un fiore, un insieme di petali colorati, ma vedo una storia quando li guardo comunque. Quindi poi, vabbè, si potrebbe anche approfondire sicuramente molto, molto di più di quanto non abbia io fatto quest'oggi. Però ecco, ci va bene così. Quindi ecco. Insomma, sì, storia affascinante. Tra l'altro, ecco, non ve l'avevo detto, ma alcune delle varietà che venivano commercializzate all'epoca, appunto 1600-1700, oggi non esistono più perché si sono estinte. Potete ben immaginare probabilmente che i nostri criteri di bellezza non sono forse sempre quelli funzionali alla riproduzione naturale della pianta stessa, per cui molte delle varietà che si erano andate a creare, che si appunto commercializzavano, poi non riuscivano a magari essere impollinate, per esempio, perché per esempio, uno degli standard di bellezza che per qualche ragione avevamo scelto, avevamo deciso, era che il calice del tulipano dovesse essere molto chiuso. E quindi potete capire che essendo gli organi sessuali all'interno dei petali, poi venivano, insomma, impollinati molto meno, quindi magari gli insetti non arrivavano proprio fisicamente fino agli stami e quindi, insomma, venivano coltivati per altre ragioni, ecco. Oltretutto, come abbiamo invece detto, alcune delle screziature che erano tra le caratteristiche più pregiate nei fiori di tulipani, in realtà erano provocate da un virus, il quale virus indeboliva anche la pianta, quindi diciamo non era più difficile ancora, ecco, che si riproducessero, che facessero semi fertili, eccetera, eccetera. Quindi un sacco di cose, un sacco di storie. E tra l'altro, ecco, vi lascerei facendovi anche sapere che, appunto, come vi dicevo, essendo che alcune di queste varietà non sono più reperibili quest'oggi, possiamo anzi andare solo a scoprirle, spulciarle dai dipinti dell'epoca. In particolare il tulipano che venne venduto al maggior prezzo della storia, quindi quello che diventò proprio il più famoso di tutti, è il Semper Augustus, che è appunto bianco con queste screziature rosse, tipo fiammeggianti fino in cima ai petali, molto molto bello. E comunque, ecco, da internet, se non altro, si possono trovare i dipinti che lo ricordano. Che dire, quindi oggi terminiamo così questa puntata di Nervature, è stata un pochino più corta del solito, è andata così e va bene. Ci sentiamo, anzi a questo punto vi saluto proprio con un ultimo pezzo, vi lascerei con ecco, Nubian Twist, questa è Body Flows e noi ci risentiamo settimana prossima sempre con Nervature, avremo anche degli ospiti qui in regia, tra l'altro per cui, cioè forse non in regia ma al telefono, ma comunque rimanete connesse, sempre incollate a Radio Wombat, mi raccomando anche in questa prosecuzione della serata di questo lunedì 9 marzo. Buona serata a tutte e a tutti, ci risentiamo tra una settimanina, ciao ciao! Oh, è andata male, partiva nel mezzo la canzone, la rimetto da capo, scusate, eccola qua.

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

i raggi B, balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

canzone sincera. Che poi non è vero.

che poi non è vero. E finalmente lui.

0: dire troppe cose. Magari vi presentiamo subito il primo contributo che è registrato perché arriva direttamente dall'Argentina. Ma Pamela, ci vuoi dire chi è che c'è in Argentina e soprattutto ha tempo e voglia di comunicare con noi dall'Argentina?
1: C'è la nostra inviata speciale Nina, che dopo un bel tour in Perù e Colombia prima, Perù dopo, è arrivata in Argentina e ci racconta un po' di brutte storie che avvengono anche là, dove comunque insomma, le rivolte e le sommosse popolari sono numerose, ovviamente l'incombenza dell'estrattivismo delle multinazionali anche, e quindi sentiamo questo suo reportage dal nord dell'Argentina, dalle montagne da cui si estraggono i minerali naturali che poi servono ad alimentare le batterie e tutto quello che sono le nostre tecnologie molto molto molto green.
0: Grandissime. E quindi niente, ci sentiamo tra poco.
2: Hola a tutte e tutti, è un piacerissimo tornare a questa rubrica improvvisata dove ho modo di raccontarvi un pezzettino del mio viaggio e soprattutto di darvi questo assaggio del contesto socio-economico argentino che ho avuto modo di conoscere a 3 anni poi dal governo Milei. Allora, ci sarebbe tanto da dire, a cominciare dall'inflazione che è senza precedenti, soprattutto per quanto riguarda i beni di prima necessità. Il cibo in Argentina è carissimo, molto più caro che in Europa. Si potrebbe parlare della riforma, del lavoro approvata qualche mese fa che sta contraendo i salari minimi, oppure si potrebbe parlare della svendita della Patagonia, protagonista di devastanti incendi a inizio gennaio. Sarebbero tantissime le tematiche che si potrebbero approfondire, però mi concentrerò su un tema in particolare che è la svendita delle risorse minerali, metalli e idrocarburi a scapito delle riserve di acqua dolce. E come avviene questa svendita? Allora, qualche mese ad aprile la Camera dei Deputati argentina ha approvato in via definitiva la riforma della Ley de Glaciares. La Ley de Glaciares era una legge avanguardista che il governo argentino aveva approvato nel 2010 per salvaguardare le più grandi riserve di acqua dolce del paese. Quindi ghiacciai perenni e zone periglaciali. Questa legge viene stravolta dalla riforma recentemente approvata. In che modo? Allora, innanzitutto ora le province argentine avranno il margine decisionale e potranno ridefinire quali aree avranno una funzione idrica specifica? Quindi potranno definire quali ghiacciai saranno da salvaguardare e quali no. E in virtù di questo processo di ridefinizione sarà molto più semplice per le corporazioni del settore minerario infiltrarsi nelle fasi decisionali, adulare e corrompere le giunte governative provinciali per soddisfare i loro interessi. Quali sono i loro interessi? Bene, c'è cioè da innanzitutto far presente che le aree a funzione idrica specifica non solo corrispondono semplicemente ai ghiacciai perenni e alle aree periglaciali, ma nella maggior parte dei casi coincidono anche con aree geologicamente biodiversificate, quindi ricche di minerali, terre rare, metalli, gas, idrocarburi, che oggigiorno rappresentano risorse nevralgiche per lo sviluppo tecnologico della società del nord globale. E ecco che cominciamo a comprendere la gravità di questa riforma, quindi, e cominciamo anche a comprendere quali sono gli interessi delle corporazioni rispetto all'approvazione di questa riforma. Mi piacerebbe raccontarvi di due esperienze di resistenza antimineria, come viene definita in Argentina, esistenti anteriormente all'approvazione della legge, della riforma, scusate, e oggigiorno però ancora in uno stato ancora di più precarietà e difficoltà. La prima esperienza è situata nel famoso triangolo andino cileno-boliviano-argentino, dove si trova il 60% delle riserve mondiali di litio, che è oggi un minerale indispensabile alla transizione energetica globale perché è la componente principale delle batterie con le quali accumuliamo l'energia derivante dalle cosiddette risorse rinnovabili. Dunque, l'estrazione massiva del litio avviene nelle saline altiplaniche, che sono ecosistemi fragili e vincolati a falde acquifere profonde. Questa estrazione massiva genera una pressione idrica senza precedenti sulle comunità dei popoli nativi che già da tempo subiscono le conseguenze della carenza idrica. Quindi, le comunità dei popoli originari stanno perdendo il diritto, sancito dall'ONU, di autodeterminare il territorio che tradizionalmente abitano e che hanno costruito per millenni. Ed è il caso della comunità di Sant'Ana della Puna, che è il popolo nativo della cuenca di Salina Grande e della laguna de Guayatayoc, nel nord-ovest argentino, in provincia di Jujuy. Da mesi continua la resistenza della comunità contro i tentativi di carotaggio della laguna di Guayatayoc e, nonostante la resistenza, l'impresa estrattivista è riuscita a effettuare i monitoraggi perforando un luogo considerato sacro e contaminando le acque potabili destinate alla comunità. Questa è la prima esperienza di cui mi piacerebbe che mi piaceva raccontarvi, e un'altra è invece situata nella provincia di Mendoza, e qui parliamo di estrazione di rame, non di litio. Quindi, oltre al caso del litio e alla popolazione in lotta di Sant'Ana del Puna, c'è un'altra esperienza che negli ultimi mesi ha avuto una risonanza, una forte risonanza, e ha ricevuto tanta solidarietà da parte di tutti la cittadinanza anti-Milei, ed è il caso delle vicine autoconvocate di Uspallata contro il progetto della me mega mineria di San Jorge. Da anni i movimenti autogestiti di Uspallata e dintorni lottano contro i pressanti tentativi di installare miniere in un'area protetta sia precedentemente dalla Ley de Glaciares, sia perché è un territorio in parte appartenente alla comunità originaria, che sono gli Huarpes. Con l'approvazione della riforma, il progetto della megamineria è sempre più prossimo e le imprese sono pronte a detonare tonnellate di esplosivo per estrarre rame, inquinando con le sostanze volatili gli acciai limitrofi e con le sostanze percolanti, inquinando soprattutto la nascente del rio Mendoza, che è il fiume che fornisce acqua alla Gran Mendoza Capital e quindi a milioni di abitanti. Queste sono le due esperienze di cui vi volevo parlare, e inoltre vi volevo aggiungere un dettaglio su una protagonista silenziosa di questa vicenda, che si chiama Mekorot. Mekorot è una multinazionale sionista perché è nata prima della fondazione di Israele, cioè nel 1937, e l'obiettivo di Mekorot era, della formazione, fondazione di Mekorot, era di estrarre e distribuire acqua nelle zone desertiche. Questo compito poi gli risultò fondamentale per la creazione dello Stato di Israele. E qual è il lato oscuro? Come sappiamo, dall'inizio dell'occupazione belligerante, Israele impose il controllo e lo sfruttamento sull'uso delle risorse idriche palestinesi. È accusata di azione illegale e distribuzione ineguale della risorsa acqua. Se gli israeliani, incluso, pardon, i coloni, dispongono di una fornitura illimitata di acqua corrente, milioni di palestinesi soffrono scarsità idrica dovuta alla contaminazione o al mancato accesso alla rete. Nel 2023, Mekorot, dopo un primo fallito nel 2012 e grazie all'avvento del governo Milei, rientra silenziosamente alla guida dei piani idrici maestri in ben 12 province argentine. Queste province sono strategiche perché sono province in cui si trovano grandi acquiferi, zone umide, saline e ghiacciai. E la direzione di questi piani maestri sono congiunti a un ente autarchico, detto CFI, Consiglio Federale degli Investimenti, che agisce da ponte tra le giunte provinciali e le imprese, quindi Mekorot. C'è da sottolineare che Mekorot non ha una sede ufficiale e gli accordi sulla gestione delle reti idriche tra la stessa impresa e CFI e le giunte governative non vengono resi noti e non appaiono in nessun bollettino ufficiale. Inoltre, Mekorot collabora anche con un altro ente che si chiama RIGI, che è il Regime di Incentivi ai Grandi Investimenti, e la politica del RIGI è esplicita, ossia che di fronte a un sollecito di uso dell'acqua da parte di una comunità o un'impresa estrattivista, si dà la priorità all'impresa mineraria. Quindi il paradigma è chiaro che mercifica l'acqua, l'acqua non è più un bene comune, un diritto, ma una risorsa strategica destinata a chi può pagarla. E da ciò nasce la campagna Fuera Mekorot, che è una multinazionale sionista, e la propaganda di migliorare le infrastrutture delle reti idriche, ma con il fine ultimo di insinuarsi come una piova nei piani idrici maestri per garantire e mercificare l'acqua alle imprese minerarie. Concludendo, quindi, la situazione dei diritti dei beni comuni a 3 anni dal governo Milei in Argentina è estremamente critica. Tutto ciò si può inserire all'interno di un piano di desertificazione e neoliberalismo estremo che sta travolgendo la maggior parte degli stati del Sud America e Centro America. Questi governi vanno a braccetto con le superpotenze del nord globale e tramano accordi non più tanto mascherati, ma ormai ben espliciti per regalare le risorse strategiche alle corporazioni, calpestando i diritti della società civile, espropriando i territori ai popoli nativi, stuprando la cordigliera, distruggendo i ghiacciai, contaminando fiumi, alimentando la macchina della morte. Quindi niente, ci tenevo a condividere queste informazioni, che sicuramente non sono, non la fanno prendere bene, però credo che sia importante che nella nostra piccola comunità si possa venire a conoscenza di questi, di ciò che accade dall'altra parte del mondo, ci si possa riflettere, si possa solidarizzare con i popoli in resistenza, anche se appunto ci separa un oceano, anche perché il nemico è uguale per tutti e in ogni luogo. E quindi detto ciò, con questa triste conclusione, niente, vi mando un saluto e ci vediamo presto.

0: Rieccoci, tornate in onda per voi su Radio Contado, puntata
1: 92
0: 192.
1: 192, ma siamo adesso con un ospite che è in studio con noi. Finalmente è un piacere vedere qualcuno in faccia invece di fare solo telefonate. E abbiamo qui con noi Pietro
2: Ciao.
1: che ci saluta. E sentite, già non è poco, insomma,
2: Bel
1: funziona per adesso.
2: successo.
1: Funziona. Ma abbiamo qui con noi Pietro e ci parlerà di un sacco di cose in realtà molto variegate. Quindi la domanda che ti facciamo è: ma te che studi hai fatto?
2: Allora, io purtroppo, io sono centorrino e ho studiato, sono un biofisico, quindi purtroppo vengo dal mondo scientifico e già subito il mio percorso accademico, ho studiato a Roma la magistrale alla Sapienza. Un po' mi sono venuti dei dubbi rispetto a che fosse, no, l'utilità e il ruolo della scienza nella società. Io sono cresciuto fatto fisica, così risolvo i problemi del mondo, no? Da giovane, quando uno ha queste ambizioni.
1: Vabbè, già che ci apri qualcosa, io sono riuscito non capendo nulla di fisica, quindi insomma.
2: Ma poi io sono venuto nella tua traiettoria perché alla fine un po' mi sono reso conto che se volevo lavorare da fisico o lavoravo nel settore bellico o lavoravo nel settore farmaceutico che sono, o nella ricerca pura fra 30 anni forse, e quindi un po' ho incominciato a domandarmi insieme a un gruppo di persone, ricercatori come me, cioè quale può essere il ruolo della scienza in questo contesto socioambientale piuttosto problematico.
1: E quindi è lì che è nata Scienza Radicale.
2: Esattamente, guarda, proprio sembra l'ho fatta apposta.
1: Tac, servita.
2: No, sì, è lì che è nata, cioè siamo un gruppo di ricercatori variegati perché siamo sparsi tutta Italia e più o meno l'obiettivo che ci siamo dati è sviluppare delle metodologie per essere a supporto delle comunità. Ci siamo accorti molto spesso il sapere scientifico era servito di grandi progetti, speculazioni ambientali e devastazioni ambientali pure, quindi si è detto va bene, ma è possibile invece essere a supporto delle comunità. Quindi abbiamo iniziato un po' di lavoretti, collaborazioni perché il lavoro è pagato, invece noi ci siamo autofinanziati con crowdfunding all'inizio e poi abbiamo incominciato a lavorare sulla questione del porto crocieristico a Fiumicino, che dove vogliono costruire un porto per le crociere alla foce del Tevere, esattamente il punto dove vorresti un porto crocieristico, accanto a una riserva naturale e dove ora si è formata una spiaggia pubblica. Quindi abbiamo fatto tutto un lavoro di inchiesta ambientale molto approfondita, proprio abbiamo anche raccolto dei dati in maniera partecipata sulle criticità ambientali del progetto, che al di là del fatto che è un porto crocieristico, è in una zona ad alta sedimentazione perché è accanto alla foce del Tevere e in più c'è una riserva naturale che è la palude salmastra di Isola Sacra che andrebbe tutelata, un sacco di osservazioni, uccelli, specie, piante, habitat.
1: Ci ricorda un po' la piana e l'aeroporto, come
2: Esatto,
1: storia.
2: sì. È sempre quell'approccio lì. Qualcuno scrive che è tutto a posto basandosi su dei presupposti, fra virgolette, scientifici, però faziosi, e poi la popolazione un po' si oppone, ma spesso non ha nemmeno gli strumenti per poterlo fare, perché effettivamente il sapere scientifico, tecnologico è settorializzato. E quindi lì è nata un po' uno dei nostri progetti. Abbiamo fatto osservazioni delle campagne insieme al Comitato No Porto e saluto il collettivo No Porto. E niente, ora sta andando avanti, c'è una serie di ricorsi. Ora non entro nel dettaglio perché potremmo fare la puntata su questo praticamente. Però ecco, ci si prova. Poi qualcuno invece lavora più sull'aspetto agroecologico e quindi collaboriamo con la rete contadinazione in Sicilia e lì invece è un po' più anche noi apprendiamo perché non siamo agricoltori e invece poi ci sono io qui in Toscana che insieme alla mia compagna Isabella ci occupiamo invece del fiume Elsa e insieme non solo a Isabella, diciamo Isabella è l'altra scienziata con me che è ecotossicologa. con cui abbiamo iniziato invece.
1: Wow, ecotossicologa.
2: Capito?
1: Non l'avevo mai sentito dire.
2: Ma è una laurea rarissima.
0: E che cos'è un ecotossicologa?
2: Allora, sono molto contento di dirlo perché magari qualche giovane ci ascolta, non sa che andava a studiare ecotossicologia. Io la prendevo in giro questa facoltà da fisica perché eravamo lo stesso dipartimento ed è unica ed è a Siena perché c'è tutta una scuola di studi ambientali ecologici che studiano gli effetti dell'inquinamento sugli esseri viventi, ecotossicologia. Che sarebbe tipo importante.
1: Sarebbe figo,
0: per questo nessuno lo conosce forse.
2: Capito, solo quando vai a studiare quelle cose incominci a mettere in discussione proprio l'ambiente dove vivi e non sempre si può fare. E niente, Enzo Tiezzi è uno dei fondatori di questa Cassenese, faceva parte insomma tutta una scuola di ecologi italiani, ecologhe pure, c'era Laura Conti, che poi hanno sedimentato per questa università. E quindi questo è quello che fanno gli ecotossicologi. Isabella,
1: esatto,
2: invece, insieme a me e insieme alle scuole della Valdelsa e una serie di persone che vivevano lungo il fiume, da ormai 5 anni, però ora negli ultimi 2 anni abbiamo un po' rallentato, abbiamo fatto monitoraggi partecipati del fiume Elsa, quindi andavamo sul fiume tutti insieme, avevamo i nostri kit per fare le analisi fluviali e vedevamo se c'erano possibili sorgenti inquinanti. Come dicevo sempre agli studenti, non è che si faceva solo con i kit, si faceva anche con gli occhi, col naso, perché poi le puzze, vedere gli scarichi, anche un po'. Il monitoraggio non era solo prendere il campione d'acqua e analizzarlo lì sul momento, ma era proprio anche stare sul fiume, perché già nel momento in cui fai un presidio e stai lì, già stai facendo un atto di monitoraggio. Poi se lo fai con qualcuno esperto, ancora meglio. Ma a volte i più esperti erano le persone che vivevano, cioè proprio un celeste Caraibi. E noi dicevamo, oh, ma che c'è nell'acqua? Si potrà... Poi è diventato famoso per questo fatto anche grazie a Instagram, perché è molto instagrammabile, e da tutto il mondo venivano e si facevano il bagno. I colligiani non se lo facevano, però lo facevano alle vene.
1: E questo era significativo. Infatti anche io ho sempre avuto, ne parlavamo prima, molti dubbi su questo onore un po'.
2: E anche noi, no? E si diceva, vabbè, ma capiamo, cioè, io personalmente ho scritto all'ARPAT almeno 3-4 volte per avere i dati, non mi hanno mai considerato, e si è detto, vabbè, allora facciamolo
1: allora
2: noi.
1: Da solo.
2: No, fortunatamente da solo non ce l'avrei mai fatta, ma eravamo un bel gruppetto, ci siamo organizzate, abbiamo studiato su come farlo, e anche la rete di Scienza Radicata ci siamo un po' condivisi conoscenze, strategie, approcci anche di ricerca. E poi alla fine Isabella, che era al secondo anno, dopo un anno ha detto, vabbè, ma io a sto punto ci faccio la tesi magistrale e ora fai il dottorato su questo progetto, che è il più grande studio mai fatto sul fiume Elsa, tra l'altro.
1: Ha
2: fatto 2000 analisi, ora non sto qui insieme a quelle che abbiamo fatto in maniera collettiva, diciamo.
1: Va bene, e quindi insomma avete fatto questi monitoraggi, adesso cosa fate lì su questo fiume Elsa? Diciamo, cosa si è creato? C'è un'associazione, un gruppo informale, come funzionate?
2: Allora, mettiamola così, eravamo partiti con i monitoraggi per le questioni, per il colore proprio, poi ci hanno detto guardate che il colore è per un'anomalia geochimica, è il carbonato di calcio calcare in superficie che per insomma la conformazione del territorio è molto presente e quindi va in sospensione d'estate, è molto turbolento, quindi quando arriva la luce diventa opaco e fa effetto Caraibi, è proprio lo stesso fenomeno fisico. Però insomma a un certo punto, al di là delle fonti di inquinamento, degli scarichi che ci sono in tutte le città, in tutti i fiumi, questo ci tengo a dirlo perché è molto raro che tutti gli scarichi di tutte le case, di tutte le fabbriche finiscono a un depuratore che è in un punto della città anche. Però ci sono delle situazioni, ovviamente dipende dallo scarico di un condominio, non è uguale a uno scarico industriale. diciamo lì a nel fiume Elsa le criticità più grosse le abbiamo trovate da superato il depuratore di Poggi Bonsi fino a Certaldo, che lì c'è la Zambra e a volte abbiamo trovato anche il fiume Nero. Non è... Abbiamo fatto casino, ha detto organizziamo eventi, però poi la politica è sempre molto. Abbiamo anche il contratto di fiume, no? Sto contratto di fiume, ma è una cosa sistemica. Cioè il fatto è che sistematicamente gli scarichi finiscono nel fiume, se non si fa un controllo capillare e non c'è qualcuno che controlla, insomma, è difficile. Ora, no. Non entro nel dettaglio di come si potrebbe gestire gli scarichi dei fiumi perché sennò parto, però ci tengo a dire questa cosa che è uno dei problemi sistemici della nostra società attuale, che le grandi città hanno tutti dei fiumi altamente inquinati perché non siamo riusciti a trovare delle soluzioni per una gestione delle acque reflue sia domestiche che industriali. Tra l'altro basterebbe lasciare spazio ai fiumi, cioè perché poi le piante filtrano il terreno, filtrano le zone paludose che abbiamo eliminato con tanta solerzia durante il fascismo. Abbiamo tolto la malaria, ma anche la capacità dei fiumi, degli ambienti fluviali di filtrare i reflui e anche creare zone fresche e infiltrare l'acqua. E quindi abbiamo i problemi di piene che distruggono le città, tutto il
1: Diciamo, per
2: pacchetto.
1: esempio, dove mettiamo le mani facciamo
2: Sì.
1: danno. Poi risolvono una cosa, ne creiamo altre 5 o 6. Poi
2: Esatto.
1: risolvono una cosa, tra virgolette, che poi bisogna vedere anche qual è il principio. Vabbè, ma lasciamo perdere, no?
2: Esatto,
1: Siamo nel nostro momento ottimista della puntata, quindi...
2: vado con l'ottimismo. Come
1: Esatto,
2: ci siamo
1: esatto.
2: organizzati? Dai. Il punto è che ovviamente c'hai un fiume, no? Perché la nostra visione è il fiume è un corso d'acqua che scorre. E la nostra idea è come posso usarlo, come posso non farmi distruggere dal fiume e come posso usarlo. A Colle qualcuno ha avuto la brillante idea di costruire una centrale idroelettrica, proporla, ma purtroppo, cioè purtroppo, ovviamente classico caso di speculazione ambientale, il cosiddetto tubone, soprannominato dai colligiani, che è questo tubo che praticamente sbarberebbe la città, tra l'altro passerebbe attraverso le gore che sono una struttura idrica del 400 di Colle, la sbarberebbe, questo tubo enorme che prenderebbe l'acqua all'inizio del sentiero Elsa e la ributterebbe alla fine, praticamente distruggendo il bellissimo parco che si è creato. E quindi si è creata un po' questa rete di associazioni, tipo 14-17 associazioni ora, che è Coordinamento Salviamo l'Elsa, per arrivare a tutelare il fiume da questo progetto speculativo. Ora siamo in una fase un po' di stagnazione perché sia il comune, sia sono tutti contrari, anche la regione l'aveva proposto, si è detta no, no, non lo vogliamo più fare, però loro potrebbero farlo da un momento all'altro, anche se il progetto esecutivo ancora non c'è.
1: Ma e loro chi sono, quindi?
2: Ma una MAC2, come si
1: C'è un
2: chiama?
1: privato
2: Sì, un
1: comunque?
2: sì, ovviamente,
1: Cioè, perché
2: che
1: però
2: ha sede nelle
1: scavallerebbe la
2: Marche.
1: regione a questo punto?
2: La regione ha fatto l'appalto, mi
1: Ah,
2: sembra.
1: cioè, ok, aveva
2: Cioè,
1: detto
2: ma
1: sì,
2: stiamo
1: poi ha
2: parlando di
1: cambiato
2: anni
1: idea.
2: fa, stiamo
1: Ok.
2: parlando di una roba che è iniziata nel 2015-2016, mi sembra, ma è una cosa pura speculazione, perché non hanno preso nemmeno bene i dati di quanta acqua passa nel fiume, cioè loro, secondo loro, prendono il...
1: A cazzotto, dai,
2: Cioè,
1: ma quello che vuoi manda.
2: non voglio entrare su
1: 3,
2: questo
1: 4,
2: argomento,
1: 5, dai.
2: sul coordinamento c'è tutta la storia, guarda, perché è... Scienza radicata è nata anche per questo, perché veramente ci siamo accorti che la gente fa i progetti a cavolo.
1: Cazzo di
2: Ah, si può
1: cane,
2: dire,
1: si può dire,
2: non
1: si può
2: volevo essere
1: dire.
2: volgare. E poi nessuno va lì a, cioè se non c'è una popolazione attiva che anche interessa, ma anche sa dove andare a guardare, questo progetto passava in sordina.
1: La fiducia nella scienza, appunto. Se gli esperti
2: Esatto.
1: dicono che si può fare, chi è che
2: Chi è
1: controlla su quali basi gli esperti hanno deciso che si può fare? Ti vengo
2: Fortuna,
1: a ampliare. C'è
2: esatto.
1: scienza radiata, poi arriva dal
2: Guarda,
1: tan tan.
2: fortunatamente oltre scienza radicata a Colle c'è un sacco di persone che hanno dedicato la loro vita all'ecologia del fiume Elsa, alla costruzione del sentiero Elsa, penso Claudio Leonzio, Marino, vabbè, un po' di personaggi. E quindi queste cose sono emerse, sono state discusse, si è creato un movimento forte e ora il comune ha detto che se il progetto dovrebbe andare, sono disposti addirittura con la regione a comprare gli asset del progetto, che è per me un totale spreco di soldi pubblici, perché questo progetto non si
1: Non si
2: dovrebbe
1: deve
2: fare
1: fare.
2: da un punto di vista ambientale e anche, secondo me, di tutela degli ecosistemi, cioè perché ci sono degli habitat prioritari, due. Uno unico in Europa praticamente, che è le sorgenti calcificanti per questo carbonato di calcio nel fiume, che se ci lasci un ramo

0: su questo acquisto, però meglio che non che fare sto tubone.
1: Che il tubone.
0: Sembra che, secondo me, è questo proprio un magheggio, cioè un accordo che il progetto dall'inizio si sapeva che non si sarebbe potuto fare e si aspettava un accordo del genere, però questa è la mia opinione. E invece sul riguardo ai monitoraggi, Isabella continua con il suo dottorato a farli anche con le scuole, e io invece ora, cioè, collaboro sempre con lei, ci vediamo, siamo amici, però abbiamo creato questo Orto Guadalì, anzi Campo Guadalì, che è un campo lungo il fiume, in una delle aree dove ci si può fermare, in uno degli spazi più grandi. Noi lo vedevamo tutte le volte lì mentre si facevano i monitoraggi, c'erano le capre, tutto brullo, e si è detto vabbè, facciamo qualcosa, e io ho deciso di comprarlo con i soldi che avevo da parte per creare poi un presidio sul fiume che fosse aperto alle persone di Colle, che magari potessero incominciare anche a vivere il fiume oltre che i turisti. E abbiamo fatto un orto comunitario che stiamo gestendo con ANFAS Alta Valdelsa, in cui facciamo, vabbè, e facciamo formazioni invece con le scuole, in cui facciamo laboratori sempre come al solito, però ci stiamo orientando dal monitoraggio del fiume, della vegetazione fluviale, dagli insetti, più verso gli usi sociali, quindi gli usi delle piante spontanee, quali sono le piante spontanee presenti nel fiume, come si possono usare. Il 5 faremo una cucinata tutte insieme con l'erbe che raccogliamo. Quindi,
1: Dai.
0: insomma, ecco, un monitoraggio, ma ora diciamo abbiamo incominciato a chiamarlo più una convivenza lungo il fiume, perché comunque il fiume è un essere vivente a tutti gli effetti, e dobbiamo imparare, cioè stiamo provando a imparare come si potrebbe vivere lungo il fiume in un modo che sia anche rispettoso di questo essere e degli esseri che ci vivono dentro.
1: E le scuole che vengono lì a fare i laboratori sono tutte scuole lì di Colle o vengono anche da fuori?
0: Sì, per ora cioè la svolta è che, cioè, ho preso questo campo proprio perché era sotto le scuole di fatto in linea d'aria, e il progetto che sto provando a spingere è di farlo diventare un laboratorio didattico per le scuole di educazione ambientale.
1: Dai. E come rispondono i ragazzi? Ma intanto, che età sono? Medie?
0: Allora, abbiamo per quest'anno 5 classi, 2 sono dell'Istituto Moda, del prima e seconda superiore, due, anzi tre, no, una del liceo scienze umane e due del liceo scientifico, invece mi sembra siano terze. Sono grandi,
1: Ah, sono
0: insomma. No,
1: grandi.
0: vabbè, ma si divertono. Cioè, la mia compagna Elena si occupa di fare dei laboratori artistici, quindi gli usi delle piante spontanee, ma per il moda, legate alle decorazioni. Quindi faranno tipo, cuciranno
1: Infatti
0: cose.
1: stavo per chiederti, ma quelli della moda con le mani sulla terra, come va la combo?
0: Guarda, lì in realtà è stata la cosa che per ora ci sta dando più soddisfazione,
1: Un classico, no?
0: perché
1: Dove non
0: sì,
1: te l'aspetti?
0: ma un po' ce l'aspettavamo, perché ora non voglio fare, cioè quelli dello scientifico escono, fanno attività, hanno un po' la puzzetta sotto il naso, sanno di fare, cioè sono molto seguiti, hanno un sacco di opportunità. Invece gli istituti tecnici spesso, cioè queste non erano mai uscite. Quindi quando le abbiamo portate sul campo, sul fiume, poi la prima cosa che abbiamo fatto in questo ciclo è una caccia al tesoro di elementi naturali. Quindi trova una cosa che si arrampica, trova una cosa che striscia, trova una cosa che è delicata, trova una cosa brutta, trova una cosa bella, caccia al tesoro soggettiva. Quindi quando gli si è detto, ah, cioè, sono partite, sono. Ovviamente c'è la prima cosa, un po' il vermetto, che schifo, ah, questa funge, però dopo un primo approccio, specialmente quando incominci a fargli assaggiare qualcosa e qualcuno si accolla di assaggiare una piantina, allora partono tutti, ah, ma questo è, no, raga, quello è velenoso, non lo tocchiamo.
1: Diventa un banchetto.
0: Sì, è molto carino vedere come poi appena le porti fuori cambia proprio il mood, e anche quelle che magari, cioè l'attitudine, quelle magari normalmente, questo ce lo dicono le professoresse anche nei monitoraggi che si faceva sul film.

0: chi non partecipa, una volta in cui è lasciato libero pure di esplorare, no? Di poter interagire con l'ambiente, toccare, annusare, che è un processo di apprendimento diverso che piace e anche ti colpisce di più perché ti rimane dentro, perché lo leghi a tutti i sensi.
1: Dai, molto bellino, molto molto carino. E quindi ora l'idea è quella di continuare questi laboratori, ma di ampliarli, farli sempre di più. Cioè, diciamo, questa è la tua attività principale.
0: Allora,
1: O lavori alle poste. Esatto.
0: questa è la mia attività
1: O lavori per
0: principale.
1: Leonardo nel frattempo.
0: Quello mai. Sarebbe, è la mia attività principale in termini di tempo, non in termini economici, diciamo. L'obiettivo sarebbe via via costruire proprio, cioè creare un presidio ambientale lungo il fiume. Cioè il nostro sogno un po' è che effettivamente, visto che siamo anche in una situazione privilegiata, perché c'è un fiume che ha una vegetazione rigogliosa, vicino alle scuole, non troppo inquinato, bello da stare e da viverci oggettivamente, cioè soggettivamente. E l'idea è proprio studiare delle metodologie per creare proprio, portare un po' le scuole fuori dalla scuola e dentro i territori. E una cosa è il fiume, cioè un approccio al fiume, perché dal fiume si può imparare, perché questo ambiente è sempre in continuo mutamento. Cioè noi abbiamo fatto laboratori per ogni disciplina. Quindi c'era il laboratorio di chimica, era sull'analisi dei macronutrienti nel fiume, quindi fosfati, nitrati, cioè analisi chimiche. Poi c'era la matematica che, insieme a italiano, che era il racconto del dato. Quindi raccogliamo il dato, lo analizziamo, come lo raccontiamo per creare una storia e non solo dare un numero. Poi c'erano quelli di scienze naturali sulla vegetazione e ora quelli delle piante spontanee di arte legate più all'aspetto artistico degli usi, ma anche all'aspetto storico, tradizionale di quelli che erano gli usi tradizionali delle piante, che ci stiamo scordando. Quindi obiettivi, cioè la direzione è quella, cioè testare una sorta di laboratorio all'aperto, sapendo che tutte le città hanno i fiumi, tutte le città hanno delle scuole e le studenti sul fiume potrebbero essere proprio sistematicamente un presidio per risolvere tutte le problematiche legate alla gestione dei fiumi che abbiamo e passare da gestione a convivenza, stare sul fiume.
1: Bene, Pietro, io direi ci hai convinto, quindi noi parteciperemo al tuo prossimo
0: Dai.
1: laboratorio, vogliamo fare faccia al tesoro, siamo molto curiose. Ma se io voglio informarmi e trovarvi, avete qualche sito, qualcosa, non so, dove vi trovano?
0: Allora, ci possono trovare per Scienza Radicata. Abbiamo una pagina Instagram e anche una mail, scienzaradicata@gmail.com, ma la pagina Instagram, visto come tutte queste cose auto-organizzate, abbiamo un po' di tempo nella risposta, però su Instagram abbiamo il nostro social media managers, che non è anzi, però che è molto bravo e risponde, e se no, se per il campo, per Guadalì, venite sul
1: Dovevi
0: fiume, dovete venire
1: venire.
0: sul fiume.
1: Veniamo lì.
0: Per ora siamo un po' lontani dalla pagina social perché ci piace essere un po'.
1: Nella macchia.
0: Esatto, bravissima, è proprio quello.
1: No, ma ho presente, bene, va bene, allora verremo a trovarvi, d'ora in poi farò più serenamente il bagno nell'Elsa, vedi, ora quasi, forse, però dai, non peggio in altri posti,
0: Non
1: diciamo,
0: peggio che altri. Allora,
1: guardandolo.
0: non dirò i posti dove si possono fare il bagno perché me li tengo segreti come
1: bravo,
0: conoscenza
1: bravo.
0: locale. Se fate il bagno nel fiume Elsa, poco, comunque non è super piacevole, però una rinfrescata ve la potete dare. Attenta a non distruggere le cascatelle, le strutture, le biocostruzioni che ci sono, perché quelle in teoria dovrebbero essere protette anche se non lo sono. Quindi bagno con un po' di attenzione. attenzione, ecco, meglio venire a farci una passeggiata e riconoscere le piante. Io
1: Niente
0: poi
1: tuffi a bomba.
0: nel campo c'ho il tubo, ti faccio fare una
1: Oh,
0: doccia se vuoi, ecco. Ah,
1: però
0: e
1: voglio l'effetto Caraibi per il mio profilo Instagram.
0: certo, col vento di
1: Esatto.
0: sottofondo. E però dico l'ultima cosa sulla posizione, se qualcuno fa è nel guado più grande che c'è, proprio nel mezzo al sentiere Elsa. Il guado di San Giorgio si chiama, per questo il campo si chiama Guadalì. E va, come ultima cosa, cioè Guadalì è stato, oltre che per guada lì, quindi devi guadare lì, scoperto che in inglese guadare è anche un po' invischiarsi nelle situazioni, no? E passare da una sponda all'altra. Ecco, qui nel nostro fiume effettivamente la sponda da dove si parte per arrivare al campo, che è quella delle scuole ma anche della zona industriale di Holle, e l'altra, quella dove c'è il campo, invece è quella un po' più naturalizzata e con più campi, quindi invito tutti a guadare.
1: Bene, Pietro, grazie mille. Penso che avremo modo di risentirci,
0: Dai.
1: sicuramente ci intrecceremo. Dai, grazie e a presto.
0: Grazie a voi,
1: E
0: ciao.
1: ringraziando ancora Pietro di questa bellissima presentazione, di questa bellissima esperienza che ci ha portato, vi lasciamo al prossimo brano.

Valle di Susa nacque una delle prime formazioni partigiane d'Italia. Fu un giuramento per una resistenza.

C'è un'immagine che inquieta e affascina al tempo stesso. Uomini e donne che, nella penombra, rischiarata dalle torce, marciano attraverso le campagne inglesi, brandendo martelli come se fossero scudi contro un nemico invisibile eppure tangibile, le macchine della rivoluzione industriale. Non sono fantasmi del passato, ma voci che sussurrano ancora nelle nostre piazze, nelle fabbriche automatizzate e nei giorni scanditi dall'algoritmo. Questo saggio prende avvio proprio da qui, dalla suggestione luddista, per esplorare la densità del nostro tempo e domandarci dove conduca davvero la strada del progresso. Nel primo Ottocento il luddismo si manifesta come un disperato contro l'impoverimento materiale e morale che travolge le campagne inglesi. Non è solo la tecnologia al bersaglio dei belli luddisti, ma una trasformazione sociale che spezza legami, ridisegna i confini delle comunità e ridefinisce il senso stesso del lavoro. I tessitori, i tintori, i calzolai vedono sfumare salari e dignità. La meccanizzazione delle fabbriche, accelerata dalle leggi sulle enclosure che privatizzano le terre comuni, costringe intere famiglie a migrare verso città sconosciute, alienanti e affollate. Ma perché occuparsi oggi di Ned Ludd, figura evanescente, quasi un trickster della tradizione popolare?

0: Ed eccoci tornate in onda con la nostra ospite speciale di oggi. Diamo il benvenuto a Ingrid Anastasia Pedrazzini, autrice di Tessitori di rivolte. Già
1: Ciao.
0: nota, ciao ciao Ingrid, benvenuta. E
1: Grazie.
0: ti sentiamo un po' bassa, ti sentiamo bene? Prova a parlare di nuovo.
1: Mi sentite?
0: Ottimamente, benissimo.
1: Ok.
0: Allora, le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori ti conoscono già, sei già nota un po' come per la collaborazione e l'appartenenza alla redazione a Rivista Contadina, ma anche per un intervento che attiene poi comunque anche al libro di cui stiamo per andare a parlare e che tu hai tenuto in Valpellice all'incontro per i 500, il cinquecentenario dalle rivolte contadine, storie e resistenze contadine, nel giugno del 2025, che poi Radio Contado
1: Invece.
0: ha riproposto come approfondimento ed era proprio il tuo intervento che hai tenuto laggiù.
1: Sì.
0: Quindi questo giusto per dire che sei già di casa a Radio Contado. E,
1: Bene.
0: bene, e quindi abbiamo ricevuto questo tuo bellissimo libro, per il quale tra l'altro ti faccio i complimenti perché insomma si percepisce chiaramente la passione e anche l'approfondimento insomma, che tu hai avuto insomma, rispetto a questo tema. E partirei anche subito con la domanda principale. Chi era Ned Ludd? Perché
1: Eccola qui,
0: nasce
1: domanda.
0: questo movimento?
1: Domanda difficilissima in realtà. No, dunque, Ned Ludd è una figura inventata, lo dico così spoilero un pochettino già parte del libro, perché in realtà non è mai esistito un generale Ned Ludd con quel nome lì, ed è una figura che si sono inventati in una manciata di giorni i tessitori contadini che hanno dato il via poi al movimento luddista, al movimento, ma sarebbe meglio dire i movimenti luddisti, perché il luddismo è uno e molteplice, però diciamo che Ned Ludd appunto viene costruito, questa figura viene costruita da una leggenda che circolava tra vari villaggi all'epoca e che secondo cui, qua ce ne sono varie versioni, io vi dico quella che preferisco io, secondo cui un garzone ribelle sotto padrone mentre stava lavorando al proprio telaio non aveva tanta voglia di lavorare o diciamo non seguiva il ritmo imposto dal padrone, si ribella e il padrone lo frusta. Di conseguenza lui per rabbia spacca il telaio, poi ce ne sono varie versioni molto interessanti che io riporto poi nel libro, però questa qui mi sembra quella più, diciamo, più interessante perché è interessante perché appunto questo ragazzo ribelle viene elevato a generale da questi tessitori contadini che nel 1811, precisamente a marzo, dopo l'ennesima protesta per avere un aumento di salari, si erano ritrovati in piazza e la loro manifestazione viene repressa nel sangue. E da questa manifestazione qui non si scoraggiano, quindi succede qualcosa di abbastanza inedito e si rifugiano di notte nella foresta di Sherwood, la mitica, e decidono appunto di reagire. E come reagiscono? Reagiscono attaccando il villaggio di Arno dei telai in particolare, quindi distruggono più di 60 telai, tant'è che hanno dovuto poi le autorità fare intervenire i dragoni, che erano una forza molto molto energica, diciamo, per la repressione delle sommosse, ecco. E da lì però prende il via simbolicamente, anche gli storici lo diciamo, identificano come il momento iniziale del luddismo, quindi marzo 2008, scusate, 1811, e poi già a dicembre il luddismo inizia a diventare qualcosa di più articolato, di più serio. E si diciamo, articola attorno a questa figura immaginaria, quindi anche un po' pittoresca, un po' carnevalesca, che diciamo che fa da collante per tutte le manifestazioni di protesta che avverranno nelle contee, principalmente nello Yorkshire, nel Yorkshire, nel Lancashire e nel Nottinghamshire, da dove parte poi l'uddismo,
0: Sì,
1: ecco.
0: nel triangolo dell'uddismo, no?
1: Nel triangolo luddista, esatto. E, la cosa interessante è che chiaramente è una figura che, diciamo, si può dire, sussume in sé quella del garzone ribelle e del guerriero pagano e viene celebrata poi tramite le canzoni, perché qui i tessitori, i contadini, loro comunicavano le loro intenzioni tramite canzoni, tramite lettere anonime, tramite volantini appiccicati sui muri. Quindi, insomma, tutte queste manifestazioni erano firmate nella maggioranza dei casi come Ned Ludd, quindi questa unicità e molteplicità di questa figura, e poi nelle canzoni venivano appunto cantate le gesta che avrebbe realizzato questo generale col suo esercito di uomini mascherati che di notte avrebbero assaltato le officine e distrutto i telai di quei padroni che volevano acquistare dei macchinari di nuova generazione. Ecco,
0: Certo.
1: quindi questa figura è centrale, diciamo, perché è un eponimo che diciamo, indica una scelta di campo. È una scelta che diventa anche politica, perché il fatto di mischiare elementi tradizionali, lo vediamo nella canzone del generale Ludd, dove appunto si dice non cantate più le gesta di Robin Hood, ma adesso c'è il generale Ned Ludd che potrà portare all'attenzione del popolo le nostre istanze, no? E quindi potrà difenderci dagli abusi che noi andremo a subire, che stiamo subendo in quanto operai, tessitori e lavoratori. E quindi c'è questo rimaneggiare il mito, quindi riprendere in mano degli elementi tradizionali che però vengono deformati e riadattati alla situazione contemporanea. Quindi c'è un'apertura al presente molto importante, molto interessante anche dal punto di vista di un'analisi, ecco, di quello che può essere stato il movimento.
0: Certo, adesso anche arriveremo al significato, no? Che era un po' anche il quesito che tu poni fin dall'introduzione sul che senso ha oggi parlare, riparlare di questo, no? Di un movimento che forse è stato un po' a fisarmonica come intensità, o forse è stato a fisarmonica anche come informazione o presa di coscienza,
1: Sì.
0: no? Però prima volevo un attimo soffermarmi un attimo, un istante in più. In questo tuo libro, Tessitori di
1: Sì.
0: rivolte, tu approfondisci la vastità anche del linguaggio che il movimento utilizza. E hai citato prima la questione delle maschere, le ballate, e volevo chiederti appunto, un po', rispetto a questa, analisi che tu fai dei linguaggi e anche rispetto alla compartecipazione all'interno del movimento delle figure femminili che,
1: Certo.
0: essendo l'Ottocento, comunque avevano un
1: Eh sì.
0: ruolo, sì, molto diverso, ecco, da quello
1: Esatto,
0: moderno e contemporaneo.
1: grazie alla domanda, perché è una delle parti che più mi ha entusiasmato quando ho costruito il libro, ho fatto questa ricerca, ed è il fatto che i luddisti abbiano costruito quella che io chiamo una grammatica vera e propria, quindi una grammatica luddista creata cioè costituita da canzoni sostanzialmente, come ho già detto prima, ma anche lettere anonime e volantini. Però c'è anche tutta una grammatica, diciamo, che comprende anche le pratiche che i ribelli mettevano in atto diciamo, per portare avanti la propria visione, la propria intuizione. E queste comprendevano appunto il mascherarsi, che era sia un'esigenza di tutela, perché stiamo parlando di piccoli villaggi periferici, quindi di villaggi che sono situati fuori dai grandi centri dell'epoca, e dove tutti si conoscevano. Di conseguenza, andare a compiere delle azioni di sabotaggio diventava rischioso, e dunque di conseguenza si mascheravano anche per tutelare la loro incolumità. Però la scelta delle maschere è interessante, perché da un lato abbiamo delle maschere che sono, per esempio, fatte con pelli di vitello e quindi riportano un po' fattezze animali, e dall'altra abbiamo però, molto importante, il travestimento da donna. Quindi abbiamo diciamo, Ned Ludd stesso viene rappresentato spessissimo come vestito da donna. Ecco, l'elemento del femminile, al di là del fatto che appunto fossero abiti e indumenti che erano utilizzati per camuffarsi, è molto importante perché il femminile può essere interpretato anche come una metafora per scardinare quella razionalità capitalista che si stava andando ad innestare e stava iniziando a fagocitare un equilibrio comunitario. In questo senso il femminile, in quanto visto come elemento caotico, è in realtà quello che poi va a essere il motore dominante nel contrasto a questa intenzione capitalista di distruzione e devastazione e saccheggio che poi si avvererà purtroppo abbastanza intensa nei secoli successivi. Ecco, però l'elemento femminile da questo punto di vista acquista un'importanza capitale sia nell'aspetto simbolico, ma sia nell'aspetto concreto, perché nelle ricerche che ho fatto la figura delle donne all'interno del movimento lundista difficilmente viene citata, ma in realtà è molto presente, perché se gli uomini è vero che la maggioranza degli udisti che compievano fisicamente gli assalti alle macchine e alle officine erano uomini, le donne davano supporto, quindi supporto non solo morale ma supporto anche proprio logistico, e in più alcune donne, ne cito almeno un paio all'interno del libro, hanno contribuito e hanno partecipato proprio alle manifestazioni e agli assalti delle officine. Quindi anche concretamente le donne sono partecipi all'interno di questo movimento, che è un movimento comunque, ripeto, estremamente articolato e complesso. Quindi non è solo un movimento che si può riassumere come antitecnologico. Questo è stato forse il punto di principale su cui ho basato anche uscire straordinario.
0: Ingrid, scusa, adesso ti sei ripresa. Scusa.
1: Sentite?
0: Sì.
1: Dove siamo arrivati? Oddio, mi sono persa.
0: No, tranquilla. Abbiamo sentito tutto, ma iniziavi ad essere un po' metallica.
1: Sto immobile, che sono in mezzo ai monti.
0: Però stavi proprio entrando nella prossima domanda che ti volevo fare rispetto al luddismo. Ed era qual è il rapporto tra il luddismo e il futuro? Perché spesso quando appunto si contesta il presente si viene tacciati di essere attaccati al passato, no? Ecco. E invece anche questo è un modo di demolire gli scenari che faticosamente i movimenti riescono a mettere in piedi. Ecco, la mia domanda è: qual era lo scenario del luddismo?
1: Assolutamente, lo scenario, i luddisti hanno avuto questa, dal mio punto di vista e dagli studi che ho compiuto, hanno avuto questa capacità di preconizzare gli eventi e di cogliere quelli che possiamo tranquillamente definire i prodromi di un disastro, che è quello dell'avvento di una società estremamente capitalista e materialista, nel senso che comunque si sono resi prima ancora che le macchine prendessero il sovramento, che le macchine stesse erano il sintomo di una direzione sbagliata, di una mentalità diciamo in termini filosofici, di una Weltanschauung che si stava installando e che stava fissando le basi per un'uguaglianza tra bene e progresso, tra i concetti di bene e progresso, che si sarebbe rivelata e si sta rivelando oggi ancora più di prima totalmente devastatrice nei confronti sia delle relazioni comunitarie sia del rapporto che l'uomo ha con se stesso e con l'ambiente. Quindi in questo senso sicuramente i luddisti hanno avuto la capacità di vedere al di là del proprio tempo, e questo secondo me è uno degli aspetti più interessanti. Dall'altro non si può tacciarli di essere passatisti, perché non erano a onor del vero contro la macchina, ma sicuramente contro l'uso capitalistico della macchina, ma forse facevano una riflessione che andava ancora più in là, cioè la macchina, che cosa rappresentava la macchina? Questa è stata la domanda che si sono posti loro, e quella che poi secondo me è la domanda che dovremmo recuperare dalla loro lotta, cioè che cosa che cosa sta rappresentando, che cosa porta, qual è di che valori si fa portatrice questa macchina con la M maiuscola che ho davanti. Questa è stata la domanda che si sono posti e quella, secondo me, su cui dobbiamo ancora oggi lavorare, su cui stiamo
0: Stiamo di
1: cercando di lavorare.
0: nuovo
1: Di
0: lavorando,
1: nuovo lavorando, anzi,
0: certo.
1: oggi ancora di prima, perché appunto la grossa differenza tra lo scenario che si è configurato davanti all'udisti e quello che stiamo vivendo oggi è che là la macchina era un qualcosa di fisico, quindi potevi prendere i grandi martelli di Enoch, no? E andare a distruggerla, e qua
0: Wow,
1: oggi,
0: sì,
1: se io,
0: materiale.
1: oggi è praticamente quasi immateriale,
0: Certo.
1: è un sistema come lo intendeva Jacques Ellul, cioè sistema che è difficilissimo andare a infilarci dentro un sabot,
0: Certo, e che
1: sabotare.
0: si insinua per mille pertugi nella vita nostra di
1: Sì,
0: tutti, no? Anche
1: assolutamente.
0: di
1: Questo,
0: chi è
1: per esempio,
0: contro, questo è
1: la Zuboff
0: terrificante,
1: lo intercetta questa tendenza del capitalismo a diventare un capitalismo di sorveglianza, così come Morozov ne intercetta altri aspetti sul fatto che comunque si stia avendo fondamentalmente la capacità di essere liberi. E qua si apre una grossissima riflessione che secondo me diventa urgente oggi. Diventa urgente capire come siamo arrivati al punto di farci completamente espropriare anche dalle macchine, e dalla macchina intendo sempre con la M maiuscola, quello che è il sistema macchine, no la nostra capacità di avere una privacy, essere pur, come dicevi anche tu, no? Fin dentro la nostra intimità, fin dentro i nostri spazi vitali più segreti, no? La macchina penetra all'interno di questi spazi e ci espropria del nostro sapere, così come la macchina espropriava il sapere degli operai nelle fabbriche dell'Ottocento, quando il ludismo ormai sconfitto ha lasciato spazio poi all'avvento di quelle che erano le grandi officine dominate dalla macchina. La macchina già da di per sé a livello etimologico è una truffa, viene dal
0: Certo.
1: greco, cioè, e quindi è nella stessa etimologia della parola è un inganno, è una truffa, e questo forse ci deve portare a riflettere su quello che stiamo sacrificando per un comfort e un'idea di bene che fondamentalmente risente di una propaganda costruita ad hoc nel corso di 2 secoli con un preciso scopo. È una precisa intenzionalità anche.
0: Ecco, ma dal tuo punto di vista, il luddismo non è mai morto? Ha avuto una vita a fisarmonica? Cioè, qual è l'andamento? Qual è stato l'andamento di questo movimento? Al di là che noi come luddismo possiamo aprirlo e chiuderlo in determinate date, però poi come spirito di lotta, non possiamo dire che il luddismo
1: No,
0: sia mai
1: no, no.
0: morto, ecco.
1: Non è morto
0: Uè.
1: perché è un'idea, nel senso, così come Ned Ludd si configura essere una figura liminale, no? Una figura che attraversa il tempo, e questo forse anche grazie alla propaganda negativa, cioè averlo associato all'essere antitecnologici gli ha permesso di sopravvivere in barba a tutto quello che è in realtà la complessità di un movimento che però grazie alla propaganda ha raggiunto anche i giorni nostri. Io dal canto mio, quello che un po' come già sposando poi l'idea anche di Thompson di salvarlo dalla condiscendenza dei posteri, dico che è vivissimo all'interno dell'ironia e delle manifestazioni anche un po' carnevalesche, di rivolte che abbiamo visto susseguirsi in alcuni frangenti storici anche contemporanei, molto molto interessanti. Io ne cito qualcuna verso la fine del libro, però è in quella in quell'ironia, in quella capacità di trasformare la parola, il gesto in una di ludismo,
0: Ah.
1: perché in realtà
0: Ingrid, ferma un
1: mi sei di
0: momento, prova a riprendere, trasformare in luddismo, ritorno un attimo.
1: che dicevo che appunto le parole e i gesti dell'ludismo sono state trasformate in azione politica, ed è in quell'ironia, in quella capacità di trasformare gesti e parole in azioni politiche che il ludismo vive. Quello che contesto, diciamo, sotto traccia nel libro è l'idea di parlare di un neoluddismo, no? Perché sarebbe come riepilogare riproporre una propaganda drita e ritrita che sarebbe solo l'azione dei lobbisti sulla Canada, e che il luddismo fu un movimento estremamente su.
0: Ingrid, ti stiamo perdendo di nuovo. Scusa, tu stai dicendo che non ha senso parlare di neoluddismo?
1: No, non ha senso, non ha, dal mio punto di vista
0: Sì.
1: no, e ha senso però recuperare quel filo rosso e avere una certa attenzione. Cioè, quello che ho voluto fare io era recuperare una lettura della storia che portasse in avanti quello che è l'universale che si ripropone all'interno dei vari movimenti nel corso della storia attuale, però senza riproporre l'etichetta. Ecco. L'etichettatura è proprio quello che il luddismo è andato a scardinare, perché se lo analizziamo nel profondo come movimento e co di quello che è stato e co come si è articolato, ci rendiamo conto che non è etichettabile assolutamente, è pieno di contraddizioni e è attraversato da diverse sfumature e correnti, anche nella sua composizione, proprio come movimento di rivolta e di ribellione.
0: Certo, e quanto ci piace per questo, quanto ci piace, sempre di
1: Esatto,
0: più ci
1: perché
0: piace,
1: il
0: guarda.
1: carnevalesco, il fatto di sfuggire alla definizione, questo è stato il mio grande, come si può dire, grande amore che ho sentito nei confronti di questa lotta, perché è stata una lotta che non è definibile, un po' come lo è il romanticismo, che poi è uno dei temi che affronto verso la fine anche lì del libro. E infatti io l'ho interpretato come una declinazione del sentire romantico, perché anche il romanticismo ha subito una sorta di propaganda in negativo, no? Associato a essere reazionari, a essere addirittura
0: Nostalgici, no? Anche loro, eh?
1: nostalgici, sì, ma
0: Sì,
1: anche tranquillamente. Ed effettivamente ci sono state correnti all'interno, ma non è solo quello, lo dimostrano due sociologi in Rivolta e Malinconia, che è uno dei. Secondo me, dei libri dimostrano che bisogna andare a scardinare pure per ritrovare quello che era veramente il nucleo dell'opposizione all'avanzare del capitalismo, cioè il romanticismo inteso come un'opposizione all'avanzare del capitalismo, sì,
0: Se ti aiuto,
1: di
0: scusa
1: volta, no?
0: Ingrid, ti aiuto un momento perché ti sentiamo intermittente, approfitto per leggere proprio un passaggio del tuo libro che parla di questo, ma l'aspetto più convincente dell'analisi proposta in Rivolta e Malinconia è l'idea che il romanticismo vada interpretato come una reazione all'avanzata del capitalismo, inteso come un processo di trasformazione sociale ed economico lento e profondo. Più precisamente, il romanticismo, in quanto critica della modernità capitalista, appare illuminato da una duplice luce, quella della stella della rivolta e quella del sole nero della malinconia. Questo,
1: Esatto,
0: no? Stavi parlando proprio di questo passaggio
1: certo. Stavo
0: qua, è
1: parlando proprio di
0: meraviglioso.
1: quel
0: Il tuo libro è
1: passaggio qua.
0: meraviglioso, Ingrid, te lo dico. La
1: Grazie,
0: mia
1: mi fa
0: prossima
1: veramente
0: domanda.
1: piacere.
0: La mia prossima domanda è dove lo presenterai? Perché io voglio esserci a tutte le presentazioni, nel senso che al di
1: Allora.
0: là di parlare del libro che è meraviglioso, sarà bellissimo secondo me l'incontro con le persone che tu avrai e che lo hanno letto, desiderano leggerlo o dopo che gli spiegherai di che cosa tratta, no? Verranno stimolate, saranno dibattiti, penso molto interessanti, ti attende una tournée bellissima e mi
1: Sì,
0: dispiace non poterla seguire.
1: no, sono molto contenta perché sto ricevendo, cioè, le presentazioni che ho fatto hanno suscitato un gran dibattito e quindi è stato molto interessante perché poi c'è stato lo spazio delle domande, è quello poi fondamentalmente più interessante, nel senso che al di là della storia, in senso stretto, dei luddisti, che è durata pochissimo, tra l'altro, cioè sono un movimento che è durato dal 1811 tirandolo proprio a 1817,
0: Certo.
1: però
0: Una meteora.
1: è una meteora che però ha veramente che ci ha dato la possibilità di spaziare e affrontare degli argomenti che diversamente rimarrebbero un po' di nicchia o comunque affrontati in maniera frammentaria. E questo è stato un bel riscontro. Lo presenterò adesso sabato al Libraccio di Genova, sicuramente, e poi a luglio sarò all'Ecovillaggio Cadodo, dove avrò modo anche di parlare del mio libro e anche di un po' di rivista contadina, perché mi fa piacere comunque poter unire, perché sono momenti in cui poi si ha la possibilità di far conoscere quello che di positivo si sta facendo per andare nella direzione di contrasto a quello che stiamo vivendo noi come contemporanei sottoposti al giogo di questo totalitarismo dell'accelerazione, lo chiama Arthur Rowe, che è secondo me una definizione perfetta per descrivere quello che stiamo vivendo noi oggi.
2: E tieniti pronta perché sicuramente scatterà l'invito anche a Firenze per una presentazione.
0: Mi
1: Sono
0: sembra che
1: molto
0: non hai
1: contenta.
0: citato.
1: Tornando,
0: Non
1: non ho
0: hai
1: citato
0: citato Piazza
1: Roma.
0: Tasso, ti sei dimenticata?
1: No, se riusciamo nel ritorno da Roma, perché sarò il 18 di settembre alla Libreria Anomalia di Roma e indietro io mi fermo ovunque a strada. Sono ben
2: Perfetto.
1: contenta.
0: Perfetto,
1: Sì, ora.
0: perfetto. E quindi anche noi saremo felicissime di ospitarti e di averti con noi e di dibattere insieme sia su Tessitori di Rivolte, che è veramente un libro imperdibile. Poi, appunto, tra l'altro abbiamo avuto ospitato un collettivo, insomma, un gruppo che si è definito Gli Amici di Lud, che ha appena scritto Mangiare un atto di guerra, un altro testo che presto ti farò avere in modo che tu possa assaporarlo, perché veramente anche quello è un testo importante. Quindi, appunto, il luddismo, ecco, non è così lontano, e quindi
1: No,
0: fra Tessitori di
1: è
0: Rivolte
1: solo un fantasma che legge, lo
0: è
1: dicevo,
0: un fantasma,
1: tutto si
0: sì.
1: aggira
0: Sì,
1: verso
0: che
1: il
0: si aggira tra noi.
2: futuro. Uno spettro si aggira
1: Si
2: per
0: aggira
2: l'Europa
1: tra
2: ed è
1: noi.
2: Lud. Dell'Ud, esattamente, che è tra l'altro, attenzione, perché è un ragazzo veramente ribelle che di solito prende delle frustate ma rompe i telai. È molto divertente, anche molto divertente fare questi studi. E devo dire che sono stata fortunata perché ho contattato, diciamo, un'associazione locale di storia locale in Inghilterra che ha pubblicato una marea di documenti, ha reso pubblico una marea di documenti dell'epoca e io ho potuto accedere a queste lettere meravigliose, anonime, che venivano inviate ai vari padroni, dove venivano esplicitate delle minacce non troppo velate. Però vorrei dire ancora una cosa, se posso,
0: Certo.
1: che
0: Vai, vai.
2: Ops, è caduta. Posso
0: L'abbiamo
2: dire
0: detto di
2: ancora una
0: sì,
2: cosa? Sì,
0: però.
2: è caduta la linea. Interessantissima, no? Ma riamiamo subito, vediamo. Tantana, tantana,
0: Sì,
2: suspense.
0: Ingrid ci stava un po' raccontando appunto di come è arrivata ad approcciare
2: Pronto?
0: queste ricerche.
2: Eccoci.
0: Eccoci, Ingrid.
1: Eccoci, scusate, è caduta la linea, è
0: Sì,
1: un disastro.
0: certo. Tranquillo.
1: No, volevo giusto dire ancora una cosa in merito alla repressione che subì il luddismo e giusto per dare un'idea agli ascoltatori e alle ascoltatrici di quello che fu veramente le forze messe in campo. Contate che all'apice della rivolta luddista, quindi più o meno nel 1812, c'erano nelle contee dove, diciamo, dichiarate luddiste, 12.000, più di 12.000 soldati, cioè una militarizzazione senza precedenti. E chi, per esempio, chi ha a che fare con le grandi lotte della contemporaneità si sa cosa vuol dire avere a che fare con dei militari costantemente presenti nella propria terra, nelle proprie comunità, nei propri villaggi. Ecco, e teniamo conto che i luddisti hanno ucciso una sola persona, a fronte di quello che i padroni hanno ucciso una marea di gente, e oltre alle condanne che poi, quando venivano catturati i luddisti, venivano alcuni decapitati, arrestati, alcuni impiccati, quindi c'è una vera strage
0: certo,
1: da parte del governo nei confronti. Una carneficina con un solo morto da parte dei luddisti che fu una vendetta per l'uccisione brutale di uno dei loro compagni e quindi ci fu una reazione così intensa da parte dei luddisti. Però questo è un aspetto secondo me molto interessante perché effettivamente i luddisti non erano degli assassini perché avevano il rispetto per la comunità e quindi sapevano che anche il padrone faceva parte della comunità e quello che volevano fare loro era cercare di far prendere coscienza,
0: certo,
1: di tutelare una comunità che includeva anche gli opposti, mentre il padrone non, in quella fase lì ormai si era, come dire, superato una linea rossa, non gli interessava più tutelare la comunità e infatti uccidevano.
0: Certo, ma anche in questa fase qui vediamo, no, cosa è successo alla flottiglia, che è la stessa identica cosa, quindi
1: assolutamente.
0: Bene.
1: Assolutamente.
0: Cara Ingrid,
1: va bene.
0: Ti ringrazio
1: grazie mille
0: moltissimo.
1: A voi. Scusate per le interruzioni, ho parlato tantissimo.
0: No, per fortuna ti abbiamo chiamata proprio per questo, cara Ingrid, ormai ti conosciamo
1: grazie.
0: E ti apprezziamo proprio per i tuoi contenuti, quindi ti aspettiamo prestissimo in piazza.
1: Grazie
0: proprio
1: mille,
0: per...
1: tantissimo,
0: sì.
1: Siete state fantastiche, e grazie a Radio Wombat, e vi abbraccio.
0: Un abbraccio forte a te
1: presto.
0: E
1: grazie.
0: A prestissimo.
3: A presto.
1: Grazie,
0: ciao.
1: A presto. Ciao, ciao, ciao.
4: Pare di me ti se non conviene.

0: Ed eccoci tornate in onda su Radio Contado e questo pomeriggio molto intenso abbiamo avuto, appena adesso abbiamo salutato Ingrid Anastasia Pedrazzini, autrice di Tessitori di Rivolte.
1: Siamo diventati un programma culturale di letteratura comunque, come potete notare dalle ultime puntate, con libri su libri di libri.
0: Bene, quindi quest'estate saprete cosa fare, visto che al cinema ho capito che non ci andate, no?
1: Sì, Pamela sta per cambiare rubrica, se non avete capito, esatto. Si sta per buttare sulle rubriche letterarie.
0: Bene, però, insomma, comunque gli ultimi colpi,
1: ormai la stagione va conclusa, quindi non può mancare il cinemela.

0: Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC. Genuina e clandestina, GC, GC. Rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour. Mediodico diretto di Slow Food, GC, GC. Sovranità alimentare, GC, GC. Genuina e clandestina, GC, GC. Rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour. Mediodico diretto di Slow Food, GC, GC.
1: Cinemera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

0: E benvenute a tutte e a tutti a Cinemela, puntata numero 9.
1: We want to find out the distinction between truth and reality.
0: E c'è battito nel cinema, c'è battito, è il nostro Javier Bardem che ha parlato a Cannes per la presentazione dell'ultimo film del nostro regista preferito Rodrigo Sorogoyen, che è già regista di Asbestas, che conosciamo bene e che amiamo molto, ma anche Javier Bardem è un attore meraviglioso, sempre schierato a fianco soprattutto dei movimenti contro il maschilismo, il patriarcato imperversante nel mondo del cinema, ha accompagnato la presentazione dell'ultimo film di cui lui è protagonista, El Ser Querido, cioè l'essere amato, tradotto letteralmente, in italiano verrà tradotto con l'amato, che vi segnalo e vi prego anche di segnalarmi se andate a vederlo, perché sarà nelle sale del cinema penso a breve, visto che è stato presentato a Cannes. Se andate, invitatemi, vi prego, perché sarà bellissimo, deve essere un film bellissimo, molto toccante, appunto lui presentando quest'opera ha detto, Javier Bardem, la violenza contro le donne è stata normalizzata e lo stesso modello governa il mondo. Trump, Putin e Netanyahu sono esempi di mascolinità tossica che provoca migliaia di morti. Ora, voi mi direte, certo, questa cosa la sappiamo tutti, certo, è importante però che personaggi pubblici si schierino e lo facciano apertamente, pubblicamente, anche nelle sedi prestigiose dove tutto è normalizzato e si fa finta di nulla, la vita continua come se niente fosse e Javier Bardem invece è già a più riprese che tenta insomma di portare sotto lo sguardo di tutti attraverso queste dichiarazioni in momenti cruciali, così aveva fatto anche a Venezia e a settembre dell'anno scorso. Queste figure insomma del cinema ci confortano, perché il cinema è comunque un ambientino sempre carico di gerarchie, di patriarcato e di violenza gratuita normalizzata, e l'esponente insomma nostro casereccio è Elio Giordano, che appunto è anche parte di questo gruppo musicale che mi sta un po' appassionando ultimamente, che vi propongo spesso durante le letture o le nostre rubriche, che è Bestie Rare e che vi consiglio di seguire. È un gruppo rap nato negli anni 90 che comunque continua ad essere presente a temi molto molto militanti, ma Elio Germano comunque è insomma notoriamente, prima che un attore di fama nazionale e internazionale, un compagno

Ma veniamo ora al primo film di questa nostra nona puntata di Cinemela. Il titolo è Lo sconosciuto del grande arco. È un film del 2025 di Stéphane de Moustier, un film francese, molto film francese, che però racconta una storia vera, tratta da. No, non tratta, però tratta, cioè, da una, racconta la storia vera di Johann Otto

0: molto ben ricostruita, è molto bello, insomma, come film di costume. La storia è simpatica, trattata appunto un po' alla francese, quindi un po' leggera e un po' ironica, però in realtà questo povero architetto rimane stritolato dalla burocrazia e insomma, dalle invidie, dalle tensioni che si ingenerano nella realizzazione di questo suo progetto e quindi va a finire che lui, insomma, non ve lo dico, dai, non ve lo dico come va a finire perché sennò è troppo facile, tutto troppo facile. Andatevelo a vedere, Lo sconosciuto del grande arco di Stéphane de Moustier.
1: Quando sei nato, sei condannato a non aprire il tuo sipario. Me l'ha raccontato un nano che parla al contrario.

Mi dilettavo allegramente nella lettura di Mangiare è un atto di guerra. Ero circa arrivata al punto in cui si parlava del nucleare e di come queste ricerche sono nate durante le sperimentazioni avvenute sulle persone, sugli esseri umani durante la Seconda Guerra Mondiale e anche un po' prima, insomma, da parte di questi macellai del Terzo Reich e Hitler e tutta quella storia là che c'entra ed è a pieno titolo inseribile in ciò che siamo oggi, quando ho visto questo film che vi consiglio. Si tratta di un film che si intitola La scomparsa di Josef Mengele, è un film del 2026 di Kirill Serebrennikov, è tratto dal romanzo omonimo e racconta appunto di questo signore che è appunto Josef Mengele, che è detto anche il dottore della morte di Auschwitz, perché assieme a Himmler e Wirth, cioè i suoi diretti principali capi responsabili, lui faceva, nello specifico, faceva gli esperimenti sui gemelli e sulla genetica. Ecco, lui poi dopo il film appunto racconta, ed è in questo senso è abbastanza agghiacciante, come tutti questi nazisti, macellai, criminali, pazzi sono rimasti comunque in giro per il mondo per anni e anni, come nel caso di Mengele, addirittura fino alla morte naturale, che avvenne nel suo caso a 67 anni, vivendo tra vari paesi dell'America Latina, e quindi lui transita tra Argentina, Brasile, ogni tanto torna anche in Germania, così a farsi dei gran bei giri, perché comunque sono tutti personaggi che sono rimasti impuniti. Ecco, e mentre per Himmler e Wirth poi il destino è stato quello comunque di suicidarsi, purtroppo comunque sempre troppo tardi, invece nel caso di Mengele lui vive appunto questa seconda parte della sua vita, dopo la prima parte di brillante carriera, la seconda insomma vive nell'angoscia di essere preso e quindi è ossessionato, insomma, ossessionato, e poi appunto vi racconto, vede in tutti dei nemici, delle spie, insomma, ha vissuto una seconda parte della vita non proprio, sicuramente non auspicabile, però comunque immeritatamente vitale, ecco. Ve lo consiglio proprio perché è sintonizzato con Mangiare, è un atto di guerra e insomma è sempre importante capire anche un po' che fine fanno questi personaggi e che tipo di psicologia, di dinamiche relazionali avessero, no? Nella loro anche intimità, visto che comunque tutto il nostro anche essere, modo di essere, si esprime a pieno titolo tra le mura delle nostre case.

Ed è su queste sagge parole che la vostra Pamela vi saluta, vi augura delle buone visioni, non soltanto cinematografiche. E statemi bene e ci vediamo, ci sentiamo, anzi, ci vediamo presto, ma ci

0: siglona preferita del mondo.
1: Ed eccoci tornate in diretta con il classico AgriQuiz. Ma oggi abbiamo una super sfida tra due rinomatissimi agronomi del Fiorentino e non solo, che si sfideranno all'ultimo sangue. Infatti vediamo, uno dei due è già ferito prima ancora di cominciare a combattere. Volete salutare prima, così sentiamo se vi sentiamo al microfono?
2: Ciao.
3: Ciao, buonasera.
2: Che poi la volta scorsa mi avevi chiuso fuori dalla porta, questo giro ho ferito al braccio.
1: Ferito al braccio. niente. È vero, perché hanno già tutti e due partecipato in realtà, solo che, vabbè, Filippo ha partecipato sui fermentati, era comunque un quiz vero. Invece nessuno aveva avuto il coraggio di sfidare il nostro boss Cave. L'altra volta ha risposto a tutte le domande.
2: Boss finale.
1: Però non c'era l'ansia da sfida, perché come voi ben ormai sapete, abbiamo un pulsante, una parola pulsante dovete dire per prenotarvi. E per voi oggi la parola pulsante è PAC.
2: Oh, PAC!
1: Quindi chi dice prima PAC si prenota. Volete provare a dire PAC?
2: PAC!
1: Non vi vedo troppo svegli,
2: Io ero più su greening.
1: Dite PAC?
2: PAC!
3: PAC!
1: Va bene, allora, io direi, partiamo, andremo a salire. Super cari fragili, stia spiralitosa. Allora, andremo a salire di difficoltà con queste domande, sta molto complesso per me.
2: A salire,
1: proprio, quindi le prime, diciamo, è per farvi scaldare, iniziano a spostare i microfoni di qua e di là, perché come sapete c'è solo un microfono per due concorrenti, e mi raccomando, occhio alle testate, pronti, e dite PAC, perché se no la risposta non vale. Quindi la prima domanda è, vorrei la definizione di coltura da rinnovo e almeno un esempio. Prenotazione, capezzone stava rapido, ci dica cos'è fammi finire le domande. Comunque prego, signor Alessio, ci dica.
3: Sono le colture che aprono le rotazioni. Quindi quando facciamo una rotazione di 3 anni o di 4 anni tendenzialmente messi come seminativi, mettiamo una coltura da rinnovo, che è quella che piantiamo ad aprile. Classico, mais, girasole.
1: Perfetto. E di solito le lavorazioni come funzionano quando mettiamo la coltura da rinnovo? Parte l'applauso.
2: Facile,
1: la nostra Pamela segna i punti, come sempre.
3: Vai, rispondi te a questa.
2: No, devi fare un esempio.
1: La tua, l'esempio ce l'abbiamo, ce l'hai detto. Ma quindi come funziona la lavorazione?
3: Facciamo una lavorazione leggera, una ripuntatura, una rimpatura, e poi andiamo direttamente dischi, se trapiantare, e seminiamo.
1: Ok, concimazione sì, concimazione no?
3: Questo vabbè, dipende anche da che regime siamo, se bio o convenzionale. Tendenzialmente sono piante molto produttive, quindi si concimano.
1: Concimazione. Bene, direi ottima risposta, prima risposta per il signor Alessio.
2: Rinnovo. S'apre così, insomma, il rinnovo. Il quizzone.
3: Esatto. C'ho 10 anni in più, Non ricordo.
2: E lo fa di lavoro.
3: Esattamente, 10 anni
1: è vero.
3: In più.
1: E lo fa di lavoro.
4: Per questo non trovava sfidanti.
1: Esatto. Ma Pippo, sei un grande. Se riusciamo a fregarlo. Comunque, fammi finire le domande. Ricordavi di dire PAC. Seconda domanda. Cosa si intende per tempo di carenza?
2: PAC. Non me l'ha lasciata, secondo me, guarda, non voleva rispondere.
3: Sentivo un colpo per prima.
1: Ci dia pure.
2: Allora, nel caso di, ad esempio, trattamenti fitosanitari, il tempo di carenza è il tempo che deve essere lasciato, ad esempio, su una cultura come il pomodoro o altre culture di orticole, prima di andare a raccogliere l'ortaggio e quindi prima di poterlo consumare, quindi dal trattamento al momento della raccolta, il tempo di carenza del prodotto fitosanitario che stiamo usando.
1: Ed è la risposta esatta.
3: Giuseppe Pireto,
1: qui fa le domande, Groma fa le domande.
2: Io non lo uso.
1: Oh, questa è la risposta.
3: Olio di rim, non lo usi.
2: No, noi...
4: Sì, dai, non fare così,
2: no. Più stimolante.
3: Volevo fare l'antipatico.
2: Beh, Pietro c'ha 2 giorni, sì, 3 giorni.
1: Il rame quanto c'ha?
4: Tutto, sa tutto.
3: No, il rame non ha carenza, però non, cioè non è considerato fra quelli a tempi di carenza.
1: Cioè, quindi ho
3: però
1: fatto
3: la buona norma
1: curiosità.
3: Prevede che comunque non lo dai e lo raccogli.
1: Però e invece per l'operatore, cioè tipo io che tratto una vigna, ho trattato, quanto tempo dopo può entrare uno a scacchiare, per dire?
3: 48 ore, okay. Rame zolfo.
2: sì. Anche quello è importante, effettivamente. Ah.
1: Perché spesso poi non sono mai rispettati questi tempi, io, ovviamente. Va bene, terza domanda, pronti? Cosa sono i fitoregolatori?
3: Io.
2: Sì, rispondi meglio di me, almeno.
1: Lasci. Ragazzi, voglio più agguerriti, questi sguardi da cerbiatto, rispondo io, rispondi te, oh. Mi metto di schiena.
3: I regolatori sono prodotti a base di ormoni che servono a stimolare la crescita, oppure, cioè, per esempio, ossine, citochinine e tutto. Sono prodotti che stimolano la parte epigea o la parte radicale, oppure le fioriture, o uscire da momenti di stress. Prodotti a base di ormoni che vanno a dare stimoli di crescita diverse alle piante. In biologico,
1: risposta esatta.
3: Tendenzialmente in bio, fatto bene, non si dovrebbero usare. Okay.
1: Ma si possono usare?
3: Si possono usare. Sì. Okay. Però si cerca di evitarli.
2: Perché comunque sono sintetizzati. Sì, o estratti.
3: Infatti, sono anche estratti. Mm. Per esempio, so, dal salice, vabbè, si usa il, sì, il citochinine per stimolare l'apparato delle
1: radici.
3: Delle radici, sì. Però siccome vanno a forzare la crescita delle piante, si va a perdere caratteristiche organolettiche e quindi si cerca di evitare l'uso massiccio di queste roba.
1: Vedi. Bene, bravissimi. Bello. Bravi. Domanda numero 4. Quanto dura l'autorizzazione alla vendita di un prodotto fitosanitario prima che sia necessaria una rivalutazione degli aspetti tossicologici?
3: 10 anni era una volta.
1: 10 anni, ragazzi, mira, io queste sfide effettivamente non valgono questo lavoro. Sì, sto cercando un po' di domande rompipalle. Allora, vediamo se sapete anche questa.
2: Non ero attento all'esame su
3: fitofarmaci.
2: Fitofarmaci.
1: Esame non usandoli,
2: schippato.
1: Non
3: bellissimo esame.
1: Allora, prossima domanda. La geosmina è la causa di quale caratteristica della barbabietola? Vediamo, prima ve la faccio aperta, se no c'ho anche la domanda
2: non la so.
1: Aspetta, vi do le scelte multiple, no? Risponde prima: A, il colore viola; B, la grandezza che raggiunge la radice tuberosa; C, il sentore di terra.
3: A.
1: Cioè il colore viola. Ed è la risposta sbagliata.
2: No! Perché non me la lasciavi? Te la lascio.
3: Vai,
2: a questo punto
1: quale sarà la
2: ma
1: ragione?
2: Secondo me, visto il tuo non lo so, ma visto il tuo entusiasmo di prima sulla gara della grandezza della barbapietra, direi la grandezza della barbapietra.
1: È la risposta sbagliata.
2: No, cioè sa di
1: terra. Niente,
2: cioè, non sa di terra perché sta in terra.
1: No, non sa di terra perché sta in terra.
3: Mai sentito.
2: Geosmina
1: è una roba prodotta, mi sa che tramite i batteri, la pianta dalla radice ciuccia e dà questo sapore di terra.
2: Che poi ci si poteva arrivare geosmina,
3: non si è fatto il classico, possiamo fare il classico
1: geoterra. Comunque vedi, è una, l'abbiamo fregata, la mia soddisfazione è fregare il capo in questo quiz.
2: Allora, cioè io ci sono andato di mezzo e basta.
1: No, io speravo rispondessi domande sulla barbabietola, diciamo, penso capito. Sia un cavallo di battaglia.
2: Ma io le pianto,
3: le barbine rosse.
1: E infatti, questa è la domanda delle domande. Ora passiamo alle domande proprio serie, ecco, del quiz. E sono: nel 2001 è stata coltivata la barbabietola più pesante del mondo.
2: Oh.
1: Quanto pesava? Volete le tre scelte?
3: No, aspetta, abbiamo senso.
2: Quanto pesava? Senza, come il barattolo alla fiera. Cacchio.
1: Quanto può
3: chi ci va più vicino?
1: La barbabietola più pesante del mondo.
2: Ma, secondo me tanto. Beh, pack, non ci facciamo sotto. Secondo me è 53 kg. Mm-hmm. Una barbabietola tipo grossa come...
1: Secondo lei?
3: 3 kg ho messo.
1: 3 kg. Mm. Allora, io vi darei l'opzione, perché se non siete...
3: Vai.
2: Un po' disallineato.
3: 3,50.
1: Allora, io ti do tre opzioni: 7 kg, 15 kg, 23 kg.
3: 15.
2: Io vo su 23, sono convinto.
1: E la risposta esatta è 23 kg.
3: No!
1: Cioè, io non riesco bene a immaginarmi, un bambino.
2: Sì. Ma sarà in varietà.
1: Non ne ho idea. E sinceramente, non mi ricordo nemmeno da dove veniva. Allora, altra domanda super intelligente.
3: Sarà sta stopposa.
1: Altro sapore di terra.
2: Più grandi sono, più sono buone.
1: Sarà un tipo inventai un po' la barba vera.
4: Cos'è la pubblicità occulta?
3: Le passate un atto di
2: una barba vera. Ma infatti io sono convinto di questo. Hanno fatto barba vera di tutti anni.
1: Io valuterei fitostimolatori.
2: Sì, probabilmente sì.
1: Un po' ste piante.
2: Sulla giornina.
1: Allora, quindi, altra domanda di cultura molto generale è, secondo una credenza popolare basca, se lanci in terra una manciata, di quale di questi legumi scacci il diavolo?
2: Wow.
1: Cioè loro dicono, butti in terra sta manciata e riesci a scappare dal diavolo. Sono i fagioli, i ceci, le lenticchie o le fave?
2: Pac. Su me le fave.
1: No.
2: Sono stanzi qua.
3: Pac. Fagioli.
1: No. Vabbè, queste sono domande che mi diverto io a cercarle, non so nemmeno dove le trovo, e erano i ceci.
2: E perché?
1: Allora, non penso ci sia proprio un motivo per cui sono i ceci, però loro sostengono che lanciavi una manciata di ceci in terra, praticamente lo blocchi il diavolo e riesci a scappare, perché il diavolo c'ha sta fissa di contare le cose. Questa fitta, quindi lui si fermerà a contare quanti ceci sono nascati in terra, nel frattempo se scappi.
4: Se invece butti le fave non le conta.
2: Non le conta.
1: No. Le fave non le lenticchie. Conta solo i ceci. Però conta i ceci.
3: Una manciata di lenticchie.
2: È più piccine stanno. A ritrovarle.
1: Allora ragazzi, adesso c'è la domanda più bella di tutti gli agri-quiz, che è la canzone da indovinare. Io metterò una canzone e voi, il primo che indovina, mi dice pa che noi blocchiamo la canzone. Siete pronti?
2: Che trovare la serie di canzone.
1: Ma da questa è abbastanza facile. Siete pronti?
2: Trova l'inno del fagiolo, che trovavo.
4: Via!
5: È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'è.
1: Penso sempre che sappiate.
5: Concerti. La metropoli.
2: È quello.
5: Belli come noi. Ben pochi sai.
3: Un momento.
5: E dicevano.
2: L'altro fratello,
1: per la canzone.
2: Ascoltiamo.

0: faccia vicina.
1: Era il trinchizzo degli apicoltori questa.
2: A un certo punto lo dice proprio,
3: vado avanti col potere
4: nuda sulla pianta, prendevi il sole con me.
1: Ci arrendiamo, io mi arrendo del
0: decimento, qualche sessantenne ci sta odiando, sì. E non sappiamo più dove
2: è cilentano,
4: ora c'è qui nella città i motori.
0: Ma l'ha detto il titolo? Ancora no.
4: Già ci canterà.

0: titolo è Un albero di 30 piani. Non sapevi nulla, comunque questa è cultura
1: l'avevo
0: museale.
1: L'avevo io.
0: Altro è massimo periodo.
2: Posso dire la verità, mai sentita.
0: Mai sentita, vedi, ero vinta, dai, questa la sa.
2: Mai sentita.
0: Vabbè, vi stupisco. E adesso c'è la parte di quiz serio, quindi le domande di prima erano quelle semplici.
2: Ma ci abbiamo un fondo per il quiz serio.
0: Adesso.
1: Pelle d'oca.
0: Adesso si va a salire, eh. Allora, prima no, è abbastanza semplice forse. Allora, esiste un divieto legale di impiego dei prodotti fitosanitari in aree di rispetto intorno a pozzi o sorgenti di acque destinate al consumo umano?
2: PAC.
3: Che bello, come si chiama?
0: E voglio sapere i metri, perché tanto la risposta è sì, lo sappiamo, sì, ma sì. Voglio sapere quanti metri.
2: Sì, mi pare siano 12 metri, 15 metri.
1: 10.
0: Vedi, io ho 200 metri.
1: No, è questa un'altra cosa.
0: Vedi.
1: Ci sono le fasce di rispetto, vabbè, sì. Prima, seconda e terza. Mm-hmm. Sono le fasce di rispetto in base a che prodotti usi e in base a dove sono le falde, mm-hmm, dei pozzi.
0: Quindi voi mi dite 10 metri?
1: No, cioè, dipende da che prodotti usi e dalle zone a rischio.
0: Va bene, annulleremo questa domanda.
2: Sì, mi pare tipo su Pistoia, che c'è tutti i vivai, eccetera, una roba del genere, 10-12 metri, bassissimo.
0: Vedi? Va bene, forse darei un punto a Filippo.
2: Per l'esempio, pratico.
1: Ma che hanno visto il prosecco, poi io sono sul prosecco.
0: Ma volevo fare un recap del punteggio. Quanto siamo?
3: Allora, tra quelle a cui non risponde nessuno, quelle annullate, siamo a 1, 2, 3 per il Cape e 1, 2 e 3, inclusa questa.
0: Per
2: conta, conta,
1: assemblea.
2: Conta, conta,
0: assemblea. Io voglio aumentare questa fiducia. Un po' competition, quindi regaliamo a questo punto a Filippo un esempio dei vivai.
3: E siamo sul 3 a 3.
0: E adesso quindi le domande serie.
1: 12, non dico 10 o 20, 12.
2: 12. Mi ricordo il
1: numero 5.
0: Le domande serie ve la faccio prima aperta, poi se volevi
2: perché sono i multipli di tre.
0: Qual è l'ospite sintomatico del batterio Clavibacter michiganensis della subspecie Cepedonicus?
2: Puoi ripetere la domanda?
1: Sì, grazie. Per prendere tempo.
0: Se volete vi do tre opzioni.
1: La domanda prima?
0: Quale pianta attacca il batterio Clavibacter michiganensis della subspecie Cepedonicus? Vi do le opzioni.
3: Fate da voi.
0: A caso.
2: Io la posso tentare a caso.
0: Dici.
2: PAC, secondo me è la bietola.
0: No.
2: No, ok. No. Non è la
1: PAC, secondo me non è solo una cucurbitacea, ma è una leguminosa.
0: E la risposta è sbagliata. No. Mi posso dare le tre opzioni?
3: Magari quelli buttano.
0: Voi saputi. Allora io vi dico pomodoro, patata, barbabietola.
1: Barbabietola, te la siamo, ci siamo già giocati.
2: Dai, è vero.
1: Patata tutta la vita, PAC, patata.
0: Dai, patata. Ma io questa risposta ve la do sbagliata.
1: No!
0: Perché l'avevi sbagliata. Ed è la patata, perché questo batterio è l'agente causale della malattia nota come marciume anulare della patata.
1: Mm-hmm. E concede a noi questa malattia.
2: Clavibacter.
0: Però voi agronomi dovreste
2: se tu usi i biostimolanti,
1: no, si fa le rotazioni fatte bene, si mette il compost, si mette le brassi acee a rotazione e non ci sa
0: il Clavibacter.
2: Clavibacter,
0: vabbè, niente.
2: Perché poi sa come mai Clavibacter?
0: Bella domanda, perché è a forma di clava.
1: Non mi arrabbiato.
2: Bacillo
0: clava. Allora, anche qui volendo c'ho la risposta aperta, mi piace spostarmi.
1: Sangue.
0: Qual è il nome scientifico della ginestra?
1: Vai, può andare in vantaggio.
3: Andiamo del latino.
1: Sempre va.
2: L'ho anche piantato di recente, l'ho anche letto. Ma non
1: mi... Vai così.
0: Vado con le opzioni. Le opzioni sono Spartium junceum oppure Pelargonium, scusatemi, o Galanthus nivalis.
1: PAC Galanthus.
0: No. E l'ho messa io apposta per, solo perché inizia per G, dicendo sceglieranno quella che inizia per G.
1: No.
2: PAC, secondo me è
0: Pelargonium. No, è geranium. Mentre la Galanthus nivalis è il buona neve.
1: Cazzo, anche statisticamente.
0: Mentre la ginestra è lo Spartium junceum. Diciamo che non sei fortunato, le tre sono tre opzioni, riesci a sbagliarne due, lasciamo fuori la giusta. Vabbè, io ringrazierei per questa domanda, Chiara, che mi ha chiesto di inserire, mi sono fatta aiutare per qualche domanda.
2: Sì, questa qui la fa anche agli studenti.
0: Allora, e io andrei, siamo veramente precisi, quindi accorcerei questo vizio, andrei in conclusione, vi faccio le ultime due domande, che ora sceglierò. Allora...
2: Ma c'hai delle domande preparate da te o da qualcuno?
0: Solo mentre da me due o tre mi ha detto che era cosa potevo chiedermi. Secondo lui, tipo a questa te avresti risposto forse, e non vedi, invece era. Allora, va bene, vi faccio le ultime due domande, una serissima, l'altra pure, vediamo. Allora, cosa si intende per regime idraulico agrario? Se volete anche vi ho delle opzioni.
2: Regime idraulico agrario.
0: Regime idraulico.
2: Questo
0: di quello
2: di Chiara.
0: No.
2: No?
1: Vabbè, pack, proviamo.
2: Sì.
1: Regime idraulico agrario. Questa è la sistemazione idraulica agraria, no? Vero, come si gestiscono all'interno dei campi, la risorsa idrica, quindi va calcolato nei momenti di massima piovosità come smaltire le acque in eccesso e quindi dimensionare canali, fossi, pendenze, drenaggi e tutto il resto in base...
2: Passibile la sera.
1: Io sto continuando ma non mi dà segni.
0: No, sì, diciamo è giusta. La definizione, diciamo così, è molto simile. L'insieme delle opere e tecniche volte a regolare la presenza di acqua nei terreni agricoli. Quindi, più o meno, ci siamo.
2: Le sistemazioni idrauliche.
0: Quindi smaltire gli eccessi idrici o viceversa trattenere l'acqua, seconda ovviamente. Va bene, quindi un punto
2: bravo,
0: Alessio. E io direi ci abbiamo l'ultima domanda. Importantissima, e sta veloce la prenotazione, pronto Filippo, perché se no si va allo spareggione. Allora, perché i romani non mangiavano le patate?
2: Pac, perché non c'erano.
0: Bravo! Questa era la domanda, bravo, bravo! Quindi c'è un pareggione.
3: Sì, ciò nonostante, appunto, rimaniamo in situazione stabile.
2: Fun fact, per tanti anni la patata è stata considerata una pianta ornamentale prima di essere consumata in Europa.
0: Come anche il pomodoro.
2: Come anche il pomodoro.
1: Non mi devare.
2: Belle.
0: Allora, se fate veloci, c'ho proprio un'ultima domanda, però ve la fo' aperta. Adesso non c'ho scelto, io non la sapete o niente. Vai. Cos'è il tensiometro?
1: Pac.
0: No, ecco, no, ecco.
2: Vai.
1: Ci ho pensato.
2: Sì, ci ho pensato, ma...
1: Ci
2: ho pensato bene.
1: È uno strumento che serve a misurare la tensione con cui l'acqua viene trattenuta nel terreno.
0: Mi sai dire come è fatto un tensiometro?
1: Ora ci sono quelli elettrici, sono super tecnologici, sì. E tutto. Quelli di prima, in pratica, c'era un'ampolla di vetro con una parte di ceramica in fondo dove veniva messa l'acqua e in base a quanto tempo ci metteva l'acqua ad uscire. E sviluppava una tensione e quindi serviva in agricoltura, in orticoltura principalmente, per capire quanto bagnare.
0: Ed è la risposta esatta.
1: Esatto.
0: Quindi io non l'avevo mai sentito dire prima di mettermi a cercare.
2: Io conoscevo l'occhiometro per fare lo solito lavoro.
1: Il tastometro.
2: Che tastometro.
0: Va bene, bravissimi ragazzi, qui abbiamo provato a fregare Alessio, ma ha vinto lo stesso. Però comunque qualche domanda non la sapeva, vista mi dà soddisfazione, giusto perché ci sto stampo di tempo a cercare queste domande, almeno un po' di soddisfazione.
1: E io posso solo vista, solo agricoltura, con questo altro tema.
0: Va bene, grazie mille ragazzi, vi rispediamo col trenino in Piazza Tasso.
2: Ci rivediamo con l'asta della barbabietola.
0: Esatto, ci aggiorneremo
1: per
0: su
1: 23 kg
2: per indovinare il peso e aggiudicarsi
0: la barbabietola
2: a 4 euro il chilo, la più grande barbabietola del mercato.
1: 92 euro.
2: È un vanto.
0: È buono. Ho fatto 100 euro di barbabietola oggi, vendendo barbabietola.
2: Una. Ciao, ciao a tutti, ragazzi. Ciao.
3: Grazie mille della vostra partecipazione e ci dirigiamo verso in gran carriera verso la conclusione di questa nostra puntata fantastica. È stato bellissimo, abbiamo avuto un sacco di ospiti meravigliosi. E quindi adesso invitiamo tutto il nostro pubblico all'ascolto a recarsi, come faremo noi, al mercato di Piazza Tasso, che ci aspetta trepidante, anche con la possibilità di un aperitivo serale. E ci rivediamo presto alla prossima puntata.
0: Alla prossima puntata, che penso sarà anche l'ultima, diciamo la prossima sarà una rubrica griottosa,
3: sì.
0: Però poi per giugno noi avremo il mega puntatone finale di stagione. in cui saremo per di nuovo tutte e tre presenti, certo. Dama Famela e Grebana. Quindi non mancate all'ultima puntata della stagione, anche perché ancora non sapete quando sarà e quindi tenetevi sul pezzo.
3: Tenetevi sul pezzo, nel frattempo invece io vi anticipo che la prossima griottosa, ovvero il nostro approfondimento della settimana prossima, sarà sull'antipsichiatria e sull'incontro che si è tenuto alla Casa del Popolo ex fila al Gignoro, proprio sul tema della sofferenza psichiatrica e delle forme alternative di supporto e cura. E quindi ve ne caldeggio l'ascolto, che poi potrete anche trovare in podcast, e vi lascio con questo nostro ultimo brano tutto dedicato a voi, a tutte e tutti gli attivisti sulla crosta terrestre, un brano del Faxia, e 1312
0: e ciao ciao.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

denaro. Crediti, fiducia, cariche, il potere stesso.

rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome della Chiesa.

mezzo con la tua voce roca. Diamante grezzo come d'asfalto una rosa.

che poi non è vero. E finalmente lui.

of your life. And when she came back, she was nobody's wife.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no.
6: Il vero sballo è dire no.
8: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

this winter pass on by. Let this winter pass on by.

sfocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte e il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito senza più respiro in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna, ed i ricordi ripiegano sul tuo volto fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

Alla sinistra della foce del più grande fiume del meridione, nonché il più inquinato, il Volturno, che partendo dall'Appennino abruzzese dopo una corsa di ben 175 km si getta nelle acque del Tirreno centrale, ci sono una serie di piccolissime località sul mare, da Castel Volturno fino a Licola, dove negli ultimi 50 anni i cambiamenti sono stati enormi, passando da uno sviluppo turistico ed edilizio straordinario all'insegna dell'illegalità e di una cementificazione da record negli anni 60.

Queste zone sono state caratterizzate anche dall'arrivo di tante persone da altri luoghi della Campania a causa del terremoto degli anni Ottanta e il bradisismo, e alla presenza di numerosi migranti sia da paesi dell'est dagli anni 90, e soprattutto in questi territori c'è la presenza della camorra e di una malavita organizzata che prima era solo legale, adesso si lega anche ad altre criminalità come la mafia nigeriana, presente entrambi dove c'è occasioni di grandi affari: tratta delle persone, gestione della prostituzione, caporalato, spaccio di droga, appalti edilizi, smaltimenti di rifiuti e non solo.

0: Quella che state ascoltando è una canzone di Edoardo Bennato, appunto Allicola, che racconta sì del splendore degli anni 70 di queste zone fantastiche, ma diciamo la canzone può anche racchiudere un po' il significato e la descrizione di tutti quei luoghi di cui parlavo, che appunto vanno da Castel Volturno scendendo Pescopagano, Ischitella fino all'Icola. E oggi vorrei parlarvi però proprio di Castel Volturno, perché come dicevo prima l'attuale governo ha deciso di costruire un nuovo centro di permanenza per rimpatri.
1: Però a un certo punto arrivò l'avvocato Pasta che disse:

0: Ma al ritmo di Baghe. Ma al ritmo di Baghe. Ma al ritmo di Baghe. Ma al ritmo di Baghe. Ma al ritmo di Baghe. Ma al ritmo di Baghe. Ma al ritmo di Baghe.
1: Allora, appunto, Castel Volturno. Qui il degrado ambientale non ha risparmiato nulla: aria, fiumi, mare, natura, pinete, terreni, strade, abitazioni. Castel Volturno nell'immaginario di tanti italiani è stato ridotto a un paese con montagne di rifiuti per le strade, prostitute lungo la Domiziana, case diroccate e abusive, facilità di reperimento della droga, roghi tossici all'aperto sul territorio, e non è stato fatto nulla per rimuovere e o bonificare le tonnellate di rifiuti tossici sepolti nel territorio infestato del basso casertano e alto napoletano, la cosiddetta e nota terra dei fuochi. Il rischio di cancro e tumori è altissimo in queste zone e non c'è famiglia che non abbia avuto o abbia qualcuno malato. Questa zona della Campania ha un tasso di rischio maggiore del 20% di tumori rispetto a tutta la regione e quindi al resto del paese.

nulla a che vedere con qualsiasi altro litorale della nostra amata penisola, quanto mai di più lontano dalla corregionale costiera, ormai lasciata indietro come organizzazione e sviluppo anche dalla vicina Mondragone. Le coste e i luoghi di villeggiatura del comune di Castel Volturno sono da decenni precipitati nella morsa del peggior degrado territoriale ed evidentemente anche amministrativo. I fasti e le tradizioni di un passato che hanno avuto il suo culmine nei mitici anni Ottanta, seppelliti da cumuli di immondizie che invadono sia le strade principali così come le spiagge libere, poche e sporche. Non ci sono colori o partiti politici che tengano né alcuna giustificazione per lo scempio di un territorio una volta ricco di promesse.

una delle caratteristiche di questo luogo è stato, diciamo, un crollo verticale che si è avuto delle quotazioni immobiliari, degli investimenti che sono stati portati avanti dai campani in questi luoghi. Difatti la zona è piena di case abusive abbandonate che però poi vengono occupate e di nuovo vissute. E questo è un processo che si è avverato anche nonostante ci siano state delle pratiche di condono, ma che sembrano mai evase. I fascicoli, diciamo, di questo condono sembrano irreperibili perché il comune, gli archivi del comune sono attualmente inagibili. Questo per dirvi che c'è stato un susseguirsi di amministrazioni fatiscenti, incapaci di controllare eventi ordinari o passeggeri, come per esempio la gestione, dicevamo, dei rifiuti sul territorio, quindi un totale abbandono anche delle persone che potevano lì semplicemente a trascorrere una vacanza, a fare un bagno, che è stata, diciamo, lasciata da sola. E poi ci sono queste politiche dei governi centrali, come appunto la costruzione del CPR, che a un certo punto segnano questi luoghi che sono maggiormente degradati, e soprattutto segnano, come poi vi racconteremo, un fallimento da parte proprio dei governi centrali per la gestione e il controllo, appunto, dei processi migratori.

La strada litoriana, che è inagibile da 4 anni, senza portarsi però, diciamo, indietro tutta quella pletora di ministeri, sovrintendenze, enti locali e regionali di vario genere e varia natura, da quali si attende ancora un articolato e tutto italico benestare a procedere.

quello che state ascoltando è James Senese, il testo è America Cree, dall'album Il Passo del Gigante, è un testo, è una canzone che secondo me ci azzecca molto per quello che

dicevo che questa canzone poteva un po' ispirare i racconti, le narrazioni, gli sguardi su tutto quello che è il litorale di Castelvolturno e di fino a Licola, perché spesso si è raccontato di come questo litorale potesse essere qualcosa di meglio addirittura di quello che hanno gli americani a Miami, perché purtroppo nel confronto spesso l'America, lo sappiamo per la storia del nostro continente, per la storia del nostro paese, è sempre purtroppo un punto di riferimento. Allora Senese fa bene a chiedersi: ma l'America cos'è? Dov'è? Forse faremmo meglio a guardare realmente quello che accade nei nostri territori, che è anche diverso da quello che accade nel continente americano. Difatti quello che succede a Castelvolturno è molto lontano da quello che magari succede a Miami e sui litorali dove fanno aperitivi i divi e le star, perché a Castelvolturno molti migranti, soprattutto africani, si sono stabiliti qui da decenni ormai. I loro figli stanno crescendo qui e sono pienamente inseriti nei percorsi scolastici. Questi ragazzi giovani sono italiani di fatto, anche se non lo sono per la legge. I disagi per la comunità degli immigrati quindi continuano a essere innumerevoli, ma derivano principalmente dalla difficoltà a regolarizzare i documenti e trovare un lavoro stabile che permetta una vita dignitosa e più regolare. Questa seconda difficoltà è condivisa anche da buona parte della comunità italiana, soprattutto per i giovani.

signorine che se la mandavano. Dulcis in fundo, come dicevamo, la notizia degli ultimi mesi è che la Regione Campania avrà il suo primo CPR proprio a Castelvolturno, cioè un centro di detenzione da 43 milioni di euro. A sancirlo non è stato solo il bando di Invitalia scaduto il 28 maggio scorso, ma l'esito del Consiglio Comunale straordinario convocato dal sindaco Pasquale Marrandino. Quest'ultimo è plurindagato per vicende che vanno dalla corruzione al voto di scambio e ancora non ha fornito alcuna risposta pubblica circa il passaggio di denaro avvenuto nel parcheggio di un bar tra lui e un tecnico appena incaricato proprio dalla sua amministrazione.

quello di Castelvolturno è solo uno dei 6 nuovi centri di permanenza e rimpatrio, appunto CPR, che il governo intende realizzare in Italia nell'ambito di una strategia di gestione dei flussi migratori che trova nelle espulsioni dei cosiddetti irregolari un cardine fondamentale. A partire dal decreto Cutro, il governo ha esteso fino a 18 mesi il tempo massimo di permanenza nei centri, saturando l'offerta di posti disponibili e puntando dunque ad aumentarne l'offerta, impiantando un CPR per ogni regione italiana, costruiti ex novo o realizzati, riconvertendo strutture preesistenti in disuso.

a questo punto sembra che, diciamo dalla narrazione che stiamo facendo, che Castelvolturno non abbia alcuna speranza. Ma vorrei ribaltare la narrazione dominante raccontandovi la storia di ben due rivolte che hanno intrecciato la storia del territorio con le vite dei migranti.

magari qualcuno avrà da dire che Gioielliere e questa canzone non hanno proprio a che fare con quello che vi sto raccontando, però ci danno il ritmo per entrare nella prima storia, che è nota come la strage di Castelvolturno, un'uccisione violenta causata dalla camorra a opera della fazione del clan dei Casalesi, facente riferimento al boss stragista Giuseppe Setola, avvenuta la sera di giovedì 18 settembre 2008.

Allora, circa 130 colpi esplosi in pochi secondi che hanno portato alla morte del pregiudicato Antonio Celiento, gestore di una sala giochi di Baia Verde, frazione appunto di Castelvolturno, sospettato di essere un informatore delle forze dell'ordine, e di 6 migranti africane, vittime innocenti della strage, in 2 blitz distinti da parte dello stesso gruppo di fuoco, avvenuti a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro. Gli immigrati africani si chiamavano Kwame Antwi Julius Francis, Afunye Boa Eric, Christopher Adams del Ghana, Ela di Dababa e Samuel Kwaku del Togo e Jemens Alex della Liberia, e si trovavano presso la sartoria dove lavoravano Ob Exotic Fashion, appunto a Eschitella, altra frazione di Castelvolturno. Dagli accertamenti effettuati successivamente alla strage è emerso che nessuno degli immigrati, tutti giovanissimo, il più vecchio aveva poco più di 30 anni, era coinvolto in attività di tipo criminale, e che nessuno di loro era legato alla camorra locale né alla cosiddetta mafia nigeriana, la quale, poco lontano da lì, all'ex hotel Zagarella, gestisce la piazza dello spaccio e il giro di prostituzione di ragazze africane per conto della potente camorra locale. Una delle ipotesi formulate successivamente alla strage ricondurrebbe l'episodio a un messaggio che la camorra ha voluto dare alla comunità immigrate africane, ormai maggioritarie nel territorio, in vista dei progetti di riqualificazione del litorale Domizio, un affare da diverse decine di milioni di euro nel tentativo di pilotare più facilmente gli investimenti destinati a creare un'area turistica nella zona. Dietro la strage si nasconderebbe quindi la volontà di fare una specie di pulizia etnica della zona, cacciando gli immigrati con cui si riteneva impossibile scendere a patti e controllare.

0: Ma non mi stregnano, fino a spezzo fava sul sadio è. Cane e bastuno fanno figlie di uno, canne e fama fanno bocche di uno. Guarda ma faccio mo.
1: Gente cazzo ci papà, ma non devo più niente.
2: L'indomani della strage, il 19 settembre, centinaia di migranti connazionali delle vittime uccise la notte scatenarono una rivolta popolare a cui partecipò gran parte dell'intera comunità africana di Castelvolturno. Nelle prime ore del pomeriggio, centinaia di migranti diedero vita a un corteo di protesta che si avviò lungo la Domiziana, proseguendo per 10 km. Bloccarono e intasarono il traffico autostradale per ore, rovesciando e incendiando cassonetti dell'immondizia, ribaltando e danneggiando con bastoni e mazze le automobili parcheggiate, e inoltre distrussero alcuni esercizi commerciali e attaccarono due autobus del comune, causandone il fermo e l'uscita forzata dei passeggeri. Un atto di coraggio senza precedenti, perché mai alla violenza della camorra si è risposto con una violenza istintiva, distruggendo tutto quello che si ha davanti. Non era mai successo in questo territorio che da una violenza azione della criminalità organizzata si rispondesse con violenza generalizzata. Ancora oggi quel giorno è dimenticato, ma il grido "italiani bastardi" risuona ancora nelle strade di Castelvolturno, e chi vuole il CPR farebbe bene a ricordarselo.
3: Team, vi faccio un basso rap, pregati.

se non sa, o sangue scorre rinde bene, spizzi scorre bene, roba e danara, si cara a naso fiera.

La seconda storia che vorrei raccontarvi è accaduta a Santa Maria Capavetere, un paese della provincia di Caserta, non troppo distante da Castel Volturno. È una storia che inizia a Napoli il 18 aprile 2011.

dopo un breve soggiorno a Lampedusa e 7 giorni trascorsi nella stiva di un traghetto, 250 giovani tunisini che nelle settimane successive alla cacciata del dittatore Ben Ali sono partiti alla volta dell'Italia. Questa è, diciamo, l'inizio di questa storia. In quei giorni, diciamo, concitati migranti arrivati a Lampedusa venivano smistati nelle diverse strutture di accoglienza presenti sul territorio italiano. A loro è toccato in sorte il centro di Santa Maria Capovetere, una tendopoli approntata in fretta e furia nel cortile dell'ex caserma Andolfato, proprio a Santa Maria Capovetere. Le cose sono iniziate ad andare male sin dal principio, perché prima di entrare nel centro avevano trascorso una settimana in nave, dormendo su delle sedie, mangiando una volta al giorno, senza potersi lavare e soprattutto senza sapere quando e dove sarebbero sbarcati. Finalmente, il 18 aprile, il traghetto ha attraccato nel porto di Napoli. Quel giorno il centro di identificazione e di espulsione di Santa Maria Capovetere non era ancora pronto. Il CIE infatti è stato istituito soltanto il 21 aprile con un'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma questi sono dettagli, perché dal 18 al 21 aprile i 250 ragazzi sono stati ugualmente trattenuti all'interno della caserma, senza la possibilità di uscire. Un sequestro di persona vero e proprio, iniziato 10 giorni prima sul traghetto che ha navigato per una settimana senza

0: Quando le porte della caserma si sono chiuse, ai ragazzi è stato fatto firmare un foglio. Gli è stato spiegato che serviva per la consegna del materiale per l'igiene personale, ma in realtà autorizzava la permanenza all'interno del centro. In quelle ore l'accesso alla caserma è stato negato alle associazioni per i diritti umani e legali, che sono riuscite a entrare solo dopo 4 giorni, il 21 aprile, a seguito di pressioni e richieste.
1: Mediterraneo è amore, venimi con te. Abdul, Slim, Totò, Najib, Tonin, Ras, Ras, Ras. Padre dei miei fratelli sbarcati da zattere chiamate felicità, madre, madre. Oh madre,

0: altro sudore, altro dolore, a Lampedusa mare in fus, a Lampedusa mare in fus, a Lampedusa mare in fus, a Lampedusa mare in fus.
1: Dopo poche settimane le autorizzazioni a entrare sono state revocate anche agli attivisti e da allora sino alla chiusura della caserma gli unici ad averne accesso sono stati i quattro legali. La parte in muratura della caserma Andolfato era inagibile, i ragazzi perciò sono stati sistemati dalla Croce Rossa nel cortile. Sono state montate le tende della protezione civile, una per ogni 10 persone circa, contornate da un doppio filo. E all'inizio c'erano delle reti e dei materassi, ma poi gli hanno sequestrato le reti perché venivano utilizzate come scale per scavalcare il muro e scappare. I materassi erano poggiati direttamente a terra e fu un aprile molto piovoso, così i ragazzi hanno dormito sul bagnato per giorni e giorni. C'era un solo bagno chimico e per andarci bisognava chiedere alle forze dell'ordine di essere accompagnati, per cui soprattutto di notte, quando le guardie si ritiravano, i migranti non potevano accedere ed erano costretti ad utilizzare bottiglie e buste di plastica. Consumavano i pasti sui bidoni e la spazzatura perché gli erano stati sequestrati anche i tavoli.

Mediterraneo, sporco, amaro, Mediterraneo amore, tienimi con te.

25 aprile ci sono stati i primi scontri, le prime cariche della polizia a seguito del tentativo di fuga di alcune persone. Quel giorno in molti sono riusciti a scappare e nel CIE sono rimaste circa 130 persone. Nelle settimane successive altri ragazzi sono fuggiti e l'8 giugno, quando il centro è andato a fuoco, erano rimasti solo i 98. A tutti era già stato notificato il diniego dalla commissione territoriale di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale.

L'8 giugno un incendio ha messo fine all'esperienza del CIE di Santa Maria Capua Vetere, il primo, speriamo ultimo, della regione Campania. Dopo giorni di rivolta, la caserma è stata sequestrata e posta sotto sigillo e tutti sono stati trasferiti in diversi centri di accoglienza per richiedenti asilo del Sud Italia. Dopo quel fatidico 8 giugno le cose sono iniziate ad andare meglio. Il tribunale ha sospeso tutti i dinieghi e chi era ancora in un CIE è potuto uscire con un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Ancora una volta, nella provincia di Caserta sono i migranti a indicarci la strada.

In Italia i centri di identificazione ed espulsione sono stati trasformati in centri di permanenza e rimpatrio già nel 2016. Una modifica in linea con la politica migratoria europea, che vuole più repressione e controllo della forza lavoro migrante necessaria alla propria economia. Non è un caso che, così come il progetto del ministro Piantedosi e del governo Meloni, sia di costruire proprio a Castelvolturno, in località La Piana, un CPR da 120 posti, proprio dove la popolazione migrante è più organizzata. La minaccia di questo CPR ha già mobilitato un ampio fronte del no, dall'ex canapificio di Caserta, Legambiente, dagli scout ai padri colombiani, dalla GESCI ad Emergency, dai centri sociali a Mediterranea, dalla CGL alla UIL, dal presidente Fico alla Chiesa. Il 13 giugno a Napoli ci sarà un'iniziativa promossa da Mediterranea per documentare con immagini e testimonianze chi c'è stato e cosa accade nei CPR già aperti in Italia. Il 20 giugno il corteo dei migranti nel capoluogo campano, proprio a Napoli, che avrà tra i suoi punti qualificanti proprio l'opposizione ai CPR. A fine mese poi ci sarà un evento pubblico nel centro di Castelvolturno per coinvolgere i residenti. Alla luce di quello che ci siamo raccontati oggi, la speranza è che il CPR non venga realizzato. La convinzione però è che non basterà porgere l'altra guancia, ma questo Castelvolturno, la provincia di Caserta e soprattutto la popolazione migrante lo sanno bene.

Torniamo in voce qui in diretta da Radio Neanderthal, è ancora il 12 giugno, sono solo le 14.32 e ritorniamo un attimo all'inizio, forse da cui siamo partiti, e, per lo stesso motivo per cui abbiamo ritenuto fondamentale amplificare il messaggio che Claudio ha voluto farci arrivare attraverso il libro. La cronostoria anche che abbiamo fatto naturalmente si ricollega a questo che sto per dirvi, e cioè che la nostra storia la dobbiamo raccontare da soli e non c'è niente, nessuno a cui dobbiamo delegare quello che abbiamo da dire. Dunque, per lo stesso identico motivo, ora vi proponiamo e la lettura del testo integrale della testimonianza che Alfredo ha rilasciato durante la seconda udienza del processo a carico di sei compagne imputati per degli episodi avvenuti durante la mobilitazione contro il 41 bis e l'ergastolo. Alfredo non era presente in aula ma in videoconferenza al carcere di Bancali. E io ci tengo a dire che la bellezza del Ponte Radio è forse anche questa, e che ci mettiamo in relazione con le altre e con gli altri che a latitudini diverse hanno forse delle tensioni simili alle nostre. E sappiamo, perché l'abbiamo ascoltato, il Ponte di Radio Spore, che ha avuto un po' la nostra stessa idea e ha proposto parte di questa testimonianza. Dunque non ci basta, lo vogliamo fare anche noi, ma non per ripeterci, perché se il potere in tutte le sue forme vuole togliere la voce e tumulare vivo Alfredo, noi ci mettiamo volentieri di traverso.

Gesù Cristo si è scordato, o non c'è mai stato, e non parli di me, questo orto morto posso ancora mangiare. Ma parli che si scende con bombe in una bomba, e chi muore prima nasce, e di chi nasce a farnesce, senza sapere la vita per lei. E chi fa di crescere sotto sola.

0: Da quanto tempo è detenuto e in quale regime?
1: Sono detenuto dal 2011, ma sono 4 anni, scattati proprio adesso, di 41 bis. Diciamo che nella mia vita ho fatto varie forme di carcere, dal carcere normale all'alta sicurezza. Il 41 bis è l'abiettizzazione del carcere, quindi ho visto l'essenza stessa, con il tentativo di annientare l'individuo tagliando ogni tipo di comunicazione. Nell'alta sicurezza sono stato a Ferrara e poi a Terni. Nel 2022 vengo direttamente trasferito qui a Sassari, in 41 bis.
0: Decide in quel momento di intraprendere lo sciopero della fame. Per quale motivo?
1: Certo, quasi immediatamente. Per spiegare le mie motivazioni, innanzitutto vorrei dire una cosa, inerente alla domanda che mi hai fatto. In questo momento per me è abbastanza emozionante essere qui, perché l'ultima volta che mi hanno tolto la mordacchia, la benda, è stato un anno e mezzo fa, quando ho potuto vedere delle facce amiche, di compagni, perché qui l'isolamento è costante. Un anno e mezzo fa, da quella parte, c'era Sara e c'era Sandrone, che sono morti. E proprio questo isolamento non mi permette neanche di dare a loro la mia solidarietà, a tutti quei compagni che amavano Sandrone e Sara. Quindi do tutta la mia solidarietà a questi compagni ora. È l'unico modo, per esempio, che ho di esternare questo, perché qui l'isolamento è totale, assolutamente totale. Per esempio, nel 41 bis ci sono delle sezioni di 4 persone, di 4 celle isolate. Ci sono persone che hanno ergastoli ostativi qui dentro, che per anni non vedono più l'erba, un albero. È realmente una cosa abbastanza traumatizzante. Ma la cosa che mi ha fatto veramente iniziare lo sciopero della fame è che questa specie di stato di eccezione, che il 41 bis, sta diventando veramente regola, uno strumento nelle mani dello Stato. Per capire perché ho iniziato lo sciopero della fame, bisogna capire, avere una minima idea di che cos'è questo sistema carcerario.

0: Per farvi un'idea, in questo momento, soltanto per venire in questa cella, ho dovuto attraversare dei corridoi, come nel Miglio Verde, dove c'è la guardia che urla "uomo morto che cammina". La stessa cosa è qui, mentre cammino nel corridoio che nello sprofondo, sotto il livello della terra, le guardie che stanno a fianco a te urlano "prima, seconda", perché mentre tu attraversi il corridoio non devi vedere nessun essere umano, nessuno ti deve parlare. Ci sono sezioni di un isolamento mai viste in vita mia, in tutta l'esperienza carceraria che ho fatto. Ogni sezione è di 4 sole celle e tu puoi avere rapporti soltanto con 4 persone quando vai all'aria. L'aria è una vasca di cemento con delle sbarre di ferro che non vedi neanche il cielo. Di solito le persone che sono a 41 bis, dopo tanti anni, sono delle persone alienate, non hanno più voglia di parlare, neanche più escono dalla prigione. La cosa che mi ha veramente colpito e che mi ha portato a fare lo sciopero è vedere le persone qui dentro per le quali veramente l'ergastolo è ergastolo. Sono persone che da 20 anni qui dentro davvero non hanno mai visto un albero, non hanno mai visto un filo di erba. È una sensazione realmente terrificante, la censura è totale. Nel mio caso la censura, il senso del 41 bis è proprio non farti parlare, non farti scrivere neanche leggere. Ovviamente devo fare processi e processi per avere un libro. Addirittura per sentire la musica ci ho messo 2 anni ad ottenere, attraverso dei processi, la possibilità di avere un lettore CD. La musica che ascolto tentano di bloccarmela perché dicono che è contro il patriarcato, che sono canzoni che esaltano il femminismo, quindi fanno ricorsi per non farmi ascoltare musica o farmi leggere libri.
1: Senta, quanto è durato il suo sciopero della fame?
0: Credo che il mio sciopero della fame sia durato mesi, esattamente 160 giorni. Dopo un bel po' sono stato portato a Opera, per le mie condizioni di salute, perché lì c'è un reparto medico. Lì mi sono reso conto della situazione. Era pieno di persone anziane, quasi tutte con l'Alzheimer, che non si ricordavano neanche chi erano e dove si trovavano. Tutte in 41 bis, che andavano in giro con la carrozzella, con il catetere, si pisciavano addosso e si cagavano addosso. Però capiamoci, se volete realmente sapere le motivazioni dello sciopero, io avevo addosso la quasi certezza dell'ergastolo ostativo e grazie alle manifestazioni dei compagni fuori e alla loro mobilitazione, in qualche modo sono stati costretti a togliermelo, perché era veramente assurdo.

0: Mi avevano dato l'ergastolo per una serie di attentati dimostrativi. La cosa che mi ha più motivato e mi ha fatto rischiare la vita, sino quasi alla fine, è stato che loro vogliono estendere e rendere questo stato di eccezione una regola. La militarizzazione in questo periodo di guerra veramente si vede in modo lampante qui, e la volevano estendere oltre. Ci sono già dei compagni delle Brigate Rosse, 3 compagni a 41, però volevano estenderlo al movimento e hanno iniziato con me, con l'anarchico, perché è più facile poi, una volta che mettono me, a iniziare ad allargare. Quindi mi sono detto, è sopravvivenza. Ho cercato di bloccare questo processo che era iniziato e in quel momento lì mi è sembrato si fosse bloccato. Effettivamente lo è. Adesso il 41 bis rimane con le restrizioni che ha. Però ultimamente ho visto aumentare il numero delle persone che entrano qua dentro per motivi che abbastanza anche futili. Ho visto persone entrare perché avevano nell'alta sicurezza il telefonino o non ci sono più quei boss che c'erano prima.
1: Successivamente allo sciopero della fame, ha potuto notare un ulteriore irrigidimento delle condizioni detentive?
0: Allora, secondo me ci sono state sicuramente delle ritorsioni. Però durante il periodo dello sciopero queste ritorsioni si erano allentate. La posta mi arrivava a frotte, ma lì dipende anche dall'attenzione dei media. Ci sono stati tanti fenomeni all'interno del 41 bis che ho notato, legati anche alla mia lotta. La prima cosa di cui mi sono reso conto è l'influenza che questo governo, attraverso Del Mastro, ha avuto rispetto sia alla volontà del DAP che alla direzione del carcere. Per esempio, sapendo che dovevano venire dei parlamentari a incontrarmi, nella loro ottica miseramente politica, per usare il 41 bis come loro strumento, qualche giorno prima che questi parlamentari arrivassero, mi hanno trasferito in un'altra sezione, dove c'erano dei boss. Così potevano rinfacciarmi questa cosa. Perché dove stavo prima io c'erano persone che avevano una caratura molto molto minore. Poi grazie all'aver incontrato questi personaggi, tra i primi ad entrare in 41 bis, mi sono reso conto che anche il 41 bis, almeno agli inizi, non è servito tanto per non far comunicare i prigionieri con l'esterno, ma per zittire quelle persone che hanno avuto rapporti con lo Stato italiano in passato, con cui hanno fatto accordi che sono stati spesso non rispettati e adesso li hanno seppelliti qui dentro per non farli parlare. Ho iniziato lo sciopero della fame quando mi sono reso conto del meccanismo assurdo in cui mi trovavo, che oltre ad essere liberticida, usa le persone come strumenti politici per dare addosso a una corrente o all'altra. Insomma, il motivo è questo.

0: Vorrei chiederle se lei attualmente riceve lettere o può scrivere lettere.
1: In questo momento non ricevo più lettere. Una volta mi venivano notificate, sequestrate e non date. Adesso invece non mi vengono neanche più notificate, spariscono. Sono certo che arrivano, ma non sono tipo mesi che non ne ricevo. Adesso ne ho ricevuta una dell'altro anno, di dicembre 2025.
0: Per quanto riguarda la possibilità di lettura, lei ha fatto delle richieste e le sono stati negati dei libri, anche quelli indicati nella lista da cui potrebbe attingere? Questo, diciamo, è un fatto che io conosco perché è stato reso pubblico.
1: Ecco, questo non lo sapevo e grazie, perché l'isolamento qui dentro è notevole. Sì, i libri ultimamente mi vengono bloccati. Allora vi spiego. Qui c'è la possibilità di avere libri dalla biblioteca, la piccola biblioteca di sezione del 41 bis. Quelli mi vengono dati. Poi, dopo qualche anno, sono riuscito a ottenere anche la possibilità di usufruire della biblioteca centrale del carcere. Ho avuto due volte i libri da questa biblioteca. Dopodiché le mie domande non sono state più soddisfatte, sono state ignorate, infatti ho fatto causa. Quando compro dei libri ogni tanto mi vengono bloccati. Ad esempio ultimamente mi hanno bloccato un libro sulla meccanica quantistica, uno sulle sette eretiche dell'inizio del cristianesimo. Sembrano delle ripicche, però fanno da scaricabarile. Il comandante dice che è colpa della direttrice, la direttrice probabilmente dirà che è il DAP, quindi non si sa. Posso dire che secondo me chiaramente sono ritorsioni, posso dire che non hanno voglia di comprarli, però in realtà i libri qui vengono comprati. L'obiettivo è quello di sfiancarti, di isolarti totalmente. Hanno iniziato col tagliarmi totalmente qualunque tipo di comunicazione con l'esterno e adesso addirittura cercano di impedirti di leggere dei libri. Devi stare lì davanti alla televisione come un idiota 24 ore su 24 e usufruire dei libri della biblioteca che sono pochissimi. Anche quando chiedi qualcosa al tribunale di sorveglianza, che poi alla fine dopo tanto, un anno, due, riesci a ottenere, certe volte non vengono neanche rispettate le cose del tribunale. Ho dovuto lottare 4 anni per ottenere l'abbonamento alle scienze. Però questo è parte di quel meccanismo di isolamento che per me è importante ed è fondamentale rispetto a questo tipo di carcerazione che ha come obiettivo la tortura.

0: Qui dentro le persone sono messe semplicemente per farle parlare. Quindi devono essere torturate in questo modo qui. È una cosa che è riconosciuta anche dall'Unione Europea, a quanto pare. Sono delle leggi speciali fatte in un determinato periodo che adesso stanno diventando la regola. E la motivazione è che in determinati momenti una democrazia tenderà a diventare più democratura perché queste leggi stanno iniziando ad essere adottate. L'hanno messa nei miei confronti, l'hanno messa in passato nei confronti dei compagni delle Brigate Rosse, poi inizieranno a portare quelli dell'alta sicurezza qui, stanno iniziando a costruire carceri in Sardegna, Sardegna già militarizzata, dove vogliono costruire altri 41. Quindi è come un cancro all'interno. Anche gli stessi giuristi, io non credo a quel tipo di... Però anche gli stessi giuristi lo dicono che il 41 bis è un'anomalia che sta dirompendo. Il mio sciopero della fame è stato un modo di attirare l'attenzione. Mi dispiace che molti compagni adesso stanno scontando e rischiano mesi e mesi di galera, anni di galera. Però penso realmente ne valga la pena rispetto a quello che lo Stato sta facendo. È un punto veramente importante perché è un'arma micidiale in mano ad uno Stato. Qui dentro, per esempio, la foglia di fico della Costituzione, della democrazia di diritto, non esiste. Qui cos'è la democrazia è chiaro, è lampante, è una questione di forza. Il più forte vince su quello più debole. Qui non hai diritti, hai soltanto proibizioni. E anche quei pochi diritti che hai non vengono neanche rispettati perché si attaccano alla burocrazia. Per esempio, adesso per vietarmi la lettura dei libri, si stanno inventando che devono controllare i libri. Ma sono i libri che vanno a comprare loro, perché qui i libri per posta non se ne possono ricevere. Quindi sanno benissimo che i libri che comprano loro in libreria non hanno messaggi dentro, semplicemente serve a fiaccare. Poi chiaramente c'è uno scontro tra me e l'istituzione, il DAP e anche questo governo, che chiaramente fa in modo che ci siano delle ritorsioni, delle pressioni. Questo governo è sicuramente quello che viene dopo, perché nessuno mette in discussione il 41 perché è fondamentale. Scusate la confusione, però non avendo il foglio, che dopo un po' il 41 ti rincoglionisce, perché l'isolamento dopo un po' finisce che parli sempre delle stesse cose.
1: Lei ha percepito che le manifestazioni di solidarietà dall'esterno abbiano portato in qualche modo un contributo anche all'interno e anche alla sua condizione?
0: Sì. Nel mio caso posso dire tranquillamente che mi ha salvato la vita. Adesso ho un fine pena che sarà quando avrò 72 anni. Se non c'era tutta quella pressione fuori, mi avrebbero tranquillamente confermato l'ergastolo ostativo, che era una roba assolutamente certa. L'attenzione ha fatto in modo che non potessero giocare così sporco. La situazione dentro il carcere è rimasta esattamente la stessa, però va bene, non è che me ne lamento. Nel senso che qui comunque ho deciso di combattere anche per gli altri che stanno qui dentro e che non hanno voce, che non riescono neanche a esprimere dei concetti. La vita di un prigioniero anarchico è sempre quella di cercare di cambiare le cose anche per gli altri. E io non faccio distinzioni tra un mafioso e uno spacciatore. Per me un prigioniero è un prigioniero.

0: Quindi, secondo me, è un problema che riguarda un po' tutti, perché se questa cosa si estende, l'obiettivo è usarla poi quando servirà per reprimere i movimenti sociali, questo è talmente lampante. E comunque saluto tutti i compagni che mi stanno vicino.
1: Attualmente le è stato riconfermato il 41 bis. Come si sente e che tipo di comunicazione a riguardo ha ricevuto e rispetto al Furi che notizie, anche tramite quotidiani o altro, è riuscito a ricevere?
0: La cosa strana è che il 41 mi è stato riconfermato con un mappazzo di quasi 90 fogli. Neanche i super boss di solito lo riconfermano con due paginette. Anche i super boss di solito lo riconfermano con sole due paginette. Qui sono tutti sorpresi perché è la più grande riconferma della storia del 41 bis. Neanche Totorrina hanno fatto 80 pagine. Praticamente lo Stato italiano mi ha aggiornato con questi fogli di tutte le lotte che ci sono state nel mondo, di cui non sapevo niente, perché lo scopo è l'isolamento. Mentre invece, grazie a Piantedosi, a Nordio, c'è proprio un aggiornamento fitto fitto di tutte le azioni successe in Indonesia, la solidarietà data a me, un po' tutto, il compagno in Grecia che è morto, a cui do la mia solidarietà, come a tutti i compagni greci, cose di cui qui dentro ero assolutamente all'oscuro. Questo per far capire le contraddizioni di questo sistema. Nel mio caso, invece di isolarmi del contesto, in qualche modo mi ha reso ancora più pericoloso, credo, rispetto al sistema. Hanno esaltato la mia figura, mi hanno fatto quasi da cassa di risonanza, perché quando stavo in alta sicurezza avevo i contatti con i compagni, però non avevo un'influenza così forte. Da quando sono al 41 bis, beh, questa è una cosa buona, le mie parole comunque poi sono girate di più. Quindi nel mio caso c'è un po' questo paradosso. Paradosso che è addirittura scritto nei fogli che ho letto. L'ultima volta che avevo discusso il 41 avevano dato pareri positivi perché uscissi. Dopo è stato riconfermato, secondo me, come ritorsione. E adesso che le mie parole girano, dicono che è un'influenza maggiore. Non so allora cosa intendono con influenza rispetto agli anarchici, dato che noi ragioniamo individualmente. Comunque dicono che è un'influenza maggiore, quindi anche se prima non ero pericoloso, adesso il 41 mi ha reso pericoloso. Insomma, il cane che si morde la coda. Comunque, rispetto a tutti quelli che sono al 41 adesso e anche in passato, ho avuto il fascicolo più grande informativo mai visto. L'ha detto sia chi me l'ha consegnato, sia gli altri detenuti con cui ho parlato, sia gli avvocati. È una cosa abbastanza indicativa di quello che è diventato il 41, una specie di involucro vuoto che non sanno neanche più a cosa serve. Serve, sì, serve come un'arma a disposizione quando le condizioni sociali muteranno e allora potranno censurare qualunque tipo di dissenso, perché nel mio caso è indubbio che sto qui dentro semplicemente per quello che dico, non per quello che faccio, dunque, quindi, per le mie parole.

Benvenute e benvenuti a Slick Chick, puntata del 9 marzo 2026, Radio Wombat. Ovviamente vi do i primi contatti, giusto così, le prime parole di questa puntata di oggi sono appunto i contatti per raggiungerci: postawombat@insiberia.net per scriverci alla casella di posta, oppure radiowombat.net, il sito attraverso il quale potete ascoltarci in streaming e potete anche ascoltarci in differita attraverso i podcast che pubblichiamo delle varie puntate che magari vi siete perse, e 13:59 la frequenza in onde mediocri o AM se preferite, se vi trovate in quel di Firenze e dintorni. E beh, basta fondamentalmente. Beh, anche diretta wombat.vado.li, l'intramontabile pad attraverso il quale potete scriverci mentre siamo in diretta, potete chiacchierare con noi così per commentare anche un po' quello che vi stiamo dicendo e farci sentire un po' meno sole. Oggi, Slick Chick, trasmissione che, per chi non lo sa, per chi magari la sta ascoltando per la prima volta, è una trasmissione che parte da un argomento, da un tema, una parola, una suggestione di vario tipo per trovare la scusa per ascoltare musica di tutti i tipi. Oggi la puntata è dedicata alle canzoni di protesta, ma in Asia, ovvero ci limitiamo al mondo asiatico, limitiamo fino a un certo punto perché insomma è un po', cioè spaziamo un bel po', è un continente leggermente grande, vasto e popolato. E questo perché banalmente e biecamente io volevo smarcarmi e cavarmela, visto che siamo vicini all'8 marzo e oggi era giornata di sciopero generale, quindi me la volevo gestire con facilità facendo una puntata sullo sciopero e farvi ascoltare la musica dedicata allo sciopero, ma mi sono accorta che l'avevo già fatto, cioè questa grande pensata l'avevo già avuta anni fa, quindi non sia mai che Slick Chick si ripete, ho voluto fare questa virata dove parliamo di canzoni di lotta, canzoni di protesta, quindi musica dal valore politico, musica che viene utilizzata per veicolare dei messaggi politici, per veicolare anche della rabbia e dei sentimenti di protesta, lo vedremo, ma questo non nel nostro solito mondo occidentale che insomma, conosciamo abbastanza, insomma, il mondo della musica di protesta e canti di lotta occidentali, europei in particolare, ma anche degli Stati Uniti, li conosciamo bene, sono ben famosi e troviamo un po' di tutto. Questa volta invece voglio focalizzarmi sul mondo asiatico. E devo dire, lo metto subito in chiaro, è stata una puntata piuttosto difficile da preparare perché non si trova niente, cioè è molto difficile, non ci sono grandi riferimenti e soprattutto lo noterete all'interno di questa scaletta, c'è una grande assente, beh, ce ne sono parecchie in realtà perché le mie conoscenze sono veramente limitate, ma c'è una grande assenza che è la Cina, perché è veramente difficile trovare, almeno lo è per me, trovare qualcosa che arrivi direttamente dalla Cina, che non sia quindi anche una nostra reinterpretazione, volendo anche un po' edulcorata, di quello che avviene là, che avviene in Cina. Trovare cose che arrivano direttamente da lì è effettivamente molto difficile, perlomeno lo è con i miei mezzi e il mio povero internet europeo. Quindi abbiate pazienza, è una scaletta, penso, comunque piuttosto interessante, lo dico con modestia, però ovviamente ci sono degli assenti eccellenti e insomma, accontentatevi di quello che sono riuscita a fare, faccio quel che posso, non sono un'esperta di lotte rivoluzionarie in Asia, quindi ho scartabellato un po' e spero di darvi però un'infarinata un po' variegata. Partiamo dalla Corea, che è forse più facile perché non solo perché con la Corea ci sono stati molti rapporti
generalmente coloniali, ma non solo, da parte dell'Occidente. Quindi, insomma, di base è un po' più facile la Corea, soprattutto dal punto di vista culturale, si è rivolta spesso all'esterno e ha veicolato verso fuori molti suoi, tra virgolette, prodotti culturali, e quindi è più facile trovare cose, così come facile trovare il K-pop, tutta la roba più mainstream. È comunque abbastanza facile anche trovare le canzoni di protesta, gli inni tipici coreani, che sono stati, poi lo vedremo, insomma, fondanti. Ma questa è una delle motivazioni per cui partire dalla Corea, per cui è più facile trattare la musica di protesta di questo paese. Ma l'altra ragione è perché hanno una storia rivoluzionaria molto importante, l'abbiamo visto anche in altre puntate di Slick Chick. Obiettivamente.

Disclaimer: non so leggere bene le parole che vi leggerò, così anche qua accontentatevi. È stato questo termine coniato a metà degli anni Ottanta, quando i movimenti di protesta stavano rapidamente crescendo in Corea, si era ancora in una forma di governo non democratica e si è scelto di dare un termine preciso a questo genere musicale per differenziarlo dal pop, che anche all'epoca, sebbene non fosse nato ancora o stesse per iniziare il K-pop, comunque c'era una ampia cultura popolare musicale. Ecco, qui ci si voleva distinguere, quindi si sceglie questo termine, Mingyunkyo, che include specificamente le canzoni, almeno all'inizio, erano specificamente le canzoni antigiapponesi dell'era coloniale giapponese, che però poi in realtà, questo quindi alcuni decenni prima, però poi va avanti e continuano questa produzione di musica fino ai primi anni 70 e poi però va avanti, cioè diciamo che il suo fulcro è stato negli anni 70, ma poi va avanti fino agli anni 90. Poi a un certo punto, appunto, in seguito ai vari movimenti, si arriva alla dichiarazione di democrazia in Corea, la Corea acquisisce questo status e quindi chiaramente anche le proteste, le rivolte iniziano a cambiare quantomeno connotati. Le canzoni di protesta coreane sono emerse quindi tra gli anni 70 e gli anni 80, ma hanno un fulcro prima e dopo le rivolte dell'87, momento in cui, appunto, abbiamo già visto in altre puntate di Slick Chick, si ha un movimento particolarmente di fermento politico in Corea. E in particolare questo tipo di cultura musicale è presente in particolare contro i governi militari dei presidenti Park Chung-hee e John Dong-hwan, ovviamente, ed erano, insomma, anche questa, come abbiamo detto, una forma di lotta. Partiamo subito quindi vado un po' in ordine temporale, in questo caso da una canzone piuttosto famosa del 1972 che si intitola, vi dico soltanto il termine inglese, cioè la traduzione inglese, Freedom Song di Kim Min-ki. Kim Min-ki era un musicista in Corea molto famoso che quando era all'Università Nazionale di Seul inizia a scrivere musica e forma un gruppo, Doobie-Doo, poi in realtà più che altro ha successo come singolo, insomma, da solo in autonomia, senza il gruppo. Nel 1972, quindi l'anno di questa canzone, è stato arrestato per aver cantato canzoni proprio come questa, ma in realtà ne ha fatte molte altre, altrettanto famose. E tutte le sue canzoni erano, almeno all'epoca, completamente censurate e veniva impedito che venissero trasmesse dal governo coreano. E quindi ci ascoltiamo subito. Così, per entrare nel vivo, Kim Min-ki, con questa, già non me la ricordo più, Freedom Song, eccola qua.

questa canzoncina così allegrotta era Four Seasons dei People Seeking Songs. Non mi chiedete di leggervelo in coreano perché non lo farò. Un gruppo, questo qui sempre coreano, che è un gruppo musicale che ha scritto canzoni di protesta coreane negli anni 80-90 e nonostante chiaramente non avessero come obiettivo quello di fare soldi, insomma non erano esattamente il gruppo commerciale, però in realtà gli album loro hanno avuto un grosso successo commerciale, hanno avuto un forte impatto nella storia della musica pop coreana. E beh, l'avete sentito, insomma, è strano per le nostre orecchie, probabilmente, associare a questo tipo di musica della musica di protesta, eppure era esattamente così. Siamo nel 1989, questa appunto era Four Seasons. E invece sempre intorno agli anni 80, un pochino prima, nell'81, troviamo una canzone che è piuttosto fondamentale, non soltanto per la Corea, ma per diversi paesi dell'Asia, lo vedremo, è March for Our Beloved. È una canzone di protesta coreana che è stata composta appunto nell'81 in onore di due persone, l'attivista Yong Sang-hoon e il sindacalista Park Hee-sun, che lavoravano alla Dolbul Night School, che era una scuola serale che insegnava diritto del lavoro ai lavoratori e alle lavoratrici, e che sono stati uccisi entrambi durante la rivolta di Gwangju nel 1980. L'autore originale del testo è Park Ki-kwan e il compositore Kim Jong-ryul. Lo dico perché in realtà questa è una canzone famosissima in Corea che appunto è diventata poi di fatto un inno di tantissime rivolte, ma per una serie di motivi e di direi coincidenze, ma coincidenze non sono, in realtà diventa famosa in tantissime parti dell'Asia. Questa che ci ascoltiamo adesso è una versione dove si mixano varie interpretazioni di altri paesi, che ne hanno fatte vari altri paesi asiatici nel corso degli anni. In questa in particolare si fondano, è chiaramente un medley, cioè è un mix dove volutamente vi facciamo ascoltare varie versioni, quindi sarà un po' strana, chiaramente, fateci caso, però, e dentro ci trovate la versione thailandese, cambogiana, giapponese, birmana e della Corea. Chiaramente che è quella poi originale. Beh, questo ci deve stupire fino a un certo punto, perché i movimenti asiatici, già da fine dell'Ottocento, ma insomma nei decenni a venire, anche a maggior ragione, erano molto connessi, e questa canzone passò di bocca in bocca in vari paesi che appunto l'hanno poi riadattata, cambiando magari a volte il testo, riadattandola un po' alla loro specificità e riutilizzandola nelle loro lotte, nelle loro proteste. Ad esempio, in Taiwan è stato cantato in vari movimenti sindacali, aveva questo un beh, lo vedremo, quasi in tutti i paesi aveva una valenza principalmente di lotta sindacale, perché è una canzone che parla di lavoro, di diritti sindacali. È stato cantato appunto in vari movimenti sindacali taiwanesi, anche Occupy Taipei, che era diciamo un po' la risposta taiwanese di Occupy Wall Street nel 2011, ma anche in altri cortei a noi un po' più sconosciuti, ma per là molto importanti, il corteo Along Self-Help del 2014, nello sciopero degli assistenti di volo del 2019 e anche al 1º maggio thailandese, sì, thailandese, buona, di Taiwan, e in molti altri movimenti nel corso degli anni. I dimostranti hanno cantato il Battle Hymn of Laborers, che era appunto la loro versione, in coro, e questo coro in realtà appunto è stato poi rimpallato in vari momenti di protesta. E anche un altro coro, il coro delle lavoratrici in Hsinchu di Taiwan, ne ha fatto una sua versione. Più o meno una cosa simile è successa a Hong Kong,
dove nel 2005, durante la parata anti-OMC lanciata dagli agricoltori sudcoreani a Hong Kong, quindi in realtà era una protesta appunto dei contadini sudcoreani a Hong Kong, in realtà alcuni cittadini di Hong Kong hanno cantato questa canzone per esprimere il sostegno ai contadini sudcoreani. Quindi doppiamente interessante, ecco. Inoltre, anche lì, di nuovo, anche a Hong Kong, durante il corteo del 1º maggio del 2015, o lo sciopero degli addetti alle pulizie nel villaggio di Hoi Lai nel 2017, o il movimento di Occupy Central nel 2014. La versione invece thailandese questa volta si chiama Unità o Solidarietà, è stata tradotta così, quindi gli è stato cambiato il titolo e anche il testo, ed è stata cantata da Paradon, che è un gruppo di lavoratrici thailandesi fondato nel 93. È stato anche cantato durante le manifestazioni del 2006 contro l'accordo di libero scambio tra Thailandia e Stati Uniti. Idem in Cina, dove però, attenzione, i testi in questo caso sono stati riscritti in chiave glorificante, dove si elogia l'operosità dei lavoratori, cancellando del tutto la questione resistenza, che poi era invece il succo di questa canzone, ripresa anche nei vari posti dell'Asia, insomma, di cui vi ho parlato. Quindi ce l'ascoltiamo a questo punto, in questo strano medley mix, questa March for the Beloved.

Va avanti ancora per un pochino. Questa era la versione addirittura incrociata con Myanmar, Giappone e Corea, dove in questa versione ci fanno ascoltare tutte e tre le lingue in le versioni mixate insieme. È un po' inascoltabile secondo me, quindi vabbè. Però ci dava un po' la dimensione appunto di una canzone evidentemente fondamentale che è stata usata in vari paesi, riadattandola un po' alle loro esigenze, ma con un'idea anche di come dire, universalità quasi delle istanze di giustizia che venivano portate avanti. E arriviamo alla Corea dei giorni nostri, dove praticamente, se vi ricordate, 2 anni fa, nel 2024, dicembre del 2024, ci furono grossissime mobilitazioni durate molti giorni, mobilitazioni per chiedere l'impeachment del presidente della Corea del Sud, che aveva avuto il buon gusto di dichiarare lo stato marziale, cioè la legge marziale, in un paese dove insomma non prendono questa cosa proprio bene, non ci hanno riso, non gli è sembrata una cosa divertente. E tant'è che, tra l'altro, guardavo, le mobilitazioni hanno portato all'impeachment del presidente, e guardavo che proprio nei giorni scorsi è stato condannato all'ergastolo. Insomma, evidentemente non gli piace scherzare su questa cosa, ecco. Ci hanno messo decenni a uscire dallo stato militare, figuriamoci se c'hanno voglia di tornarci. Quindi, durante queste mobilitazioni del dicembre del 2024, queste mobilitazioni hanno visto la partecipazione di persone molto giovani, che si sono portate dietro il K-pop. Ora, questo è interessante secondo me, perché è un po' particolare rispetto alle canzoni di protesta a cui siamo abituate nei paesi più vicini a noi. Tipicamente nei canti di lotta a cui siamo abituati l'importanza è centrata sul testo. La musica tendenzialmente è un po' di contorno, serve al massimo per farti memorizzare un testo che deve essere evidentemente ripetitivo, corale e piuttosto incisivo. Qui invece il K-pop non è stato usato più tanto per veicolare un messaggio didascalico, ma per fare una sorta di sottofondo comune che unisse le partecipanti e gli facesse trovare il coraggio, e pare da più parti che è stato esattamente così. Tant'è che qualcuno ha scritto: in passato i discorsi che spiegavano lo scopo e la legittimità della protesta erano centrali, ma questa volta le azioni del presidente erano così irrazionali che le spiegazioni non erano necessarie. Di conseguenza, semplicemente suonare musica K-pop e consentire alle persone di divertirsi e sostenere la protesta per un tempo più lungo sembra essere diventato l'obiettivo primario. Quindi, in questo caso, il K-pop è stato una colonna sonora, potremmo dire, effettiva, che è particolare perché il K-pop, mondo assolutamente mainstream, patinato e dominato dal commercio, gli artisti K-pop hanno una grossa difficoltà, come immaginerete, a esprimere le proprie posizioni politiche. Non che non le abbiano, essendo comunque esseri umani, ma gli è fortemente sconsigliato, come dire, di esprimersi. Quindi è molto improbabile che troverete delle artiste o degli artisti K-pop che si esprimano su una questione politica, seppur questa, che era di base piuttosto condivisa anche dalla maggior parte delle persone. Ma comunque sia, molte canzoni K-pop, alcune in particolare, sono diventate una colonna sonora, niente affatto casuale, di appunto di queste proteste. È il caso dei G-Dragon, che è buffo mettere come canzone all'interno di una scaletta come di canzoni di protesta, eppure questa canzone, Crooked, che vi faccio ascoltare adesso, ha veramente rimbombato in tutte le piazze, in tutte le vie, ed è stato di fatto un inno di quei giorni e di quella protesta.

C'è un pezzo che comunque ha 289 milioni di visualizzazioni. Vabbè. Comunque, usciamo dalla Corea del Sud e arriviamo all'India, dove vi faccio ascoltare un unico pezzo in realtà che ho trovato interessante, non perché non ce ne siano, sono io che ne ho trovato solo questo, un pezzo però molto bello del 2024 di Kiran Ahluwalia, che si intitola Tum De Khoje, e poi vi ripeto che la mia pronuncia sarà oscena, scusatemi. E in particolare questo brano uscito nel disco, incluso nel disco Comfort Food del 2024, nascono da una poesia di protesta di Hussein Hadri, autore di Spoken Word, che è una sorta di risposta alla brutalità della polizia durante una protesta di donne a Nuova Delhi contro il Citizenship Amendment Act. Proposto dal governo fondamentalista induista indiano, che di base vuole marginare i musulmani per impedire loro di diventare cittadini indiani, anche se le loro famiglie vivono in India da secoli. Quindi questo movimento di protesta che c'è stato a Nuova Delhi, appunto, che di base era fatto da donne, è stato represso brutalmente dalla polizia, e questa è questa Tum De Khoje, dove fondamentalmente si racconta questo episodio.

In effetti la pronuncia era facile perché l'ha detto 7 volte, 700 volte Tam De Koghe. Beh, e questa era Kiran Alovalia, bellissimo pezzo secondo me, da ascoltare tutto l'intero disco Comfort Food del 2024. Dall'India passiamo all'Indonesia, sempre abbastanza in questi anni perché siamo nel 2022, questa volta Sukatani con questo brano che si intitola Bayar Bayar Bayar, che vuol dire paga paga paga. Sukatani in lingua indonesiana significa coltivatore e è il nome di questo duo punk che appunto si è formato nel 2022 per l'appunto a Purbalinga nella parte centrale dell'isola di Giava. Beh, in realtà sono diventati abbastanza famosi in Indonesia anche perché questo brano Bayar Bayar Bayar, diciamo, mette alla berlina, è abbastanza ironico, ma insomma è mordace sull'enorme corruzione della polizia indonesiana. E in breve tempo, diciamo praticamente subito, la canzone appena uscita è stata censurata, proibita in radio e in televisione e rimossa dalle principali piattaforme musicali. Vi dicevo che non è semplicissimo trovare queste robe fuori dai loro paesi, ma spesso non è facile neanche negli stessi paesi, però ovviamente queste vie, cioè diciamo questo tipo di forme culturali trovano sempre la via per farsi ascoltare, per circolare lo stesso in maniera più o meno clandestina, però effettivamente qua dall'altra parte del mondo è un po' più difficile ritrovarle. Di base, appunto, oltre ad essere stata censurata, i Sukatani sono stati costretti a fare pubblica autocritica e a scusarsi con le autorità. Quindi ci ascoltiamo questo brano Paga Paga Paga che dice tipo: vuoi prendere la patente? Paga la polizia. Ti sei beccato una multa? Paga la polizia. Vuoi farti un giro in moto? Paga la polizia. E via via via via così. Ah, non c'è soldi per pagare la polizia, quindi di base sono loro che non possono fare niente perché non hanno i soldi e tutto passerebbe dal dover dare una mazzetta alla polizia. Quindi ecco qua su Catani, Bayar Bayar Bayar.

Questo invece era Ewan Foltz Bongkar, che anche questo in Indonesia, siamo nel 1989. Ewan Foltz è originario di giavanese, di origine giavanese, nato a Giacarta nel 61. E questa è una canzone in realtà beh, amatissima nel suo paese, e viene considerata un inno di rivolta, soprattutto giovanile. Era scritta proprio durante le grandi manifestazioni studentesche dell'89 e del 90 contro il regime di Suharto. Del resto, Ewan Foltz era anche stato. Cioè, non era l'unica canzone del genere che aveva scritto, e nel 84 era stato arrestato dopo aver tenuto in prigione dopo aver scritto altre canzoni di questo tipo, di questo calibro, come ad esempio Democracy Nazi, Democrazia della Nazione. Rimaniamo in Indonesia, che devo dire mi ha dato piuttosto soddisfazione. Ho trovato delle perle non da poco, e un mondo musicale anche dal punto di vista appunto politico, anche variegatissimo e molto attivo. Rimaniamo appunto in Indonesia nel 96, questa canzone che è veramente famosissima. Che si chiama Burutani di Safik Kemamang, nato con il nome di Arifin, e poi in realtà cambiato il nome di Safik Kemamang. Proviene da una famiglia poverissima di contadini del Lamongan, nella parte orientale di Giava. È una attivista del Partai Rakyat Democratic, ovvero il PRD, il Partito Democratico Popolare di Giava Orientale, che anche attualmente opera in clandestinità. È notissimo Kemamang per aver composto questa canzone, appunto, che vi faccio ascoltare adesso, Burutani, che tradotta è Operai e Contadini, si intitola, in opposizione all'Orde Baru, ovvero il nuovo ordine, ovvero appunto anche qua il regime di Suharto. E quindi ce l'ascoltiamo nella versione sua originale. Tra l'altro trovate anche molti video dove questa canzone fa di sfondo appunto a immagini di scontri e anche di violenze e di rivolte.

E questa, appunto, che abbiamo appena ascoltato, Boro Tani, risale al periodo della fine del regime di Suharto. Il 27 luglio del 96 le forze del governo indonesiano attaccarono la sede del Partito Democratico Indonesiano a Jakarta, provocando 5 morti e 23 feriti. Safi, l'autore appunto di questa canzone, era anche coinvolto nei movimenti di liberazione di Timor Est, quindi la parte orientale indipendente dell'isola di Timor, e il 2 luglio del 96, poco prima, Safi era stato rapito e probabilmente destinato ad essere ucciso, ma riuscì a salvarsi, a scappare. Cosa che abbiamo sentito, appunto, il titolo originale in realtà era Pembebasan, Liberazione, e fu scritta per sostenere e incoraggiare gli attivisti impegnati in un movimento di resistenza che era molto rischioso, in realtà, molti ci lasciavano le penne, ecco. E secondo le parole stesse di Safi, citazione virgolettata, una lotta politica senza musica è incompleta. E questa canzone divenne popolarissima e ovviamente anche proibitissima, e è tuttora molto popolare nei vari, cioè tra gli attivisti studenteschi, i lavoratori, i militanti socialisti, gli anarco-sindacalisti, che in Indonesia, insomma, sono molto numerosi. Ci ascoltiamo ora l'ultimo pezzo invece che viene dall'Indonesia, di questa scaletta. Nai Namina, Perdamaian, e questo invece è un po' particolare, lo ascolterete, genere completamente diverso, anche qua non propriamente il nostro stereotipo della canzone di lotta, è in realtà un brano, beh, direi quasi metal. Nai Namina ha fatto un intero album chiamato Palestinian Songs, e questa è una raccolta di canzoni che descrivono la bellezza e anche la tenacia e le varie storie del popolo palestinese, e ogni canzone di questo album è una narrazione specifica su storia, cultura e lotta del popolo palestinese. Questo per dire che appunto si trovano molto spesso in Asia, soprattutto devo dire in Malesia, in Indonesia, in vari paesi, insomma, una solidarietà internazionale che va ben oltre i propri confini. E questa appunto è la Palestina. No, vabbè, questo è l'album, invece Perdamaian di Nai Namina.

Vi invito come sempre anche andarvi a guardare i video, in questo caso molto, come dire, precisi sul, che è molto utile a togliervi gli stereotipi che magari potreste avere in testa ascoltando questo tipo di musica. Vi invito a guardarlo, questo Pardamayan, veramente interessante anche da.

la canzone di poco dopo, insomma, ma insomma nel 2005 le proteste scoppiano perché durante le lezioni viene usato un inchiostro facilmente cancellabile con tutto quello che ne consegue. Ora io veramente verrebbe da ridere per non piangere. E quindi ovviamente nasce un grosso movimento di protesta che è chiamato appunto il movimento Bercy, che coinvolge molti giovani, ma non solo. Il cantautore e musicista Azmil Younor di Kuala Lumpur, che è nato nel 77, che è in realtà anche un giornalista e fa anche cinema, insomma, e se ne occupa e a un certo punto nel 2007, appunto 2 anni dopo, scrive questa King Kang Penindas, dove parla di imbrogli, trucchi, manovre dell'oppressore o degli oppressori, tra l'altro, cosa che non sapevo, traducibile in italiano sia oppressore che oppressori, perché il malese non distingue singolare e plurale, questo non lo sapevo, interessante. Che insomma diventa questa King Kang Penindas, una delle canzoni più famose in Malesia. Quindi direi anche questa ce l'ascoltiamo immediatamente, Azmil Younor.

chiaramente ripresa da Adele, no, scherzo, non è vero, però un po' sembrava, e tra l'altro assomigliava anche tantissimo in maniera inquietante a Man, Morto e Gatto di Edipo e il suo complesso, ma ora sembra un po' blasfemia dirlo, certo, però cioè, ci assomigliava veramente tanto. Vabbè, niente, siamo quasi in chiusura di questa puntata di Slick Chick dedicata alle canzoni di protesta e di lotta in Asia. E ci manca le Filippine, per due ultimi brani per tenervi compagnia in questa serata. Il primo che ci ascoltiamo, molto importante anche questo, si chiama Ang Bayan Kong Similalang Ne Sini Langan, chissà, ma tanto poi è inutile come lo leggo, che tanto sbaglio. Di Hasin, canzone in realtà storica del 1979, scritta nel pieno delle leggi marziali decretate da Marcos, dal dittatore Ferdinand Marcos, e la scrive in realtà Cesar Saro Bañares, morto assassinato nel 93. E insieme, appunto, era insieme a Lolita Nene Carbon, suonava in questo gruppo che si chiamava gli Asin, nome che in filippino vuol dire sale, in omaggio a John Baez, alla canzone Salt of the Earth dei Rolling Stones, ma che in realtà è famosa più che altro per l'interpretazione di John Baez. Nel 21 settembre del 72 Marcos dichiarò la legge marziale generalizzata e mantenuta poi in vigore fino al 81, e quel settembre Marcos fece arrestare tutti gli esponenti dell'opposizione, giornalisti, studenti, sindacalisti, per un totale di 30.000 persone. Chiuse tutti i giornali, il Parlamento assunse i pieni poteri. E niente, e questo era l'inizio di una lunga dittatura, inizio a questa stagione di capitalismo a gestione familiare, dove tutto fu accentrato appunto nelle sue mani, dei suoi familiari, dei suoi amici e compari, e così come anche i vertici e i quadri dell'esercito, che piano piano vennero sostituiti con fedelissimi. Ovviamente gli Stati Uniti divennero partner privilegiato delle Filippine, si moltiplicarono le basi militari e niente, la storia è abbastanza nota, anzi forse non troppo, ma insomma a volerla vedere è abbastanza nota e nulla, in realtà poi tutto dura anche abbastanza fino adesso, perché tutta la varia violenza, i drammi che il popolo filippino ha vissuto dal secondo dopoguerra ancora, insomma, sono derivati di fatto da questa stagione e dall'influenza nordamericana, che a questo punto possiamo dire chi non ha presente vive veramente con la testa sotto la sabbia. Quindi ci ascoltiamo questa canzone degli Asin, Ang Bayan Kong Sini Langan, Langan, del 1979.

Siamo in chiusura, ringrazio Anti-War Songs, un sito miliare veramente fondamentale senza il quale non avrei potuto fare questa puntata. È sempre per me una grande fonte, soprattutto per musica di questo tipo, questo genere. Siamo in chiusura, vi dicevo, e vi lascio con un ultimo pezzo, anche questo delle Filippine, di Freddy Aguilar, Bayan Co. In realtà il brano è più antico, è del 1928, il testo di José Corazón de Jesús, spero che non sia il suo nome vero, musica di Constancio de Guzmán, e in realtà questa canzone appunto divenne popolare prima nelle lotte di indipendenza contro gli Stati Uniti e poi durante l'occupazione giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi però Freddy Aguilar la riprese in questo album, Anac, nel 1978 e ovviamente durante la legge marziale di Marcos la canzone venne censurata e divenne di fatto questa canzone un vero inno anti-regime, diciamo così. Con questo vi lascio, vi saluto e vi do appuntamento tra 2 settimane sempre con Slick Chick e niente, a risentirci sempre su Radio Wombat. Ciao ciao!

infuocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte e il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito senza più respiro in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna, ed i ricordi ripiegano sul tuo volto fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia acquiescenza, ma adesso distinguo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

Buonasera, buonasera, eccoci qua, eccovi qua su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Siamo sulle 13:59 nelle frequenze AM in area fiorentina. Provate ad ascoltarci così, ma se no anche tramite web, tramite streaming, quindi dal sito radiowombat.net. Io sono Addu, questa è Nervature, oggi lunedì 6 luglio 2026 inizia appunto una nuova puntata di Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, biologia, giardinaggio, botanica, dipende un po' dalle volte, a volte anche animali per esempio, si può esplorare. Che dire, oggi... Ah, ecco, no, che dire, lo so che dire. La settimana scorsa, scusate, non avete sentito me, lunedì alle 19, bensì avete sentito un'altra voce che ringraziamo, tra l'altro, ancora una volta da Radio Onda Rossa. Ho rimandato una puntata dell'Ordadoro riguardante la pianta del melograno, quindi era comunque in tema con noi, con Nervature. E quindi appunto ringraziamo ancora. Tra l'altro ricordiamo che purtroppo l'Ordadoro, quindi questa trasmissione, sta giungendo al termine e quasi quasi, già che ci sono, colgo l'occasione per dirvi che l'ultima puntata su Radio Onda Rossa, però non su Wombat ovviamente, sarà domani, quindi 7 luglio. Mi sembra, boh, alle mezzogiorno all'incirca, insomma, andate a cercare semmai dal loro sito. Comunque è per dire, ecco, che purtroppo questo progetto arriva al termine, ma a volte è anche giusto così. Quindi, sì, non avevate sentito la mia voce settimana scorsa, ma comunque spero, anzi, sono piuttosto sicura che la puntata vi sia comunque interessata. Era molto affascinante, molto particolare. Parlava della pianta del melograno, appunto, come dicevo, ma più da un punto di vista, diciamo, simbolico e sì, politico anche, insomma, molto interessante. Che dire, oggi quindi invece sono di nuovo io qui da sola in regia. Oggi forse ancora non vi svelo di cosa parleremo. Direi che forse inizierei subito con un primo brano, un po' particolare, un po' atipico, poi ne parliamo.

Ed ecco, quella che abbiamo ascoltato era Gugush, che è una cantante molto famosa iraniana, una pop icon, come si dice, e il brano era Mordab, non so bene come si pronunci. E quindi perché sono arrivata a questo brano? Ma sinceramente non lo so neanche io. No, vabbè, lo so perché in realtà il tappetino che useremo quest'oggi è di un progetto musicale che si chiama We Are Jets, che è bellissimo, ora lo sentirete, e che diciamo, riprende musica persiana e la rifà però in chiave strumentale jazz. Quindi ecco, è molto languido, molto molto bella come musica, e è quella che userò per un po' come tappetino.

Quindi sì, ecco, con questo tappetino languido, appunto il collegamento con la canzone che abbiamo sentito prima è che We Are Jets è questo progetto musicale che stiamo sentendo in sottofondo. Appunto, spesso e volentieri prende canzoni già esistenti facendone delle specie di cover, ecco, molto jazz, molto pop jazz, mi verrebbe da dire comunque. E molto molto piacevoli, e quindi ecco, era arrivata la canzone di prima che avete sentito. Allora, io a questo punto, con tutta la calma del mondo, come avete sentito, vi annuncio cosa andremo a fare quest'oggi qua. Io oggi, qui su Nervature, avrei pensato di leggervi due articoli scritti da ora ve lo dico, scusate, Enrico Bucci su Picaia, anzi no, scusate, vabbè, su Luci, Lucy sui Mondi, che vabbè è un altro progetto editoriale, scusate, ora mi ero confusa. Quindi un blog di divulgazione scientifica online che comunque consiglio, molto molto bello. E quindi Enrico Bucci ha fatto due articoli consecutivi, il primo è del 23 maggio, l'altro è del 27 giugno, quindi un mese dopo, un po' sullo stesso filone, sullo stesso tema, che è il carbonio, da dove viene il carbonio della CO2, ci sta per carbonio, no? Di tutti i tessuti che compongono le piante, della molecola dello zucchero.

batteri, da quello che c'era molto molto prima della vita sulla Terra. E poi in generale, ecco, arriva anche a come funziona invece oggi, quindi il ciclo del carbonio oggi, cioè come funziona ai tempi nostri, non solo nostri, è da un po' che funziona così. Sono un po' tecnici come articoli, ma come vi dicevo, è un blog di divulgazione scientifica, quindi è fruibile in realtà completamente. Diciamo, non è una storiellina, ecco, però a parte questo, penso che vi piacerà.

Difficile, difficile rientrare in voce con questa musica, vabbè, lo sapete, io mi perdo nell'ascolto tanto quanto voi, quindi ma rientriamo. Ultima cosa, prima di andare a leggere questi due articoli, vi ricordo i contatti della radio, quindi se volete parlare con me in diretta potete accedere al pad, che è il foglio di testo condiviso da cui appunto potete scrivere, io vedo in diretta e vi rispondo qui a voce, il link è direttawombat.vado.li. Ugualmente lo trovate anche tramite il sito, dalla sezione contatti del sito, quindi da radiowombat.net, che comunque vi invito a spulciare anche per tutte le altre cose, tutte le altre informazioni, i podcast delle varie puntate.

E quindi ecco qua che andiamo a leggere l'articolo di Enrico Bucci su Lusi sui mondi del 23 maggio 2026 e l'articolo si chiama Senza anidride carbonica non saremmo qua, non saremmo qui. Dunque, l'anidride carbonica entra quasi sempre nei nostri discorsi come una molecola sfavorevole. La associamo all'aumento della temperatura globale, alle emissioni prodotte dalla combustione di carbone, petrolio e gas, all'aria chiusa di una stanza in cui il respiro diventa pesante, ma la formula CO2 descrive una struttura in realtà molto semplice: ossigeno, carbonio, ossigeno, disposti così in linea. Proprio questa molecola lineare, apparentemente povera di sorprese, è in realtà alla base dell'esplosione della vita sul nostro pianeta. Ma cominciamo dall'impressione negativa che ne abbiamo, parziale certo, ma non mal fondata. La luce del Sole attraversa in gran parte l'atmosfera e scalda la superficie terrestre, che a sua volta restituisce energia verso lo spazio sotto forma di radiazione infrarossa, cioè radiazione elettromagnetica con lunghezze d'onda maggiori della luce visibile, percepibile come calore.

Le molecole di CO2 assorbono alcune di queste frequenze perché i loro legami chimici possono vibrare, diciamo, stirarsi, piegarsi e oscillare, se vogliamo, diciamo, usare una visualizzazione classica del legame chimico. Nel caso della CO2, alcune vibrazioni modificano per un istante la distribuzione delle cariche elettriche nella molecola. Questo rende possibile l'assorbimento della radiazione infrarossa. Dopo l'assorbimento, l'energia viene rimessa in direzioni diverse, riemessa, scusate. Una parte torna verso la superficie e rallenta la perdita di calore verso lo spazio. L'effetto serra naturale ha mantenuto la Terra entro temperature compatibili con acqua liquida e vita. L'aumento rapido della CO2 dovuto alle attività umane rafforza questo meccanismo e sposta il clima verso condizioni nuove e pericolose, mantenendo parte del calore intrappolato e creando quindi le condizioni sia per una temperatura più alta sia per fenomeni climatici ad alta energia, cioè estremi. Ecco, sì, un'introduzione diciamo doverosa per rifare un po' il punto su che cos'è l'effetto serra, che è un effetto naturalissimo della nostra Terra, ma che sta andando un po' fuori mano, ecco. Continuo con la lettura. A rafforzare questa immagine negativa della povera anidride carbonica ci sono i suoi effetti sulla nostra fisiologia. Durante la respirazione cellulare, le nostre cellule ossidano molecole organiche, soprattutto zuccheri e grassi, per ricavarne energia. Ossidare in chimica significa sottrarre elettroni a una molecola. Nel metabolismo umano questo processo trasferisce elettroni all'ossigeno e produce acqua e CO2. Il sangue trasporta poi la CO2 ai polmoni, dove viene eliminata con l'espirazione. Quando la CO2 si accumula, si scioglie nel plasma e nei globuli rossi, reagisce con l'acqua e forma acido carbonico, ovvero H2CO3. Ciò rende il sangue più acido, con effetti profondi sulle proteine che ci compongono, sulle reazioni catalizzate dei nostri enzimi, sui recettori nervosi, sulla funzione cardiaca e cerebrale. L'ipercapnia, cioè questo eccesso di CO2 nel sangue, provoca quindi per reazione fame d'aria, cefalea, agitazione, confusione, alterazioni della coscienza. La CO2 ad alte concentrazioni è quindi tossica perché interferisce con il nostro equilibrio acido-base e con il controllo del respiro. Eppure, senza la massiccia quantità di CO2 nell'atmosfera terrestre, noi non saremmo qui.

partiamo dal principio. Il carbonio è l'atomo che permette alla vita terrestre di costruire molecole grandi, stabili e variabili. Può formare quattro legami covalenti, ossia basati sulla condivisione di elettroni. Può unirsi ad altri atomi di carbonio generando catene, anelli e ramificazioni. Può legarsi a idrogeno, ossigeno, azoto, zolfo e fosforo. Da questa versatilità nascono zuccheri, nascono lipidi, proteine, acidi nucleici, pigmenti, ormoni, membrane e quindi anche legno, amido, cellulosa, muscoli e ogni tessuto vivente. Ogni organismo vivente ha quindi davanti a sé un problema fondamentale: procurarsi carbonio, trasformarlo in molecole complesse e conservare il carbonio in questa forma per il tempo necessario a vivere e riprodursi. In sostanza, possiamo dire che la prima necessità materiale perché si abbia vita, prima ancora della complessità e dell'evoluzione biologica in senso pieno, è la disponibilità di carbonio utilizzabile per costruire le macromolecole indispensabili. Prendere carbonio dall'ambiente è la soluzione ovvia, ma questo basta solo quando quel carbonio può entrare nelle reazioni giuste. La CO2 contiene carbonio, però lo contiene in una forma molto ossidata. Per trasformare CO2 in zuccheri, in amminoacidi, lipidi o basi azotate, bisogna allontanare innanzitutto l'ossigeno, quindi quel O2 alla fine, formando legami principalmente con idrogeno, carbonio o azoto. Bisogna cioè portare il carbonio a uno stato ridotto, che è l'opposto dello stato ossidato in cui si trova quando è legato con l'ossigeno. Ridurre una molecola significa fornirle elettroni. Questo processo però richiede energia, catalizzatori e una sequenza di passaggi chimici capaci di evitare che l'energia venga dispersa senza produrre molecole inutili. Beh, come si fa? Innanzitutto la vita ha dovuto contare su reazioni che avvenivano spontaneamente fra la CO2 ambientale e diversi composti presenti in ambienti particolari, in grado di produrre molecole organiche già parzialmente ridotte. Organico, in chimica, indica un composto fondato su legami del carbonio. Spesso sono carbonio-carbonio o carbonio-idrogeno. Il termine non implica necessariamente un'origine biologica. La terra primitiva poteva produrre composti organici attraverso processi geologici, atmosferici ed extraterrestri. Quelle sorgenti fornivano carbonio prezioso perché già ridotto e pronto quindi per essere incorporato nelle biomolecole che costituiscono gli organismi viventi. Però distribuito in modo locale, discontinuo e chimicamente eterogeneo.

Una delle sorgenti più importanti era quella geotermale. Ambienti caratterizzati dal calore proveniente dal mantello, dalla radioattività naturale delle rocce, dalla risalita di fluidi profondi e dall'attività vulcanica. Nei fondali oceanici, in particolare, l'acqua poteva penetrare nelle fratture della crosta, scaldarsi, reagire con le rocce e riemergere attraverso sorgenti idrotermali. Le sorgenti idrotermali sono sistemi in cui i fluidi caldi, ricchi di sostanze disciolte, incontrano l'acqua marina più fredda. Nei loro pori, nelle loro pareti minerali e nei loro gradienti chimici si concentrano condizioni adatte a reazioni difficili in mare aperto. Un processo centrale è la serpentinizzazione. Il nome deriva dalla serpentina, un gruppo di minerali idrati di magnesio e di ferro che spesso hanno colore verdastro e aspetto venato e sinuoso. E per questo hanno ricordato i serpenti a chi li ha battezzati. La serpentinizzazione avviene quando l'acqua reagisce con rocce molto ricche di minerali contenenti magnesio e ferro e relativamente povere di silice, tipiche del mantello terrestre superiore e di alcune porzioni della crosta oceanica. Quando l'acqua altera questi minerali, una parte del ferro cambia stato di ossidazione. In questo passaggio si forma idrogeno molecolare, ovvero H2, un potente agente riducente. In presenza di CO2, H2, superfici minerali e metalli, riducendo l'anidride carbonica si formano molecole a base di carbonio adatte a essere, diciamo, mangiate così come sono dagli organismi viventi e a fungere da fonte di carbonio ridotto. In particolare, da questa chimica ambientale spontanea potevano derivare molecole come formiato, acetato, metanolo e piruvato, su cui ancora oggi è costruito il nostro metabolismo centrale. Le molecole in cui trasformiamo il nostro cibo prima di riutilizzarle come mattoni per costruire noi stessi o ricavare energia. Un tempo assumevamo questi precursori dall'ambiente che li formava spontaneamente. Oggi invece li otteniamo dal nostro cibo, ma sono ancora lì a ricordarci da dove siamo partiti. Quindi affascinanti, insomma, questi processi complessi che richiedevano un sacco di energia prima avvenivano naturalmente in natura, tra le rocce praticamente, l'acqua in situazioni di calore, appunto, idrotermali, come si diceva. Bello, bello studiare da dove arrivano le cose.

Andiamo avanti, però, andiamo avanti con la lettura. E ancora l'articolo ci dice, ecco, il limite di quelle sorgenti di carbonio ridotto, e quindi di cibo, era il loro radicamento in luoghi precisi. Un camino idrotermale poteva produrre certe molecole, una sorgente alcalina ne poteva produrre altre. Una superficie ricca di solfuri metallici poteva trattenere alcuni reagenti e lasciarne sfuggire altri. Le molecole generate in quei siti potevano essere concentrate, protette, trasformate. Fuori da quei siti il mare le diluiva invece. Il carbonio utilizzabile era quindi legato a microambienti, regioni piccole con proprietà chimiche proprie. Un poro minerale, una fessura rocciosa, un film d'acqua su una superficie, una pozza che evapora e si riempie di nuovo. Altre sorgenti di carbonio ridotto utile venivano invece dall'atmosfera. Si tratta di scariche elettriche, radiazioni ultraviolette, gas vulcanici e impatti che potevano generare molecole reattive. La radiazione ultravioletta è luce con energia più alta della luce visibile. Può rompere i legami chimici e avviare reazioni. Fra i prodotti possibili ci sono formaldeide, acido cianidrico, formammide e nitrili. Lasciando perdere i dettagli chimici, qui importa ricordare che si tratta ancora una volta di piccole molecole in cui il carbonio è presente in forma ridotta. Per di più, spesso è legato all'azoto, un ottimo materiale da costruzione per le biomolecole che ci compongono, come quello delle sorgenti idrotermali che abbiamo visto. Anche questa chimica atmosferica aveva bisogno di concentrazione. Molecole prodotte in piccole quantità e disperse in un oceano globale avrebbero avuto scarse probabilità di incontrarsi nelle combinazioni giuste. La concentrazione poteva avvenire in bacini poco profondi, pozze soggette a evaporazione, ghiaccio, superfici di argilla, aerosol, schiume, interfacce fra aria e acqua. Ecco, le argille sono minerali lamellari, cioè organizzati in fogli microscopici, capaci di assorbire molecole. Il ghiaccio poteva invece concentrare soluti negli spazi liquidi fra i cristalli. L'evaporazione poteva aumentare la concentrazione dei reagenti e favorire reazioni di condensazione. Una terza sorgente, invece, per quanto probabilmente di minore interesse, era extraterrestre. Meteoriti carbonacee, comete e polvere interplanetaria hanno portato sulla Terra molecole organiche formate nello spazio o nei piccoli corpi del Sistema Solare. I meteoriti carbonacei sono ricchi di carbonio e composti organici. Alcuni condriti carbonacei contengono amminoacidi, acidi carbossilici, basi azotate, idrocarburi e molecole anfifiliche, capaci di formare membrane in acqua. Il contributo extraterrestre era prezioso perché consegnava molecole più elaborate, però arrivava come miscela e in maniera ovviamente idiosincrasica. Ogni meteorite portava una distribuzione propria di composti, alcuni erano potenzialmente utili, altri chimicamente laterali, altri poco stabili nelle condizioni terrestri. Dopo l'arrivo anche queste molecole dovevano concentrarsi, sopravvivere all'acqua, alla temperatura, ai raggi ultravioletti, alle superfici minerali, alle reazioni competitive. La Terra primitiva riceveva carbonio, lo produceva, lo trasformava. Ogni sorgente aveva una propria geografia chimica. Il quadro complessivo è quindi quello di una ricchezza frammentata. In un sistema idrotermale il carbonio poteva comparire come formiato e acetato. In un ambiente vulcanico potevano essere disponibili monossido di carbonio e metano. In una pozza esposta alla luce ultravioletta potevano formarsi formaldeide e nitrili. In un meteorite arrivavano amminoacidi e acidi carbossilici.
ogni sorgente offriva molecole diverse in concentrazioni diverse dentro ambienti diversi. La vita nascente poteva sfruttare questi depositi locali di carbonio, ma la crescita stabile di una biosfera richiedeva una sorgente più generale di carbonio utilizzabile. Ed eccoci al punto. La CO2. La CO2 aveva esattamente quella qualità. Era diffusa nell'atmosfera e negli oceani, era diffusa ovunque. Offriva una riserva omogenea, rinnovabile e mobile. Però, per utilizzarla, il prezzo energetico necessario era, ed è tuttora, alto. Bisognava ridurla. Come fare?

come fare quindi a ridurre la CO2 atmosferica, che è un processo che ci permette di avere carbonio disponibile, ma che richiede tanta, tanta energia? Ecco, continuo con la lettura. Fra le soluzioni più antiche che l'evoluzione biologica ha prodotto si trova la cosiddetta via di Wood-Liung-Dall. È una sequenza di reazioni usata da alcuni batteri e archei anaerobi, cioè organismi che vivono in assenza di ossigeno. Batteri e archei sono due grandi gruppi di microrganismi cellulari privi di nucleo. Gli archei possiedono membrane e macchine molecolari differenti da quelle batteriche e spesso vivono in ambienti estremi, anche se molti abitano anche ambienti comuni. Nella via di Wood-Liung-Dall, due molecole di CO2 vengono ridotte e combinate fino a produrre un composto di base per tutta la biochimica. Questo è detto acetil-CoA. Penso sia acetilcoenzima A, comunque è uguale. Ancora oggi questa molecola è ancora oggi centrale nel metabolismo di ogni organismo vivente. Alimenta la sintesi dei lipidi, entra in cicli energetici, fornisce unità carboniose per molte altre biosintesi. Ora faccio. Scusate, quando si dice una via, in questo caso nella chimica significa una reazione o cioè una serie di reazioni che compongono un processo, viene chiamata via in chimica. Magari non era chiarissimo. Vado avanti. Questa via, appunto, è affascinante perché usa enzimi con centri metallici contenenti nichel, ferro e zolfo. Beh, la somiglianza con la chimica minerale dei sistemi idrotermali è evidente. Metalli, zolfo, CO2, idrogeno, trasferimento di elettroni. La biochimica sembra avere incorporato e raffinato funzioni che la geochimica svolgeva in modo più grezzo. In sostanza, la rivoluzione biologica ha prodotto cellule che hanno incorporato gli ingredienti degli ambienti geotermali che producevano la riduzione della CO2, riproducendo al loro stesso interno le stesse reazioni, e così si è risolto il problema della eterogeneità e frammentarietà degli habitat che fornivano le molecole di carbonio ridotto utili alla vita. Li si è trasportati ovunque, miniaturizzati, proprio dentro agli stessi organismi viventi. Esistono poi altre soluzioni e varianti, come il ciclo degli acidi tricarbossilici, quello dell'idrossipropionato e vie miste presenti in diversi microbi. La diversità di queste soluzioni mostra che la fissazione del carbonio è stata un problema evolutivo centrale, risolto più volte con architetture biochimiche diverse. Così che la vita ha potuto diffondersi ovunque vi fosse CO2 disponibile e condizioni anaerobie, invece di essere legata ai luoghi che producevano molecole organiche spontaneamente. Fu qui che si innescò una seconda rivoluzione. Le vie anaerobie di fissazione avevano risolto un problema fondamentale: trasformare la CO2, molecola stabile e ossidata, in carbonio organico. Però lo avevano fatto restando agganciate a una condizione precisa, la presenza nell'ambiente di sostanze capaci di fornire elettroni. L'idrogeno molecolare H2 prodotto dalla serpentinizzazione, poi l'idrogeno solforato H2S, il ferro ferroso Fe2+. Altri composti ridotti presenti in fluidi idrotermali, sedimenti o acque prive di ossigeno. Quindi la CO2 era ormai una sorgente generale di carbonio, ma il lavoro chimico necessario per ridurla dipendeva ancora da serbatoi locali di potere riducente. La vita aveva imparato a usare una molecola diffusa, ma restava vincolata ai luoghi in cui il pianeta metteva a disposizione gli elettroni necessari.

Ed eccoci quindi arrivate alla fotosintesi. La fotosintesi intervenne esattamente su questo vincolo. Cambiò la fonte dell'energia necessaria a compiere la riduzione della CO2. Invece di dipendere soltanto dall'idrogeno, dai solfuri, dal ferro ridotto o da altri reagenti prodotti localmente dalla geologia, alcuni organismi cominciarono a usare la luce per sollevare elettroni a uno stato energetico più alto e renderli disponibili alla chimica della fissazione del carbonio. La luce divenne così il modo con cui la vita pagava il costo energetico dell'ingresso della CO2 nella materia vivente, che poteva quindi essere alimentata da una fonte esterna, regolare e immensamente più estesa dei serbatoi geochimici locali di potere riducente. Dove arrivavano luce, acqua e carbonio inorganico, diventava possibile produrre nuova materia organica. Di fatto, le prime forme di fotosintesi continuarono a usare donatori di elettroni ambientali come idrogeno solforato e ferro ferruso. Erano ancora legate alla disponibilità locale di composti ridotti, ma poi i cianobatteri evolsero la fotosintesi ossigenica, cioè la capacità di estrarre elettroni dall'acqua sfruttando l'energia solare, appunto. L'acqua, ovvero H2O, è abbondante ma chimicamente e chimicamente stabile. Scinderla, infatti, richiede una macchina molecolare un po' complessa. Una volta acquisita quella capacità, la combinazione divenne potentissima. La luce forniva energia, l'acqua forniva elettroni, la CO2 forniva carbonio. La vita non doveva più attendere che un camino idrotermale, un sedimento anossico o una sorgente ricca di solfuri offrissero riducenti adatti. Poteva costruire carbonio organico a partire da una riserva planetaria. Lo scarto prodotto da questa soluzione fu l'ossigeno. Quando l'acqua viene privata dei suoi elettroni nella fotosintesi ossigenica, il prodotto finale è ossigeno molecolare, ovvero O2. Per un mondo costruito in gran parte su metabolismi anaerobi, l'O2 rappresentò un inquinante letale. Molte delle vie antiche di fissazione, quindi dei processi chimici antichi di fissazione della CO2, dipendevano da enzimi contenenti metalli e cluster ferro-zolfo, piccoli aggregati di ferro e zolfo capaci di trasferire elettroni. Questi centri funzionavano bene però in ambienti poveri di ossigeno, dove gli elettroni possono essere gestiti senza interferenze ossidative. L'ossigeno infatti danneggia irreversibilmente quegli antichi enzimi e vie come quella di Wood e Ljungdahl, che abbiamo visto prima, smettendo così di funzionare. L'ossigeno genera anche specie reattive dell'ossigeno come il superossido, ovvero O2-, il perossido di idrogeno, ovvero H2O2, e radicali ossidrili. Sono forme dell'ossigeno ancora più aggressive della molecola O2 perché reagiscono rapidamente con proteine, con lipidi, acidi nucleici e cluster ferro-zolfo. La crisi dell'ossigeno colpì quindi il cuore della chimica anaerobia. Proprio i sistemi che avevano permesso di ridurre CO2 in assenza di luce o prima dell'uso dell'acqua come donatore di elettroni.

Ecco, siamo quasi, siamo anzi in conclusione di questo articolo. Quindi, ecco, si è creato un ambiente con tanto ossigeno e quindi molti microrganismi e processi che funzionavano grazie all'assenza di ossigeno, chiaramente non furono più possibili. Quindi, continuo nella lettura. La via d'uscita non fu unica. Una parte della biosfera trovò riparo nei luoghi dove l'ossigeno restava assente o scarso. Sedimenti, fanghi, pori rocciosi, fondali profondi, acque stratificate, apparati digerenti e microambienti poveri di O2. Questi conservarono condizioni anaerobie e così prive di ossigeno libero. Infatti, lì poterono continuare a funzionare le vie più antiche di fissazione della CO2, fondate su idrogeno, solfuri, ferro ridotto, CO2, acetato e centri metallici vulnerabili dall'ossidazione. Ancora oggi una parte enorme del metabolismo microbico terrestre appartiene a questa geografia nascosta, lontana dall'aria, dentro sedimenti, suoli saturi d'acqua, fanghi, sorgenti e intestini animali. Ma la sopravvivenza in ambienti protetti non esaurì la risposta della vita alla nuova atmosfera. Alcuni organismi impararono a tollerare l'ossigeno e poi addirittura a usarlo. Il punto iniziale fu la difesa dal suo lato più distruttivo. La risposta fu biochimica e servì a neutralizzare le specie reattive che abbiamo già visto poc'anzi. La superossidodismutasi trasforma il superossido in ossigeno e perossido di idrogeno. La catalasi converte il perossido di idrogeno in acqua e ossigeno. Le perossidasi riducono i perossidi usando donatori di elettroni cellulari. Sono enzimi che anche le nostre cellule possiedono come eredità funzionale di quella crisi antichissima. Grazie a queste difese, l'ossigeno cessò di essere una presenza immediatamente incompatibile con la vita cellulare. Restava una molecola aggressiva, capace di danneggiare le strutture più sensibili, ma le cellule potevano intercettarne i derivati più pericolosi, riparare una parte dei danni e mantenere attive le proprie macchine metaboliche in un ambiente ormai ossidante. Da questa tolleranza nacque la terza rivoluzione, fondata sul processo opposto a quello seguito fino a qui. Fino a questo punto abbiamo descritto processi che, usando energia, riducono la CO2, una fonte di carbonio povera di elettroni, viene cioè caricata di elettroni, trasformata in composti organici e inserita negli scheletri chimici della vita, molecole complesse con funzioni sofisticate. Ma il processo può avvenire anche all'inverso, con l'invenzione della digestione ossidativa. Un animale che mangia una pianta, un fungo che degrada il legno o un batterio che consuma acetato, glucosio o altri composti disciolti, ricevono carbonio che è già ridotto da altri organismi o da processi geochimici. Quel carbonio può essere incorporato nel corpo, ma può anche essere ossidato per ricavare energia. Quando una cellula ossida il glucosio, o gli acidi grassi o altri composti organici, vuol dire che smonta progressivamente i loro legami, ossidando il carbonio come farebbe una fiamma. Sottrae elettroni alla molecola che ossida e usa l'energia ricavata per alimentare i propri processi interni, altrimenti se no la immagazzina sotto forma di molecole speciali da utilizzare poi a tempo debito. In questo processo serve un punto di consegna per gli elettroni. Nei metabolismi anaerobi questo ruolo era svolto da accettori finali disparati, poteva essere per esempio CO2 nella metanogenesi, dove la CO2 viene ridotta a metano, ovvero CH4. Poteva essere se no solfato, ovvero SO42-, una forma ossidata dello zolfo ridotta a solfuro. Poteva essere altrimenti nitrato, NO3-, una forma ossidata dell'azoto. Poteva anche essere ferro ferrico.

per ricavare energia, ossigeno consumato, CO2 restituita all'atmosfera e agli oceani. La stessa molecola sta all'ingresso e all'uscita del processo. Entra come materia prima povera di elettroni, esce come prodotto finale dell'ossidazione biologica, rientra poi di nuovo nella fotosintesi. Fra questi due stati, ridotto e ossidato, il carbonio alimenta la costruzione dei viventi e la loro richiesta continua di energia. Da miliardi di anni la vita terrestre prospera dentro questa alternanza. La CO2 fornisce il carbonio. La luce permette di ridurlo. L'ossigeno rende possibile estrarre energia dal carbonio ridotto. La respirazione restituisce poi CO2. È il meccanismo che collega una foglia alla nostra respirazione, un'alga oceanica al muscolo di un animale, un cianobatterio antico all'ossigeno che usiamo per ossidare il cibo, il carbonio dell'aria alla sostanza dei corpi. Certo, la CO2 è gas serra perché assorbe radiazioni infrarosse e partecipa al bilancio termico del pianeta. È tossica per noi quando si accumula nel sangue e altera l'equilibrio acido-base, ma è anche la forma atmosferica e oceanica attraverso cui il carbonio resta accessibile alla vita, in un ciclo eterno in cui l'equilibrio dei flussi è cruciale perché tutto questo funzioni bene. Ed è ora, quell'equilibrio, di ripristinarlo con una saggezza migliore di quella che sino a qui abbiamo dimostrato.

0: It was my fault, not yours, not his. It was my fault. I'm sorry. You know? It was my fault. Not him, because he always wanted to be there for you. And I'm sorry, I was young. But he's always wanted to be a father to you. So I fucked up. And I take ownership of that, of my choices and decisions. And I'm sorry for that. He's a good guy. So don't hold that against him, because it was my fault. Just, you know, forgive me.
1: E sì, una bella pausa musicale ci stava dopo tutta questa lettura. Avete sentito la prima, cioè la canzone precedente era I Hate the Way I Look Today di Raye, scritto. E invece quest'ultima era Tyler ed era Like Him. Quindi abbiamo un po' cambiato registro, anche perché insomma dopo un po' quel jazzettino Persian jazz era un po' monotono, comunque ci piaceva. Allora, io volevo leggerne due di articoli, ma chiaramente no, direi che il secondo ve lo terrò per una prossima volta, perché sì, sono parecchio sostanziosi, lunghi e poi, insomma, come avete sentito, ecco, sono belli pieni di informazioni, ma ecco, allo stesso tempo mi sembravano anche molto molto fruibili, veramente molto accessibili anche per chi non ne sa niente. Fatemelo sapere semmai, ecco. Quindi direi che 20 e 19 all'incirca siamo vagamente in anticipo, ma questo a noi non ci fa paura. Direi che possiamo anche giungere quindi alla fine di questa puntata di Nervature. Davvero sono curiosa di sapere se vi è piaciuto questo articolo, se era chiaro soprattutto. E sì, mi sembrava interessante un po' rivedere come siamo arrivate oggi al ciclo del carbonio per come lo conosciamo oggi. Ora poi era un po', forse, anzi sicuramente si può approfondire anche più di così volendo, ma insomma già era un'ottima panoramica, direi. Quindi come ci siamo arrivati a livello evolutivo, veramente super super super interessante. Ora poi magari l'articolo non faceva troppo il punto su quello, però comunque lo diceva il fatto che questi grossi cambiamenti di metabolismi o comunque di equilibri della Terra hanno provocato appunto grossi cambiamenti e quindi anche estinzioni di massa. Quindi le prime estinzioni di massa si registrano, ecco, con questi meccanismi che potremmo chiamare naturali. Ora, facendo ammessa e concessa questa distinzione fra artificiale e naturale, comunque, quindi appunto non c'era un sacco di ossigeno poi nell'atmosfera, e allora tutti un sacco, diciamo, di microrganismi che funzionavano grazie a processi anaerobici poi chiaramente si sono anche estinti, uguale con la diminuzione del carbonio in atmosfera, perché comunque, come avete capito, ecco, come sappiamo già, ad oggi piante e altri organismi fotosintetizzanti lo sequestrano dall'atmosfera, quindi prima ce n'era un sacco, adesso ce n'è molto meno, no? Perché c'è un sacco di piante e di altri cose che fanno fotosintesi, quindi adesso c'è molto meno carbonio in atmosfera rispetto a milioni di anni fa. Quindi appunto non era il tema principale dell'articolo, però ecco, si può ricavare, no, come aggiunta. Bene, bene, io direi quindi che vi saluto con un ultimo pezzo e sono indecisa sul da farsi in realtà, ma penso che rimarremo un po' su questo mood. Quasi quasi vi metto un'altra canzone di Ray che mi era piaciuta. Questa è Genesis e io con questa vi saluto. Ci risentiamo lunedì prossimo. Tra l'altro prima di concludere e di mettere quest'ultimo pezzo, ho due ultime cosine da dire, una importantissima. Lunedì prossimo inizierà un nuovo ciclo di puntate qui su Nervature, quindi all'interno comunque della trasmissione Nervature, ma un ciclo di qualche puntata che seguirà un po' un filone specifico a parte, e ve lo preannuncio già, il filone è la salute femminile e mestruale in connessione con i saperi, diciamo la cura con le piante. Quindi un argomentone che ampio è dire poco, ma intanto iniziamo un po' ad affrontarlo e a renderlo disponibile, ecco, a chi ci ascolta. Questo è proprio il nostro obiettivo, renderlo fruibile e comprensibile. Ultima cosina che voglio dire è un ringraziamento calorosissimo a un commento che ci è arrivato sul pad riguardo all'audiolibro di Tistù e i pollici verdi che abbiamo concluso poche settimane fa. Se ve lo siete perse, andate tranquillamente a ripescarlo tramite il nostro sito radiowombat.net. Sì, libro veramente delizioso. Bene, eccomi qua, vi saluto con quest'ultimo pezzo, questa è Ray ed è Genesis. Ciao ciao!
2: They say the 20s are the best years of your life, but I seem to be spending mine missing sunsets, cause I'm busy on my phone observing everyone else, how I compare and obsess, just me, my phone and these walls. And I've been sober for some months, but I can feel the demons waiting on my downfall, since I'm so ugly and irrelevant. I've been losing friends as if I'm trying to get rid of them. I Google

compliant. Count steps, compliant. Stove off, compliant.

Terrorism.